0: Molto bene, allora torniamo a noi. Oggi giornata complicata, non mi fate vivere un giovedì, sì, devo dirvi la verità, perché io avevo tutto in piano di dire vabbè, ce la raccontiamo tranquilla. Le biondone di prima hanno già sessualizzato un po' la radio, per cui hanno preso l'eredità che abbiamo lasciato a Peter Pan a manetta e siamo a posto, quindi vi faccio fare gli advisor, non c'è posto, come, perché, eccetera eccetera. E invece o non è giornata o siete ingrifatissimi, cioè queste due fazioni riscontro in questo giovedì 18/6/2026. E per quanto riguarda il messaggio non è giornata, è arrivato anche il messaggio suo che cerca conforto e noi glielo daremo. È un mondo difficile.
1: È un mondo difficile.
0: Ah sì.
1: È vita intensa.
0: Molto intensa.
1: Felicità, momenti. È futuro incerto.
0: Futuro molto incerto.
1: Il fuoco e l'acqua. Ehi. Concerto e calma. Sonata di vento.
0: Grazie Tonino. Me cago en l'amor. Allora, per quanto riguarda il messaggio ciao Muva, oggi non è giornata, lui dice: è partito mio fratello stamattina, fino al 21 settembre non lo vedrò più, adesso sono solo. Scrive: sono solo come una merda, ma spero che tu non sia solo come una melma. Meno male che ci siete voi, perché io come tutte le estati lui parte e io sono solo a Milano tutta l'estate. Quindi ho questa tristezza che mi accompagna tutta l'estate. La prossima canzone è tua, quindi Heartbreak Melody, la melodia del cuore spezzato.

notte vola e c'è qualcosino che potrebbe tirare. Attenzione, perché raga, io vi sento tutti allupati, mi stanno arrivando solo versi in chat, ve lo giuro, mi stanno arrivando solo versi di gente che fa appunto io non so che cosa stia succedendo. Sarà il bacio fra Venere e la Luna? Avete visto? Venere, la Luna, vicine. Un sacco di gente ha fatto foto. Bellissimo anche come spettacolo naturale, diciamo spaziale. Come spettacolo. Allora, facciamo un gioco. Visto che siete allupati over 9000, vorrei proporvi un gioco che ogni tanto facciamo qui per leggere quello che il destino ha in serbo per noi, ma non solo in serbo, anche in italiano nel caso. Allora, aprite WhatsApp sulla nostra chat al 393 7366 240, scrivete questa estate, cioè in chat con me scrivete questa estate e poi lasciate andare il suggeritore automatico, ok? Facciamo questo gioco in modo che si possa percepire come potrebbe iniziare l'estate, visto che manca poco all'inizio ufficiale dell'estate. It's official, siamo ancora in primavera, raga, per cui dobbiamo capire come potrà andare. Let me talk.

0: Ultra con Talk to You. Lo sapevo che dovevo farla un altro giorno, questa cosa del WhatsApp che dialoga un po' con l'universo, perché oggi stanno arrivando solo versi in chat, non so perché, ma probabilmente stiamo ritornando dietro a uno stadio gutturale.
1: Ehi, buva.
0: Sì.
2: Oh!
0: Questo è il clima di oggi. Secondo me sono i primi caldi, quelli forti forti che ci danno un po' in testa. Comunque il gioco è apri la chat con Radio Peter Pan, chiaramente su WhatsApp, scrivi questa estate e poi lasci andare il suggeritore automatico, magari scegliendo una via sempre, quella di destra, quella di centro, quella di sinistra. C'è lei che non ce la fa, cioè, perché ha scritto in chat questa estate, poi si è bloccata e mi ha fatto un audio. Allora, cara Cinzia, sì, Cinzia ti chiami? Sì, sì, cara Cinzia, a tuo rischio e pericolo mandare questo messaggio in questo momento, sentiamolo.
3: Sì, ma a me non mi parte sul... ma io sono Cinzia da Ivola, a me il mio suggeritore automatico ha smesso, ha detto che basta, anche lui si è ritirato. Qua non si batte chiodo, io sono una di quelle arrapati comunque.
0: Ma Cinzia, allora spiegaci qual è il problema, cioè qual è il problema di questa cosa,

0: Alex.
1: Oggi qualsiasi cosa inizio prende un'altra strada, Al momento ha fatto salire un po' di calura il messaggio di Cinzia, ma ci ritorneremo dopo la pubblicità. Grazie Thomas Benegazzi per il tuo More Music in the Mix.
0: Molto bene. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: What?
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: muove nella casa oggi cercavo di capire se c'era malumore o buon umore e perché. Allora, poi sono ovviamente arrivati altri messaggi al 393-7366-240. Per esempio, Muva, ma perché c'è così casino in quel di Padova?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Può essere che ci sia il presidente Mattarella, forse stamattina era a Venezia, quindi magari adesso può essere che sia a Padova e giustamente ci saranno le macchine della scorta che libereranno il traffico per farlo passare.
0: Potrebbe essere effettivamente, perché ha detto: ma cosa sono tutti sti carabinieri, cose, si blocca il traffico. Probabilmente c'era Mattarella. E a proposito di Mattarella, abbiamo un messaggio appunto suo per tutti i maturandi. Sentiamo.
2: Ah, domani iniziano gli esami. Ah,
0: signor.
2: Ah, tanto vi bocciano perché non avete studiato. Ecco, asini, vi bocciano.
0: Ecco, no, non so se fosse Mattarella, però sentiamo se è un buon umore o malumore oggi.
3: Ciao Uva.
0: Ciao.
3: Oggi è malumore?
0: Malumore.
3: Perché quando si ha un titolare non sano di mente, sottolineo, non sano di mente, ti fa andare male la giornata.
0: Quello un po' è
3: ciao,
0: vero.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona.

0: delle peterpaniane. Si è aperta anche una parentesi che riguardava gli esami di maturità e c'è Emanuele che dice: ciao a tutti, ma che bei ricordi che mi avete fatto venire in mente parlando di esami di maturità, perché è stata quella volta, quella del 2006, proprio come il film Notte prima degli esami, e dove vince l'Italia i mondiali di calcio a Berlino. Che ricordo, ciao Emanuele, grazie di averci ricordato un momento bruttissimo che sono gli esami di maturità e poi anche i mondiali a cui non partecipiamo da un tot, in cui siamo tutti attapirati. Grazie Emanuele. Non sto scherzando, ovviamente. C'è anche chi invece vuole fare rosicare tutti quelli che stanno lavorando all'aperto e dice: Muva, anch'io sto lavorando fuori all'aperto, ma non sento tutto questo caldo. In cabina del trattore sono 22 gradi, e ho anche la felpina addosso. Ma per fortuna arrivano delle reali buone notizie.
1: Ciao Muva, ciao signorita.
0: Ciao,
1: tanto
0: Rita.
1: Tempo che non ci sentiamo, rieccomi.
0: Come stai?
1: Ecco, io adesso finalmente sono di buon umore perché sono stamattina in ballo, ho fatto cose per la mamma che sta poco bene.
0: Sì.
1: E mentre queste ultime ore del pomeriggio, cioè prime ore del pomeriggio, invece me le sono dedicate a me per quanto riguarda alla bellezza, su pedicure, depilazione, unghie rifatte, insomma.
0: E così via.
1: E niente, ho sentito ascolto per radio e sono anch'io sul rilassamento e sono comunque contenta anche perché ti ho risentito. Ciao, buona serata da Rita.
0: Ma che bellezza, allora la felicità è reciproca. Io devo dire che ogni tanto cado nel malumore perché continuo sempre a perseguire

0: abitudini ed eccoci qua di nuovo nello spazio dei sentimenti. No, però volevo capire un po' malumore o buon umore com'è. Si sa che a noi ci piace tanto farci i gezzi vostri, entrare all'interno delle vostre vite, e così ho scelto questa base smooth che ci accompagni per questo tipo di domande.
1: Uva, cosa fai? Pippi?
0: No, non pippo, ve lo giuro, non ho mai pippato in vita mia. So che sembra impossibile, un sacco di gente me l'ha chiesto negli anni, ma no raga, ve lo prometto, ve lo giuro. Ciao Muva, la giornata è mista perché oggi è arrivato l'esito dell'esame di mia figlia e ha preso il certificato B2 per la lingua inglese, quindi siamo tutti contenti per lei a casa. Poi, sempre oggi, è partita per Malaga con la scuola, sarà via fino a fine del mese. Una parte di me è partita con lei, ma siamo comunque contenti. Lei ti ha portato il risultato eccetera, e poi ti ha fatto mamma io parto per un mese, addios, e lì una parte di cuore giustamente finisce in valigia. Adesso more music in the mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Thomas

0: music in the mix. More music in the mix.
1: More music in the mix. Ciao Thomas Menegazzi.
2: Ciao Muva, mi saluteresti il Borges da Costa, per favore? Vabbè. Grazie, ciao.
1: Salutiamo tutti. Tutti i giorni all'interno di Muva nella casa un mixato di un DJ di Radio Peter Pan. Let's go.
0: Davvero molto bene.

0: Night Vibes.
1: In my mind.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.

0: Commander. Oggi raga, va così. Ci impostiamo di fare una cosa, non va, ce ne impostiamo di fare un'altra e spuntano dei side quest, diciamo, all'interno di questo programma, che si sa come si inizia e non si sa come si finisce. Allora, sulle predizioni di quest'estate, nel frattempo le frizziamo, ok? Cerchiamo di capire innanzitutto un grande problema, un problema di una nostra ascoltatrice, che è Cinzia. Cinzia non riusciva a fare questo gioco dell'estate e dice:
1: a me non mi parte sul ma io sono Cinzia, ma a me il mio suggeritore automatico ha smesso, ha detto che basta, anche lui si è ritirato.
0: Sì.
1: Qua non si batte Chioto, ecco. Io sono una di quelle arrapate comunque. Okay.
0: Della squadrone.
1: Io sono aperta, sono Cinzia.
0: Sì, bene. Iniziamo bene, Cinzia.
1: Sono aperta ad invitazioni.
0: Sì.
1: Perché qua non si trova uno. Che fanno tutti gli splendidi, ma quando si arriva al punto, cioè alla fine sono una bella ragazza, ho 40 anni ma ne dimostro di meno, cioè non ho mai avuto problemi, ma più andiamo avanti più gli uomini sembrano tutti, non lo so, sembra che c'hanno paura. Muva, aiutami.
0: Ho capito, hanno paura
2: La visione della figlia da vicino, la visione della figlia da vicino.
0: Probabilmente, come dicevano gli Elio e le storie tese, abbiamo già molte invitazioni.
3: Per la ragazza che non batte chiodo, se vuoi un amico che è una ferramenta che vende martelli per battere chiodi.
0: Va bene, prendiamo il numero.
4: Attenzione,

0: oggi, giornata versi, raga. Così. Bello, bello, bello, mi piace, mi piace. Però stiamo cercando di aiutare Cinzia. Cinzia è arrivata nello spazio dell'amore. Nello spazio dell'amore e della fornicazione all'interno di questo programma che si chiama Muva nella casa, e dice: Muva, io faccio gran fatica a schiacciare tutti che si vendono come badabim e badaboom, e poi invece non si batte chiodo, non si batte chiodo. Allora, facciamo così, facciamo così. Lei mi ha detto che preferenze intanto ha.
1: Allora, preferenze, no, basta che sia intelligente, bello.
0: Sì. Sì.
1: E soprattutto intelligente. Mm-hmm. Sull'età tra i 30 e i 40, no, facciamo tra i 30 e i 50.
0: Va bene, dai, apriamo un range. Allora, fate una cosa: voi mandate una vostra foto se volete candidarvi, poi anche apriamo comunque lo spazio a tutte e a tutti, ok? Io mi sono riproposto di non fare mai più Tinder Pan perché è un casino, perché è un casino da fare, però fate. Allora, mi mandate una brevissima descrizione di voi, ok? Poi allegate nel caso la foto, una foto vostra. Mi mandate una brevissima descrizione e io cercherò di inoltrare a Cinzia, va bene? Poi, se verrete scelti, poi io leggerò in onda le vostre descrizioni. Magari Cinzia mi dice questo, e allora io girerò il numero, ok? Sarà da vedere se si allineano i pianeti oppure no. Potremmo aprire una vaga parentesi Tinder Pan. Nel frattempo, il disco novità di oggi, Blondish con Lovers on the Dance Floor.

0: attenzione, stiamo cercando di aiutare Cinzia, ma si aprono parentesi su parentesi.
1: Uva, sì. Puoi dire a questa benedetta ragazza che bello e intelligente insieme non esiste? È provato scientificamente.
0: Che messaggio da scurreggiona. Anche ambo i sessi esiste questa cosa, per cui tu in che insieme ti metti, intelligente o bella? Una delle due, vale per ambo i sessi questa cosa qui. Poi attenzione, perché stanno arrivando una valanga di messaggi per Cinzia, diciamo, ha riaperto inconsapevolmente le porte di Tinder Pan, questo servizio che noi facevamo all'interno di Peter Pan Manetta negli anni, cercando di formare delle coppie o al di là comunque di farvi schiacciare. Lei dice: non si schiaccia chiodo quest'estate, non si schiaccia assolutamente chiodo, però io vi ho chiesto di fare una breve presentazione di voi e magari Cinzia mi dice questo.
2: A proposito di battere il chiodo, io sono fidanzato da 2 anni. Io ho 22 anni, la mia ragazza ne ha 20.
0: Sì.
2: E non si batte il chiodo, cioè 2 settimane che non si fa un cazzo.
0: Aia.
2: Ne ha sempre una, è stanca. Non ne ha voglia, insomma, di
0: piacere. È il caldo.
2: Raga, come devo fare? Come devo fare?
0: Allora, come devo fare, dice. Attenzione, perché Cinzia ha mandato una foto sua che verrà mandata solo a chi verrà designato. Ciao Muva, sono Matteo. Iniziamo con Matteo. Cinzia e donne, comunque, donne all'ascolto, è aperta anche voi la challenge. Ciao Muva, sono Matteo, 33 anni, abito a 10 minuti da Pordenone, sono single, non ho figli, come troppe persone purtroppo ho i denti ma non ho il pane. Di dov'è Cinzia? Cinzia è di Imola. Poi attenzione, perché c'è anche lui che dice: 33 anni, 1,70, castano chiaro, occhi azzurri, qualche chilo in più, vuole sapere altro? Glielo chiederemo. Io poi durante le canzoni, per questo non voglio più fare Tinder Pan cazzo, perché devo fare un casino con WhatsApp, però piano piano invierò tutto e vi terrò aggiornati.

di vita e 28 di carriera di Lady Brian che abbiamo realizzato assieme. Lunedì sera è sul sito di Radio Peter Pan, la trovate fra i podcast. Attenzione, allora Cinzia, com'è? Ah, ne abbiamo in Cinzia, io ho mandato un po' delle vostre presentazioni e ce n'è uno che a Cinzia ingrifa assai. Attenzione, perché proviamo a cercare di vedere se si riesce a fare questo match, se questo match sa da fare o non sa da fare. Voglio una percentuale, raga, della cosa, se funziona. Attenzione, perché ci prepariamo musicalmente a rilassarci, una canzone che ci accompagna e ci culla in quest'estate 2026, l'abbiamo scoperta assieme qui all'interno di Muva nella Casa, Classmatic, Sick and Sam con Make Me Feel. 1, 2, 3, let's go.

0: attenzione. Classmatic, Sick & Sam con Make Me Feel, ne parliamo dopo la pubblicità.
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: è una notte di samba, allora apparecchiati. Attenzione perché lo so che vi state lamentando per questo, perché ho detto non lo facciamo più, sono anni che non lo facciamo.
1: Oh, cos'è sta roba? No, Tinder Pan, bisogna essere almeno in due a farlo. Adesso accendo e sento Muva che dice match.
0: Ma è capitato così, è capitato così. Poi perché c'era una sola ragazza che ha chiesto il servizio e quindi le abbiamo dato il servizio. Allora, attenzione perché match potrebbe esserci stato. Arrivano da parte sua questi messaggi qua.
2: Muva, fammi avere il numero di sto ragazzo.
0: Hai sentito? Fammi avere il numero di questo ragazzo. Poi aggiunge anche.
2: Ho tutte notizie perché io adesso devo purtroppo scendere dalla macchina, vorrei stare finché non finisce il tuo programma, ma purtroppo sono arrivata.
0: Aia.
2: E quindi aggiornami, aspetto tue news, ti ringrazio tanto e sei il migliore.
0: Va bene, grazie. Passerò per Imola a raccontartele. Sto scherzando, perché c'è qualcuno in chat che sta dicendo: ma non è che passi tu prima? No, ragazzi, io sto facendo questo servizio per la comunità. Allora, abbiamo trovato il match. Il match, non so se posso dire il nome, per cui dico: ciao Muva, mi chiamo classe 91, padovano, amante della vita e dello sport. Mi piace godermi sempre a pieno tutti i momenti. Così su due piedi spero basti. Allego foto. Lei era stata rapita da questa descrizione. Ho scambiato i numeri. Adesso vediamo se sarà cosa o non sarà cosa. E magari lui farà un giro un po' più lungo in bici e andrà ad Imola a cantare.

0: Mi taccio sulle battute che mi vengono da fare ogni questo programma è un programma di pensieri intrusivi. Ogni tanto riesco a tenerli buoni, altre volte no. Quindi passiamo oltre la battuta che stavo facendo e sentiamo un po' di belle notizie.
1: Radio Peter Pan, Imola vi ama.
0: Grande.
1: Sono tantissimi gli ascoltatori di Imola che seguono voi. Grazie ancora.
0: Ma grande voi.
1: Anche le ascoltatrici, ovvio.
0: Certo.
1: Non solo maschi, anche femmine, mi raccomando.
0: Assolutamente. In più, se li facciamo pure schiacciare quelli di Imola, sicuramente ci seguiranno ancora più caldamente. Abbiamo un inviato anche che vuole come dire, dare qualche notizia a riguardo di questo ragazzo di Padova che ha mecciato con la nostra Cinzia di Imola.
2: Che lei va in bicicletta adesso a Imola, lei è un po' sciupè perché. A qua in Romagna, in campagna è 36 gradi e vuol dire che l'è sciupeda da boh perché
0: certo.
2: E vuol dire che là a Imola che è una città e sarà neanche più chiaro.
0: Va là. Appunto, il succo è dire che fa molto caldo, ci sono 35-36 gradi. A Russi di Ravenna ci segnalano che ci sono 35 gradi adesso. Per cui, caro amico, non ti consigliano di scendere in bicicletta nel caso tu stasera voglia avere delle performance belle toste. Ma cosa sta succedendo oggi, raga?
3: Versi e gestacci sul camion in zona industriale.
0: Sì.
3: Mi sembra un po' too much.
0: No, ma infatti oggi è giornata versi, raga. Ma cosa.
4: E mentre va a Imola, continuerà a fare.
0: Cosa c'è? Ma è veramente assis ciupè come dicono a Russi di Ravenna, assis ciupè oggi con il caldo. Ugel Kurt Maverick con Put Your Hands Up, alza le mani al cielo, let's go!

0: anno parecchio pazzo che stiamo vivendo, l'hanno rifatta gli Offenbach in questa nuova versione in onda su Radio Peter Pan.
1: Con 36 gradi, cusciopa, un sud apria soli qua io, ma il sud ne che curva.
0: Va bene, salutiamo. Fra l'altro, Emilia Romagna, raga, terra che io ho amato molto, per esempio, l'ultimo giro sono andato a farlo a Tresigallo, la città metafisica, Gherardi, Dozza, poi ho fatto Sant'Arcangelo di Romagna. Mi piacerebbe rivisitare quelle zone, sarebbe molto bello. Comunque sia, al di là di invitazioni, io vi do un'invitazione ai nostri eventi, quelli di Radio Peter Pan. Ti racconto quelli di sabato, cioè Peter Pan chiama la Grisho al Palio di Trevignano Treviso dalle 22, Andrea De Luca, Edo e Andrea Nordio e il performer Ale, special guest i Farmers, Davide Gommiero e Dario Cabianca. Poi Peter Pan official party al Gravel Ombre, San Nicolò di Ponte di Piave Treviso dalle 13, console Thomas Menegazzi e Marco Baxo. E poi altri due, Pink Power alla Sagra di Villegnove, Villanova di San Daniele del Friuli Udin dalle 22, in console Sister Gloria, Francesca Voice, Rocky e l'Orso Rosa. E poi Peter Pan Hangover al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenonis dalle 22.30, Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i nostri performer. Tutte le info chiaramente su peterpan.it. Io vi ho raccontato gli eventi del sabato, ma poi ci sono anche quelli del venerdì, chian li facciamo tutti all'interno del programma. Vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Ultimamente diverse persone mi stanno dicendo: ma torniamo anche ogni tanto indietro con la perla del Pirla che parla. E visto che si parlava di tempo tempo fuori e tempo per raggiungere dei luoghi, Chase Status con Time.

0: posso, cioè impegnandomi molto, sono molto forte sul passato, cioè sul passato sono fortissimo. Forse impegnandomi anche in presente, in futuro riesco un po' meno. Ecco, per esempio, se mi concentro, riesco a stabilire che ieri era mercoledì. Oggi è giovedì, domani non posso sbilanciarmi.
1: Domani non si sa. Probabilmente ci sentiremo sempre dalle 15 alle 17. Ciao!

0: chica, uma chica, uma chica,
1: uma chica.
2: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
3: Tra poco, lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Allora, dobbiamo essere bravi con la dizione, non fare capire che siamo romani.
5: Va bene, parleremo in italiano tutto il tempo. 393
4: 7366
5: 240.
4: Scusa.

0: informissimo i nostri ascoltatori, gli amici selvaggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Sarà una puntata scoppiettante perché i primi messaggi.
1: Tutto giusto, tranne una cosa.
0: I selvaggi.
1: Selvaggi, bravo.
0: E già dai primi messaggi sono in forma oggi, eh?
2: Fede, follia! Da piccolo guardavi la TV e vedevi Fedro in TV, vabbè, e dicevi: papà, da grande voglio essere come Fedro.
0: Adesso
2: ci siamo assieme, realizzato un sogno, grande Fede.
1: Bello tutto, mia. Io in realtà sognavo di lavorare con Michel Hutziger, però
0: non so, però
1: è toccato Fedro.
0: Anche io volevo fare altre cose, poi è capitato così, che vuoi fare? La vita.
1: Invece tu hai lavorato tutta la vita con Bax.
0: Capito?
1: Capito.
0: Lascia fare. Sfogati alla radio,
1: è lo sfogatoio in diretta su Peter. Direttore, sto scherzando, eh?
0: No, io sono serio.

0: anzi no, serva,
1: non l'hai detto,
0: no, ho detto con la S.
1: Hai
0: ragione, chiedo scusa. Chiedo scusa.
1: 393-736-6240, inizia lo sfogatoio. Conducete insieme a noi, insieme a Fedro e Fede, tutto romano oggi, eh?
0: Molto bene, Servaggi all'ascolto, lui non lo dice, ma o fa il corriere o fa il postino.
1: Sì.
0: È incazzato con voi. Il motivo si può intendere, è questo qua.
2: Ciao sfogatoio, io volevo fare una domanda,
0: sì,
2: a tutte quelle persone che non mettono il civico fuori dalla loro casa.
0: Addirittura.
2: E io quando devo andare all'appuntamento non li trovo mai. E puntualmente non ci sono. Ma dove minchia ve li mettete quei cazzo di civici?
0: Amici, che poi un conto non avere il cognome, ma il numero civico addirittura.
1: Ma
0: mi
1: non è
0: esagerato.
1: Obbligatorio avere il civico.
0: Sì, infatti mi sembra strano non avere il numero civico.
1: Vabbè, no, fateci sapere, noi non lo sappiamo. 393 73 66 240.
3: Attenzione. No.

0: come mangi, ma che te frega la dizione, dai!
1: Anche perché non avendola fatta, dizione è difficile.
2: Si dice orto o orto, come dice Emma Rossato?
1: Orto.
2: Si dice orto.
1: Orto, orto. Ma a proposito di mangiare, ho fatto, io di solito non faccio mai merenda, però mi sono comprato gli yogurt, quelli liquidi, quelli che si bevono.
2: Quelli da un chilo e mezzo.
1: Quelli che si bevono, quelli sono proprio liquidi, sono yogurt.
2: Però la cannuccia?
1: No, questi sono senza cannuccia, sono nella bottiglietta di plastica, okay. Però un bel bibidone, l'ho preso alla banana. Penso, sto troppo sbocco, ve lo dico, amici.
2: Ma sei intollerante?
1: No, buonissimo, ma
2: troppo, poi, era troppo.
1: Sì, un po' troppo. Ma poi l'ho comprato perché nella mia testa sono dietetici, ma sono dietetici quegli yogurt da bere.
2: Io sono del parere che gli yogurt non
1: ma
2: mi.
1: Ma questi
2: comprendo.
1: Però sono buonissimi, io non sono amante di yogurt, ma questi sono buoni, per quello credo che non facciano troppo
2: dietetici. Dietetici, non sono troppo dietetici. Mm. Vabbè,
1: lui avrebbe un desiderio.
3: Invece no, dovete fare una puntata tutta in romano, che parlate in romano tutto il tempo. Me. Sarebbe una figata unica. Fate così, parlate in romano.
2: Per romano.
3: Lolololo, cazzo.
1: Lolololo. Lolololo.
2: Allora, la differenza è che io parlo veramente romano, secondo me Fedro il romano vero l'ha perso.
1: Ma sono 21 anni che sono qua.
2: A posto.
1: Tra 21 anni ne riparliamo, anche te perderai qualcosa.
2: No, non mi dire così. Già mi immagino quando ci avrò un figlio che mi darà. No, non è che la faccio l'imitazione, perché se mi dovesse parlare veneto, guarda.
1: Beh, se lo fai con una veneta vedrai che parla veneto. Mio figlio ha la cadenza veneta, certo.
2: Non lo faccio.
1: Va bene, e a proposito di numeri civici, la signora di gente senza il numero civico, la signorina.
4: Ciao selvaggi, quelli che non mettono il numero civico e non mettono neanche il nome e il cognome, come la mettiamo? Comunque Fede, volevamo sapere noi il tuo livello di corruttibilità agli eventi sabato per i gadget.
1: Ti do consiglio.
4: Ciao!
1: Adesso tu apri durante la canzone, tu apri la foto profilo. Se è carina,
2: apri in diretta.
1: Se è carina,
2: apri in diretta,
1: se non è carina, ti inventi una scusa.
2: Dai, una maglietta. No, ma è solo la maglietta.
5: Radio Peter Pan.

0: Ragazzi, stasera va così, che dobbiamo fare? Io poi neanche immaginavo ci fossero tutti questi romani all'ascolto.
1: A quanto pare c'è stata l'invasione.
2: A Servaggi! A Pedro, ma lasciali perdere, ma che ne sanno questi di Roma, Pedro? Ci soffrono tutti a noi,
1: è vero, vero.
2: Ma io mi sono trasferito al nord, penso.
0: Al nord,
2: per amore, perché la mia ragazza è a Mantovano e si è innamorata di un romano.
0: Vedi?
2: Ma tu guarda un po', Che poi,
1: che
2: vabbè.
1: Finaccia.
2: Lasciamo perdere, va, che come parlano qui davvero c'è quel traduttore.
0: Dai!
2: Almeno con noi un paio di risate te le fai.
0: Dai!
2: Scherzo, raga, viva l'Italia!
0: Viva l'Italia!
1: Ha fatto bene a dire scherzo, sono raffica di insulti al nostro amico romano,
0: Va bene, continuo a parlare di numeri civici. Peraltro io c'ho un problema, a me mi si scolorisce, lo attacco. Mi si scolorisce un sacco il nome sul citofono.
1: Il nome?
0: Cioè il cognome sul citofono, io vado in cartoleria, loro me li stampano quello... adesivi. Però si vede che con la luce del sole.
1: Potresti fare diversamente, ci sono alcuni posti che te lo fanno con la macchinetta. Tipo cioè, impresso, inciso.
0: Sì, lo so, me l'ha chiesto però 50 euro.
1: Ho capito, se ti scolora ogni settimana, ogni volta spendi 5 euro, scusa.
0: 50 euro per nome sul citofono, ma che, allora cambio citofono. Ma affitto uno che sta là e dice che abita qua a Francione.
1: Ce l'ho, Rocky Festaiolo.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: quello di
0: esatto, esatto, esatto.
3: Anche io condivido il pensiero del nostro amico Corriere di qualche secondo fa, perché oltre ai numeri civici a volte non mettono neanche il nome. E quello che mi è successo oggi che al locker mettono al posto del nome consegna il locker. Sì, ma se non so il nome poi non mettono neanche il numero di telefono, a chi cavolo consegno?
1: Io non continuo a non essere convinto del fatto che tu puoi non esporre il tuo numero civico.
0: Quello anche a me. Adesso vedrai che qualcuno
1: perché il conto è il locker, ma quando deve arrivare, che ne so, tipo la polizia che ti deve dare un messaggio o qualcosa, che fai? Non...

0: queste brutte notizie.
1: Attenzione, coda di 7 km direzione Venezia 4 da Padova Ovest. Incidente.
0: Ci dispiace.
2: Se qualcuno sa qualcosa, ci tenesse aggiornati.
0: Allora, lui, visto che Federico ha parlato di eventuali figli, si è immaginato un dialogo tra Federico, cioè il selvaggio che stiamo per sentire, si è immaginato un dialogo tra Federico e il suo figlio. Veneto.
3: Che brutta cosa.
4: Immagino il figlio di Fede. Ah, papà, sa che te dico? Che non te queda rompa me i coglioni.
0: È così.
2: Tipo io lo porto al concerto, sì, di Achille Lauro, tutto felice. Allora, ti è piaciuta, papà? Musica Teroni.
0: Sì,
2: no,
0: sì.
2: Che brutta scena, che brutta.
0: E poi lui ha preso malissimo, forse un po' troppo, sì, questa no, cosa che hai detto, lo so, ma i selvaggi sono così. Non che hai detto di non fare che non vuoi fare un figlio perché sennò parla bene.
5: Sì, non voglio un figlio perché poi parla veneto. Ma se sei qua nel Veneto che lavori, prendi i soldi qua nel Veneto, che problemi ci sono? Veneto, napoletano, sardagnolo, ma che cosa cambia?
2: Sardagnolo.
5: Che cazzo cambia?
0: Vabbè, stai sereno, sì, era detto, era così, è per sempre, dire.
2: No,
0: dai,
2: no, sono sincero. Ah, sei sincero, non lo voglio figlio che parla bene. No, sto-

0: che partenopi, eh?
1: Aio! La signorina incazzata è!
0: È un po' incazzata a nera! E chissà come.
1: Ha ragione, la sentiamo.
0: C'ha ragione, Pedro.
2: Oh, ciao ragazzi, ma come si permette, sardagnolo? Ma che cos'è che dice?
1: Ha ragione.
2: Sardignoli. Ma come si permette? Guarda che per noi è un'offesa. Noi siamo isolani.
1: O sardi.
2: Non come ha detto lui, sardignoli. Per noi è proprio un disprezzamento.
1: Ha ragione.
2: Assoluto.
1: Ha ragione.
2: Brutto scemo.
0: No!
2: Sì, informati prima.
1: Ha ragione.
2: Ciao ragazzi.
0: Aio.
1: No. C'ha ragione. Va bene, tornando all'imperdibile argomento dei numeri civici, anche lui, me l'abbiamo già sentito? No, non mi ricordo.
0: Non me lo ricordo io.
3: Ciao Sfogatoio, io concordo con l'amico Corriere.
1: No.
3: Non sono Corriere, ma noi facciamo dei lavori a casa delle persone.
1: Capito che lavori
3: e
1: fa.
3: E magari ce l'hanno il numero civico, ma è talmente nascosto dietro agli alberi, in mezzo alle foglie, in mezzo imbucato, che caspita, devi essere cosa? L'ispettore Gadget per cercare un numero, un investigatore privato. Caspita, mettilo fuori dalla porta, mettilo sulla muretta, bello in grande, che la gente ti trova. Dopo li chiami e dici, ma ero qua vicino io. Remengo.
1: Lolo. E a proposito di numeri civici messi nel posto sbagliato.
4: No, ma il numero civico ce l'hanno, certo che ce l'hanno. Sul lato della casa, sopra la porta della cucina, dove di solito è sempre tirata una tenda.
1: Vedi?
4: Ma ce l'hanno, tranquilli, ce l'hanno.
1: Ce l'hanno.
0: E l'importante è che ce l'hanno, voglio dire. Continuate a sfogarvi insieme a noi al 393 73 66 240.

0: Allora, prima di andare in pausa, amici selvaggi, il prossimo audio è riservato a quelli che hanno le macchine ibride, in particolare se avete la Tesla, che invece è completamente elettrica. Lui ce l'ha con voi.
1: Ciao selvaggi, quanto sfigati sono quelli con la Tesla o comunque con le macchine ibride che in autostrada stanno lì in prima corsia a 85 all'ora, rompono il cazzo ai camionari,
0: non è vero.
1: E perché devono risparmiare la corrente per fare la sosta più in là possibile, la sosta successiva più in là possibile per la ricarica.
0: Dici?
1: Eremiti.
2: Non so così d'accordo, pure perché la Tesla va pure bella veloce, cioè nel senso non credo che si fanno la Tesla.
0: No, però se vai veloce
2: consumi
0: e quindi poi la ricarica fai
2: la stessa
0: meno
2: cosa con la benzina, certo. È la stessa roba.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
4: Squat. Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: 14, Rud inizia così il secondo quartino dello sfogatoio tutto romano coi Serbaggi.
1: Te però ti fidi troppo di quello che è scritto là, eh?
0: Perché?
1: Questa non è la 2014.
0: Come no?
1: No, no. Di che anno era questa?
0: 2014.
1: Ah, 14.
0: Ci stai provando a farmi parlare in dizione anche alle 5:30. Va bene.
1: Va bene, Selvaggi, inizia il secondo quartino. Come sempre, se qualcuno qualcosa vi ha fatto incazzare, l'audio, il numero per lasciarci note del 393-7366-240. Si stanno prendendo molto a cuore i rapporti tra te e tuo figlio, cioè la lingua di un tuo eventuale figlio.
0: Allora
1: uno prima se l'è presa, perché tu hai detto che non vuoi un figlio veneto perché non parla veneto. Adesso lui se la prende con quello che se l'è presa. È tutto molto bello.
0: Sì, ma secondo me ce l'ha anche sotto sotto molto con me, eh.
1: Dici?
0: Sentiamo.
2: Per quello che invece ha detto a Fede, non vuoi un figlio veneto, lavori in Veneto, Fede. Ma mettiti, tu sei in Veneto, ma trovati una napoletana,
1: sì,
2: una romana, una toscana, così tuo figlio non parlerà veneto perché.
3: Ma che cazzo gliene frega lui? Che cazzo gliene frega lui? Che cazzo gliene frega lui?
1: Basta.
0: Posso dire, sei stato veramente
1: perché
0: coraggioso.
1: Ce l'ha con te?
0: No, non ce l'ha con me alla fine,
1: no,
0: ce l'ha con quell'altro.
1: Con quello che ce l'aveva.
0: Ma io scherzo, nel senso che comunque
1: però
0: da romano mi farebbe strano.
1: No, però posso dire, è una grande idea. Tu vuoi un figlio con la. Qual è l'accento che ti piace più in Italia?
0: Il mio.
1: Vabbè, parte il tuo.
0: Il toscano.
1: Ti metti con la toscana e così c'è il figlio che parla toscano.
0: Maremma buhaiola.
1: Capito?
0: E vendiamo la nocciola corta. No, non mi piace più, non mi piace più.
1: Dai. Va bene, amici, argomento numeri civici messi dove non si vedono.
4: Come ha detto l'ultimo collega. Ce l'hanno, è nascosto. Tipo l'altro giorno cercavo un civico e fa, ma è scritto sul cancello. Era un buchino scritto 136, tagliato dentro il ferrasso.
1: Dentro il ferrasso.
4: Come faccio a vederlo? ma c'è scritto. Ma vai a cagare, dai.
1: No.
5: Attenzione. No.

0: Mi piace questa canzone.
1: Ma anche la coreografia, quindi.
0: Sì, ah, è però, come sculetto.
1: Ah, però.
0: Mamma mia.
1: Allora, amici, stavo per sentire, ha ragione lui, è facile adesso fare i fenomeni di numeri civici. Lui consegnava le pizze nel 94, poi aggiungo una cosa.
2: Buonasera selvaggi, ma a proposito di questi numeri civici, che oggi ci sono i riders a girare per portarci delle cose a casa, pensate voi quando io ho iniziato nel 94, c'erano i dinosauri ancora e ero il ragazzo delle pizze, quindi non ero nemmeno un riders ma un ragazzo delle pizze, dove non c'era cellulare e non si potevano quindi chiamare le persone per trovarle né utilizzare il navigatore ovviamente, perché non c'era niente. Pensate un po' come sono cambiati i tempi e ci lamentiamo.
1: Ma la stessa cosa vale per noi. Noi andavamo 21 anni fa a fare serate in posti sperduti in giro nei campi a due ore di macchina, senza navigatore, senza niente, e ci arrivavamo. Adesso se il tuo telefono non prende, non arrivi
0: da nessuna parte.
1: Allora amici, c'è Aurora che sta distraendo un sacco Federico, ve lo voglio dire.
0: La nostra social media manager ci vuole far fare dei video in romano e noi non siamo in grado a fare contenuti.
1: No, ce l'ha con te e ti sta distraendo parecchio. Ti vedo molto distratto da Aurora. Ti ho detto come devi fare per rovinare il video di Aurora.
0: Devo tirare un bestemmione?
1: Sì.
0: Allora faccio così, mando la canzone e tiro il bestemmione. Sì, speriamo che non faccio l'inverso. Radio Peter Pan.

0: Allora, sull'argomento consegna al locker, giusto?
1: Sì, al locker.
0: Sì, prima uno ha detto una cosa e lui lo corregge.
2: Ma che cazzo dici quello che non può consegnare al locker? Ma che cazzo stai dicendo? Allora, se devi consegnarlo a casa, è ovvio che serve il nominativo, l'indirizzo completo, è ovvio. Ma il locker puoi anche mettere su un cazzo. Quel pacco lì andrà infilato dentro ad uno degli sportelli che ti dice l'applicazione dove infilarlo. Poi di chi è il pacco te non te lo devi fregare un cazzo.
0: Ti capì?
1: Dai, no? Pensavo dicesse più volte locker, stavo contando se è fermato a due o a tre.
0: Allora amici, il prossimo audio è meraviglioso. Ce l'ha con un corriere in particolare. Sentite cosa è riuscito a combinare questo corriere.
3: Ciao Radio Peter Pan. A proposito del discorso dei corrieri, io lavoro in un'azienda alimentare che produce baccalà.
0: Sì.
3: Il corriere ha perso 60 kg di baccalà alla vicentina da consegnare a una festa.
0: Che buono.
1: Che baccalà.
3: 60 kg di baccalà in vaschette da 2 kg, lui lo ha perso.
0: Che bello.
3: Robe da matti.
0: Che bello.
3: Lolo.
0: Quindi adesso ci stanno due, un sacco di vaschette di baccalà
1: in giro per
0: che
1: il mondo.
0: Che bello. È buonissimo il baccalà.
1: Hai visto, stasera volevi andare a mangiare pesce, ma è caccia di baccalà.
0: Hai ragione, Va bene amici, off topic, lui decide ogni giorno di farci un'elanzia perché alla fine quello è il risultato. Ma ci aggiorna su quanto oscilla il prezzo del
1: barile.
0: Sì, il petrolio al barile.
4: Buonasera selvaggi, so che non c'entra niente con gli argomenti della serata, ma volevo tenervi aggiornati sul prezzo del petrolio.
0: Ci fa venire l'ansia.
4: Oggi è sceso di altri 3 dollari al barile.
0: Però la benzina
4: 77
0: no.
4: Sul Brent, sì, e però 74 dollari sul WTI.
0: Ci fa venire l'ansia.
1: Ma non solo, tanto tu ci capisci dei barili.
0: Certo.
1: Cioè,
0: sono stato più barili io nella mia vita che
5: Radio

0: premium al The Remix Show. Perché la sigla vecchia, non so se tu sai sta roba.
1: Così mi offendi. Così mi offendi.
0: No, perché?
1: Ah, perché pensi che io non sia lì a seguire il Remix, il
2: no,
1: show?
2: No.
1: Ah.
0: Sai com'è la storia?
1: Ma stai scherzando?
0: Ce l'hai l'abbonamento.
1: Così mi offendi. C'è il premio, certo.
0: Ce l'hai il premio, è vero.
1: Luxury show io. Stai scherzando? Vabbè.
0: Ti mandano pure le foto dei piedi,
1: certo,
0: a casa.
1: Certo, certo. Va bene, amico, vabbè, che lavori in azienda che fa baccalà e il Corriere si è perso, sì, 60 kg. Sei l'unico a pensare che se li sia persi, te lo dico.
3: Ma Selvaggi, al tipo del baccalà, ma che ha perso i 60 kg? Se li ha venduti tutti quelli.
1: Credo.
3: Fatto bene. Lolololo.
1: Lolololo.
0: Mi stai dicendo che il baccalà non è il Corriere che se l'è persi, ma quello, sì, che pensa, sì, che, sì, se l'è, sì, persi. Sì, sì,
4: sì. Dite al ragazzo del baccalà che il Corriere l'ha messo in freezer e se lo poppa lui quasi sicuramente.
1: Sono d'accordo.
0: Buono,
1: son
0: il
1: d'accordo.
0: Baccalà, ma 60 kg.
1: Sì, sì, sì, sì. Allora, amici motociclisti, il prossimo audio è verso di voi. Siete degli sfigati e lui ci dice per quale motivo.
5: Ma quanto sfigati sono i motociclisti che si fanno il 2 ogni volta che si vedono in giro per strada?
1: Lo faccio io.
5: Che abbiano un Harley Davidson, che abbiano una moto seria, che abbiano delle ciofecche, si fanno il 2 per strada di volte.
0: No,
5: mamma mia.
0: Tu vogliamo, devi ascoltare fino alla fine. Pedro mi voleva far censurare, cioè dice abbasso quando dice il dio.
1: Dio buono, che non è una bestia, non è bellissimo.
0: E io mi sono offerto di premere questo qua.
1: Sei andato bene,
0: non
1: complimenti, sei andato bene. Comunque, amici motociclisti, quando vi incrociate, fate il 2, siete degli sfigati.
0: Scusa, è troppo da dire.
1: E dalle
6: Radio Peter Pan.

0: visto che l'abbiamo nominato.
1: Grazie per mettermi i bei panni, lo amo, grazie, mi avete letteralmente svoltato il pomeriggio barra sera, perché ero veramente a pezzi.
0: Vedi?
1: Grazie, ciao.
0: Basta poco però,
2: sì, cioè, perché lei non c'ha l'abbonamento premium dei remix, perché in realtà era passata un'altra canzone, però
0: fatti il luxury, con il luxury sei in una botte di ferro.
2: Sì, che abbiamo pure il codice sconto Fedro 20, sì, cioè sì, del 20%. Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene, amico che ce l'avevi contro i motociclisti, lui adesso ce l'ha con te.
3: Ciao selvaggi, a quello che dice che i motociclisti sono gli sfigati se si fanno due, ci sono due teorie possibili.
0: Sì.
3: O gira col T-Max, o da piccolo cadeva anche con le rotelline. Oggi più probabile è la seconda.
0: Da piccolo cadeva con le rotelle lui.
2: Sì, però posso dire, sto per dire una cosa che mi farà insultare ancora di più del figlio veneto. Bello il T-Max,
0: Moltissimo.
2: Molto più bello di una moto.
0: Sì, sì.
2: Perché
0: sì,
2: è più pratico, dai.
0: Sì, sì, sì.
2: Effettivamente.
0: Adesso si incazza perché moto e T-Max nella stessa frase rompono i coglioni.
2: Lo so.
0: Io lo dico sempre perché a me piace molto, però io sì, motociclisti.
2: Perché il T-Max non è una moto, però il T-Max è meglio di una moto.
0: Sì, adesso arrivano 850 metri, lo dico, scherzo, già capitato.
2: Scherzo, scherzo.
0: Amici, c'è una normativa che gestisce, che legifera su come e dove vanno messi i numeri civici, e lui ci insegna tutto questo.
4: Ciao Peter Pan, ciao Pedro. Era dire che c'è una normativa a livello nazionale dove si dice che il numero civico, la cassetta della posta col nome e cognome di tutti i componenti della famiglia, è obbligatorio metterlo fuori del cancello, non interno del cancello, perché quando vanno fatte le consegne, postino o chi per esso, deve rimanere fuori del cancello di proprietà privata, perché se no, se vai dentro e ti succede qualcosa, sono tuoi, perché non puoi entrare in proprietà privata. Comunque è d'obbligo numero civico e cassetta della posta con nome e cognome e campanello alla recensione vicino al cancello. È d'obbligo a livello nazionale.
0: Per fortuna c'è gente che lo so, che ne sa.
2: Però vedi, lui è quello acculturato, infatti è l'unico che ha detto C puntini puntini.
0: Dire cazzo.
2: E tu, no,
0: scusa,
2: ce n'abbiamo uno acculturato, teniamolo con un po' di cultura.

0: viaggi al tramonto del secondo quartino. Lui giustamente è incazzato contro i bar dentro gli ospedali. Lo sentiamo e poi andiamo in pace.
1: La mafia.
0: Sì, come i parcheggi. Cioè il parcheggio dentro l'ospedale dovrebbe essere gratis. Già uno poveretto va in ospedale.
1: Non lo puoi mettere a pagamento.
0: Dai, dai.
2: Ciao Peter, io volevo lamentarmi con i bar dentro gli ospedali.
0: Fai bene.
2: L'altro giorno ero in un ospedale, ho pagato una bottiglietta di tè 3 euro. Ma questi pensano di essere in piazza San Marco? 3 euro una bottiglietta di tè da mezzo litro?
0: Hai ragione.
2: Oro sciolto.
0: Hai ragione. Lololo.
1: Più che altro c'hanno tutta quella gente che ci va, insomma, non è che gli manca il guadagno.
0: Sì.
1: Finisce il secondo quartino dello sfogatoio, continuate a sfogarvi con noi, coi selvaggi 393 73.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: inizia ufficialmente il terzo quartino dello sfogatoio edizione romana e abbiamo fatto polemica, lo sapevamo.
1: Beh, neanche troppo, dai, dici. ci sta. Terzo quartino di sfogatoio selvaggi 393, aspetta che mi alzo qua, 393-7366-240. Abbiamo finito il secondo parlando di motociclisti e lo riprendiamo parlando di motociclisti.
2: Ciao ragazzi, Giada da Trento. Occhio a quello che dite per i motociclisti, perché la mia ragazza ha la moto ovviamente e io vi ascolto sempre, quindi avrei rischiato di essere buttata giù dalla macchina, ovviamente. Non potete dire queste cose. Ciao.
0: Non ho sentito che ha detto.
1: Non si può parlare male dei motociclisti.
0: No, ero distratto a vedere la foto.
1: E poi, come preannunciato,
3: ma possiamo mannare quel paese tutti quei scooteristi che si credono e parlano di moto. Ma che me stai a dire, te Max? Guarda che ne hai uno, te passo su una ruota.
0: Sì, però se non sai cambiare le marce poi, il T-Max va dritto, va veloce.
1: E poi, cioè, abbiamo iniziato a parlare di motociclisti perché un selvaggio ha detto che quei motociclisti si incrociano, a prescindere da che moto hanno, si fanno il due per salutarsi, sono degli sfigati. Ci trasferiamo a Bergamo, lui è un motociclista.
4: Ciao selvaggi! Sono Mauri da Bergamo, motociclista, volevo fare dire a quello sfigato, proprio sfigato del 2, ma secondo me o non capisce un cazzo è sfigato, cioè è un saluto, non è un 2, cretin, proprio è un cretin,
0: è la V,
4: è sfigato naturalmente, lolo, ciao selvaggi, e buona strada a tutti.
1: Buona strada a tutti, anche la signorina sul 2.
5: Ciao Peter Pan, probabilmente il ragazzo che ritiene sfigati quelli che si fanno il 2 in moto si sente escluso da questa cosa. Secondo me potrebbe salutare anche lui, così si sente più partecipe. Ciao Sonia.
1: Ciao Sonia, io poi so che ci sono anche degli automobilisti con delle macchine particolari che si lampeggiano e si salutano, tipo quelli che hanno la Jeep, non mi ricordo
0: non
1: che tipo
0: so.
1: Di Jeep, però ci sono degli automobilisti. Si fanno i fari oppure sì, non so se hanno un segno particolare.
0: Io faccio i fari. Quando vedo un posto di blocco,
1: non si fa.
0: Beh, avverti quello davanti.
1: Non si fa.
0: Non lo faccio.
6: Radio.

0: Tutto a posto?
1: Tutto molto a posto.
0: Ah, perché ti vedo un po' pallidino.
1: No, ti trovi pallidino? No. Va bene, amici, abbiamo un difensore dei Corrieri e ci spiega.
2: Buonasera a tutti, vorrei spezzare una lancia a favore dei Corrieri, perché dietro i grandi nomi delle spedizioni espresse ci stanno quasi sempre cooperative che gestiscono gli autisti e segue la regola che quando tu tratti la gente de merda e viene pagata de merda, lavora de merda. C'è anche chi lavora bene, nonostante ci abbia sto trattamento.
1: Non fa una piega.
2: Ma consideriamo che fanno orari terrificanti, contratti capestri, quindi corpo al cerchio e corpo a botte.
0: C'ha ragione.
1: Allora adesso, amici, che possedete auto aziendali e quindi ve ne sbattete di come la tenete,
0: certo,
1: lui ce l'ha con voi e vi spiega perché.
3: Buonasera selvaggi, io volevo mandare a quel paese tutte le persone che hanno l'auto aziendale e che quando ce li hai dietro ti rompono i coglioni perché tu vai piano. Dovete capire che io non ho l'auto aziendale, evito le buche, vado piano, non voglio distruggere la mia macchina, e tu che invece non hai la tua macchina ma quella dell'azienda e che vuoi correre come uno scannato e spaccare tutto, fai quello che vuoi, ma non mi devi rompere le palle a me. Lolololo.
1: Capito, amici, con le auto aziendali? Lolololo.
0: Non rompere i coglioni.
4: Radio.

0: saluta tutti, è bravo, a prescindere da che tipo di moto hanno, anche se sono scooteristi, lui saluta.
1: Ciao Pedro, comunque anch'io quando sono in macchina che mi arrivano i motociclisti, non gli scooteristi, da dietro e mi sposto sulla destra per cosa farli passare, salutano anche loro col piede.
0: Ah, vedi?
1: Ok, e io saluto col 2.
0: Vedi?
1: E non mi sento per niente sfigato.
0: Però gli, però gli scooteristi non li saluti, allora sei stronzo.
2: No, lui gli scooteristi li saluta col piede, nel senso che li spinge, tipo Valentino Rossi, con Max Biaggi. Esatto.
0: Allora, amici, la signorina è incazzata molto, ce l'ha prima con alcuni motociclisti e poi con un certo tipo di bici.
3: Vorrei sfogarmi più che con i motociclisti, che hanno tutto il mio rispetto, perché se sono veri motociclisti sono vestiti in modo adeguato, si sanno, sanno correre per strada, insomma gli altri sono solo cavalcatori di motocicli, ok? Ecco, va bene. E detto questo, vorrei sfogarmi invece con tutti quei pseudo possessori di biciclette a pedalata assistita o elettriche che sfrecciano come matti, ma su quelli non potreste fare una legge che mettano il casco, il calzare i frangenti, quelli veramente rischi che li prendi sotto in 4 minuti e mezzo. Comunque vabbè, cavoli suoi, se cadono cavoli suoi, però vabbè, questa è la mia riflessione.
0: Ci mancherebbe. No.
2: Ma quanto durava quest'audio?
0: Ha fatto bene a condividere quella, c'era tempo da perdere, la signoria. Dai,

0: e non voglio andare a casa, un po' me lo porto per tutta sta settimana super divertente che ho passato con te.
1: Sono contento.
0: Veramente, guarda.
2: No, adesso mi metto a piangere.
0: No, non piangere, però ma non è per te, perché odio Alice Fassioschi.
1: No, immaginavo.
0: Poveri Alice.
1: Saluti, chi dobbiamo salutare?
0: I replicanti.
1: Oh, ciao replicanti.
0: Poverini che mi ascoltano tutte queste volte.
1: Allora, stiamo per ascoltare Amici Selvaggi, un bikers, però posso dire, siete un po' rompicoglioni, questo lo saluto, quello però non lo saluto, quello... c'è un saluto tutti e non saluti nessuno.
0: Si distraggono così.
1: Ma, vabbè, sentiamo.
3: Buonasera Selvaggi e soprattutto buonasera Biker.
1: Buonasera Biker.
3: Allora, volevo rispondere al ragazzo con lo scooter che si sente escluso. Sì. Purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi per noi biker lo scooter non è considerata una moto, anche se per il codice della strada è comunque considerato un motociclo. Poi dipende da che biker trovi. Io personalmente saluto solo le Vespe, le classiche Vespe storiche, Vespa 50, PX, e qualche volta anche qualche Ciao, perché oramai sono scomparsi. E lascio il loro momento di gloria ai giovani con i 125 che quando ti vedono arrivare fanno di tutto per stare davanti, e li lascio davanti e li lascio i suoi 5-10 minuti di gloria, perché tanto dopo, prima o dopo, hanno incrocio, girano. Lolololo.
1: Sono dei rompicoglioni. Ma scusa.
0: Ma sì, lui saluta solo la roba d'epoca.
1: Ma scusa.
0: È nostalgico.
1: Ma che cazzo di... Vabbè.
0: Secondo me lui è il classico che il martedì si guarda chi l'ha visto.

0: sai cosa cantano i possessori di T-Max?
1: Che faccio? Gliela faccio sentire sta cagata a tutti quanti o gli evito? Gliela faccio sentire?
2: Facciamo evitare gli insulti? No, facciamo.
1: Sapete cosa cantano?
2: Vai.
0: Voglio restare tutto il giorno in una vasca.
2: Che cagata.
1: Mamma mia.
2: Comunque ho visto moto che so più vasche dei T-Max.
1: Sì, certo. E, comunque il vespista che stiamo per sentire conferma che nonostante siano su una Vespa, loro vengono salutati e quindi considerati anche dagli automobilisti.
3: Allora confermo, perché io ho una Vespa del 76 e praticamente ogni volta che vado in giro e becco qualche motociclista, tanti di loro mi salutano, anzi addirittura l'altro giorno fermo al semaforo un motociclista, ancora più che moto aveva, un CBR d'epoca mi sembra,
1: non è importante,
3: si è affiancato, mentre complimenti, che bella che è,
1: vedi?
3: Allora è vero, d'accordo con quello che ha detto il tipo,
1: vero? Hai capito? I vespisti passano quasi per motociclisti,
2: i vespisti,
1: ma no, solo perché hanno la Vespa che è un oggetto un po'
2: perché
1: così,
2: perché è un po' vintage.
1: Sì.

0: quanto pare la Vespa c'ha un sacco di seguito.
1: Beh, la Vespa è la Vespa, cioè, soprattutto quelle degli anni 80, così sono.
0: Sì, io c'ho, mio padre si è fatto la Vespa tipo 6-7 mesi fa.
1: Quella nuova?
0: Sì, io lo cogliono perché lui c'aveva il T-Max. Dico, cazzo, dal T-Max 530 certo. Si è passata la Vespa.
1: Però io credo che loro parlino di Vespe, quelle Vespe, la Vespetta, il.
0: Vintage.
1: Sì, sì.
0: Quelle storiche.
1: Sì, sì, okay. Credo. Oh. Va bene, Selvaggi, prima di andare in pausa. Stiamo per sentire un audio che parla di annunci online di lavoro, sì. E lui è molto incazzato con quelli che li mettono, il motivo lo stiamo per sentire.
2: Selvaggi, buonasera. Allora, una cortesia, non so, risorse umane o imprenditori che mettono gli annunci online di lavoro,
1: sì.
2: E mettete sta cazzo di RAL, mettete quanto pagate o non so, magari non volete metterlo nell'annuncio. Cioè, uno vi contatta, no? Diteglielo quanto cazzo lo pagate, perché così evitate di fissare appuntamenti per il cazzo, di fare colloqui per il cazzo. Quindi mettete sta cazzo di RAL.
0: Sai,
2: ditelo,
0: cos'è?
2: Quanto pagate la gente?
1: Cos'è la RAL?
0: È il codice, quello delle bombolette spray, 90-10 e RAL bianco pazzo.
1: Sei un coglione.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.

0: una cosa.
1: Vabbè, è uguale.
0: Non fa niente. Ci sono Fedo e Fede, i Servaggi, al 393-7366-240. È il numero per sfogarci un pochino tutti assieme. C'è lui che c'ha da dire una cosa.
1: Allora, lui, quello che stiamo per sentire, amici, ce l'ha con quelli che se la prendono per qualunque cosa. Non, se uno non può fare la battuta, non capiscono l'umorismo. Ormai questo politicamente corretto ci ha un po' svangato i maroni.
0: Pesa.
1: E lo so, e lui ce l'ha con voi.
2: Ma io non posso crederci che nel 2026 non si possa fare una battuta e la si percepisce veramente come un'offesa. Perplesso, ma veramente perplesso, mamma mia, ragazzi, ma dovete darvi una calmata,
1: È così.
2: Non dovete prendervi sempre sul serio! Si scherza anche nella vita.
1: Ha ragione, sì.
2: Capito, amico mio?
1: Lololol. Molto bene, amici, torniamo all'argomento scooter, motociclisti. Lui, amici motociclisti, ha uno scooter. Sentite che velocità raggiunge, che ripresa ha da 0 a 100 e poi
3: È vero che lo scooter non è una moto, però oggi come oggi ci sono scooter che si possono considerare quasi moto. L'unica cosa che non hanno è le marce. Sono monomarcia, ok, hanno variatori di velocità, però se vogliamo parlare di riprese, di corsa, siamo molto vicini, perché io ho un AK della Kimco 550, i 190 all'ora.
1: Beh,
3: dopo che l'ho un po' sistemato, ci arriva tranquillamente. Le pieghe le fai,
1: fa le pieghe.
0: Ma la sistema.
3: E la ripresa è buona, perché 6 secondi qualche cosa, poco più.
1: Ciao.
3: Da 0 a 100 è uno scooter.
1: Cioè, 190 di velocità e da 0 a
0: 100. E fa pure le pieghe.
1: Fa le pieghe e da 0 a 100 6 secondi. Ciao. Vabbè,
0: però l'ha modificato.
1: Ma lascia fare.
0: Ho capito, quello che dice lui, così almeno non fa una piega. L'hai capita?
1: No, spiegami.

0: Allora, abbiamo sentito prima quel selvaggio lavorare in una, quell'azienda che faceva baccalà.
1: Sì.
0: Accusare il corriere e non capacitarsi del fatto che si fosse perso 60 kg di baccalà, ok? In vaschette da 2 kg.
1: Noi ci avevamo un po' il dubbio che magari avesse fatto la mossa, sì, magari non c'era il freezer o se l'è venduto.
0: Più di un ascoltatore ha detto: guarda, che, no, che spersi, no? Se l'è rubato.
1: Ha fatto la mossa, ha fatto il trick.
0: Sta cosa l'ha fatto incazzare, amici?
2: Ma perché la gente spara cazzate? Ma perché dovete dire stronzate se non sapete di cosa state parlando? Quello del baccalà non può averlo perso il corriere, perché se l'ha perso il corriere lo paga, punto primo, e quindi tu il tuo danno ce l'hai restituito e con gli interessi anche. Lui può essere anche licenziato, ma lui non può aver perso 60 kg di baccalà, magari erano anche imbancalati, visto che erano in vaschette da 2 kg. E se erano imbancalati sei un pirla tu che non l'hai fatto, primo. L'avrà perso o la sede o il centro di smistamento, non lui il corriere.
1: Sì, ma secondo me però c'hanno l'assicurazione, eh. E che fa? Ogni volta che ti perdi una cosa ci rimetti te.
0: Lo
1: se
0: sai
1: te la rubano?
0: Lo sai che non lo so.
1: Capito.
0: Non ho idea.
1: Boh, mi pare strano.
0: Va bene, tornando all'argomento, motociclisti che si salutano, tutto è iniziato perché uno ha detto siete degli sfigati che quando vi incrociate vi fate il due.
3: Dite a quello che ha detto i motociclisti sono degli sfigati, ma sarai te. Quel segno è un segno di rispetto, è un saluto
0: addirittura
3: tra persone, sì, che hanno la stessa passione. Sarai te uno sfigato, sarai probabilmente un guidatore di macchine della domenica che ha col limite a 130 in autostrada sta a 90 in terza corsia.
0: L'ha identificato,
1: Però è come se io e te ci facciamo il saluto perché c'è, tutti e due ci piace la figa. Ci incontriamo con la macchina e ti faccio il segno della figa. Cioè, scusa,
0: sei un coglione.
1: Devo incontrare con la macchina.

0: bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Perché amici selvaggi, è arrivato il momento dei pronostici dello sfogatoio, ma mentre ad Allan le hai indovinate tutte, tu anche ieri sera ne hai indovinata una su quattro. No, e la volta precedente neanche una.
1: No, adesso non ho indovinata una. Ieri quando ti ho detto fammi giocare il Blix del Portogallo,
0: ma già stava vincendo 1-0.
1: Apposta! M'hai fatto, m'hai obbligato.
0: E quindi è colpa mia.
1: Sì, perché mi hai obbligato a giocare l'uno.
0: Amici, amici, prendete nota dei pronostici di Federico di questa sera.
2: Pedro, certo. Federico, seconda giornata dei gruppi A e B, Unix 2 per Svizzera-Bosnia.
0: Svizzera-Bosnia?
1: Oh, X.
0: X.
1: Ma la giochi? La giochi? No.
0: Certo, per sempre.
1: Ti fidi di me?
0: Che sta, ma se perde tempo, scusa.
2: Canada-Qatar.
0: Canada-Qatar?
1: Palese 1. Palese.
0: Palese, detto. Palese. Io ci scrivo palese.
1: Palese 1.
2: E Messico-Corea del Sud.
0: Messico-Corea del Sud.
1: Corea del Sud, secondo me. Io tifo Messico quest'anno nei mondiali, sì. Quindi Messico.
0: Messico, va bene. Ci siamo?
1: Sì.
0: Io me li gioco,
1: Avete
0: te lo dico.
1: Segnato perché domani si sboccia?
0: Sì, va. Va bene, amici, tornando all'argomento, all'argomento moto che non sono scooter o scooter che non sono moto.
3: A quello che lo scooter può essere considerato moto perché fa i 190. Grazie al cazzo, anch'io prendo una 500 e ci butto su un motore da 300 cavalli e allora dico che è una macchina da corsa col bidone.
0: Ha fatto bene come esempio? Ci
1: sì,
0: sta?
1: Secondo me è giusto.

0: sarei d'accordo con quello che stiamo per sentire, cioè il problema di quello che ha lo scooter che fa 190 piega e da 0 a 100 in 6 secondi.
1: Sì.
0: Il problema è proprio quello che stiamo per sentire, secondo me.
2: L'ha modificato però per fare i 190, ma quello scooter lì non ha l'impianto frenante per fare i 190 all'ora. Mm. Non ha le stesse prestazioni frenanti di una moto, cioè non stiamo a dire cazzate. Una moto è fatta per andare quasi ai 250, 260.
1: Dipende dalla
2: dunque,
1: moto.
2: Cioè. Ai 190 all'ora con lo scooter ti vai a ammazzare. Prima di tutto non ha le gomme come una moto. È diverso tutto, ciclistica, aerodinamica.
0: Lollo, si ha ragione.
1: Una domanda, no? Non so se tu sei esperto, ma lo fanno adesso anche le moto col cambio automatico?
0: Sì, certo. Sì. Allora, la differenza sostanziale tra uno scooter e una moto ce la dice lui.
3: Ciao, popolo di Peter Pan. No, volevo fare una constatazione per quanto riguarda il discorso di moto e scooter. Non è una questione di marce o meno, come diceva l'amico, perché mi ricordo che ai miei tempi la Honda fece una moto che, se non mi sbaglio, si doveva chiamare DN1, se non mi sbaglio, ed era a variatore, ma quella era una moto. La differenza fra moto e scooter, sapete qual è? Non è manco la velocità, è la tenuta di strada, è la ruota fatta in maniera diversa, un po' più performante per le alte velocità, una frenata un po' più consistente. Cioè, sono queste piccole differenze che fanno la differenza sostanziale fra uno scooter ed una moto. Poi questo è il mio pensiero. Buona serata a tutti.
0: Sono le differenze che fanno la differenza.
1: Non ci ho capito.
0: Come?
1: Un cazzo, giuro.

0: purtroppo ci siamo. Siamo arrivati alla fine della settimana in realtà, perché poi domani tu non ci sarai.
1: No.
0: E in coppia con me ci sarà Rocky Festaglione.
1: Che meraviglia. Registrate la puntata, mi raccomando.
0: Sì, che te la mando.
1: Che la voglio esattamente.
0: Sai che faccio? Ti ricordi quando si registrava in VHS?
1: Certo.
0: Te la mando in cassetta per posta.
1: Va bene, amici selvaggi, siamo alla fine. Chiediamo scusa a quelli che non si sentiranno, che ci hanno lasciato gli audio, gli ultimi co-conduttori. Le donne sulle moto, riguardante l'argomento moto, sono integraliste, eh?
2: Ah, io sono dell'idea che ognuno può scegliere di comprarsi la moto o uno scooter in base alle proprie esigenze e alle proprie passioni. Ma la cosa fastidiosa è quando ti dicono: io ho una moto, in realtà hanno un T-Max. Il T-Max è una vasca da bagno, no, non è una moto, non ha le marce. Non si può sentire una moto e poi ha un T-Max. Ciao ragazzi, buonasera.
0: Però non è quello il problema, perché lei dice: il T-Max non c'ha le marce, ma fanno pure le moto senza marce.
1: Addirittura la signora che stiamo per dire neanche li saluta quelli col T-Max. Con gli scooter.
3: Ciao ragazzi, sì. Volevo chiedere a quello col T-Max che piega sulle curve. No, adesso mi fa ridere tutti i biker. Io sono una zavorrina e i T-Max non li saluto proprio, a prescindere, come quasi i cancelli. Fatevi dire chi sono i cancelli. Ciao ragazzi,
1: i cancelli, non lo so, saranno delle moto schifose. Abbiamo tempo per segnare altri o no?
0: Abbiamo finito, ma hanno messo la nota 19:30 in pubblicità, quindi
1: grazie di questa settimana, ti voglio bene.
0: Grazie a te, Pedro.
1: Noi lo sfogatoio torna lunedì domani, ma insieme a Marco, io e Marco, lunedì alle 17:30.
0: Che fai? La so io, ciao.

0: Conte Banfi, buongiorno, oggi è venerdì. Finalmente ci siamo! Tra poco partono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate. On the radio. Radio Peter Pan. It's showtime.
0: Peter Pan O'Clock. Le 6 da un minuto, buongiorno.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan. Squat.
2: Hai fatto.
3: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: Peter Pan Pink Power.
10: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Fan, forever fan, forever young.
3: Svegli indesiderati.
4: Radio Beat.

0: Sveglie indesiderate.
1: Un'ora in te. Però.
0: Sveglie indesiderate. Con Fede.
2: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
0: Sveglie indesiderate.
3: Una bella idea. Complimenti.
4: Sei svegliato!
5: Buongiorno, che bordello, mamma mia. Beh, venerdì, finalmente venerdì. Già è venerdì, ma come già? È stata una fatica sta settimana. Buongiorno, io sono Fede, 393-7366-240 è il numero per interagire con noi. Messaggi scritti, messaggi WhatsApp. Non chiamate di gruppo, non videochiamate, perché al mattino sono preso troppo troppo male. Questo è Sveglie Indesiderate, il programma che apre il palinsesto della radio. Quale radio? Radio Peter Pan. E ci puoi ascoltare in app, in DAB, in FM app, come ti pare, insomma. L'importante è che tu la mattina quando ti alzi la prima cosa che fai è che ci sintonizzi un pochino e ti fai due chiacchiere con noi. Ieri peccato, peccato, peccato, la Reyer non ce l'ha fatta. Ha perso gara 4 contro Milano che si è aggiudicata lo scudetto. Peccato, peccato, perché abbiamo retto fino a metà partita, poi ci abbiamo avuto un po' il crollo, loro più bravi obiettivamente, quindi complimenti all'Olimpia Milano. Vabbè, però uno dice sempre il venerdì, no? Il venerdì sei preso bene, perché il venerdì è l'ultimo giorno della settimana, poi ti riposi, ma non credo sia così per tutti. Quindi facciamo un po' un giro di messaggi del buongiorno per capire come siete presi, cioè chi è che lavora domani, chi è che lavora domenica, chi è che non lavora neanche oggi, chi è che oggi stacca per l'ultima volta e poi va in ferie. Dai, fatemelo sapere, così almeno cerchiamo di fare un punto e cerchiamo di capire se al mattino, stamattina soprattutto, siete presi bene o siete presi male. Io innanzitutto farei una bella cosa, vi dedicherei un bel disco, quello del 2026, bello nuovo.

0: settimana, se finisci col venerdì o se pure devi fare la tirata il sabato, o se qualcuno è veramente disperato che fa pure la domenica. Forza, dai, raccontamelo, perché il venerdì uno dice sì, è finita la settimana, però mica per tutti, eh.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun. Forever Fun. Forever Young. Forever

0: siete collegati con Le Sveglie Indesiderate, il programma che apre il palinsesto del mattino, quello che fa 6-7, 6-7, 6-7, mamma mia che fatica. Allora, si parla di andare al lavoro, insomma, oggi è venerdì, quindi vorrei capire un pochino com'è la situazione, soprattutto visto che per molti il venerdì non è l'ultimo giorno di lavoro. Io lavoro domani mattina dalle 7 alle 10 insieme a Andrea Ferrara, poi la sera Peter Pan and Gover, il mio primo Peter Pan and Gover a Cecchini di Pasiano, però cioè, vorrei anche un po' capire da voi come siete presi. Il messaggio di Manu: Fede, ciao, buongiorno, io sto rientrando dalla notte, dritto a letto e poi torno al lavoro lunedì. Posso dire che culetto che c'hai, bravo, bravo, riposati.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Qui giornata alternativa, direzione Motta di Divenza per la corsa delle 6 alle 6.
0: Alle 6, alle 6, alle 6.
1: Da Manu e Silvia. Buongiorno a tutti, ciaone.
2: Ciaone.
0: Ciaone, ciaone, ciaone, buongiorno, beati voi che ci avete tutta sta forza alle 6, anzi il messaggio parte alle 5.45, quindi beati voi. Ci penso anch'io, dico, a volte vorrei andare in palestra prima di venire in onda, questo vorrebbe dire che mi dovrei alzare tipo alle 4, ma siete matti. Loris, ciao Fede, buongiorno, hai fatto la chiamata a Rocky e Baxo, la sveglia indesiderata? No, ma solo per un motivo, perché Rocky si è scagazzato sotto, ci ha avuto paura di perdere il posto di lavoro e mi ha detto dai no, rimandiamo. Pronto, non risponde, non risponde.

0: Buongiorno. Oggi per me prima mattina di tre dalle 6.40, 6.50 fino alle 2, se mi va bene. Oggi di ambulanza, domani dentro e poi anche domenica mattina di ambulanza. Dai,
1: ciao Ale.
0: Buona giornata.
1: Ma perché già ridi di prima mattina? Devi fare una cosa faticosissima, ci hai fatto intendere. Però te la ridi, secondo me già sei leggermente, ma così per dire, un pochino esaurita. Beh, è arrivato il momento della rassegna rottambola, ovvero quelle notizie, anzi quelle tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi, che mi fanno dire mamma mia che monnezza. Bere birra aumenta il rischio di essere punti dalle zanzare. Infatti in uno studio pubblicato su Plus One il consumo di birra è stato associato a una maggiore attrazione da parte delle zanzare, mentre una ricerca precedente aveva già osservato un aumento degli atterraggi degli insetti dopo l'assunzione di 350 ml di birra. Che palle però, la bella birretta fresca adesso. Quindi prossimo aperitivo, patatine Autan, oppure vi portate direttamente, invece dello scialle da mettere quando fa freschetto l'estate, vi portate la zanzara zanzariera, così state un po' più sicuri. A quanto pare smartphone, oltre il 50% dei genitori traccia il cellulare dei figli maggiorenni. Genitori, dovete sapere che questo non fa bene perché causa ansia, sfiducia e ostacola il percorso verso l'autonomia, anche perché sono maggiorenni. Donna incinta ordina una pizza leggermente dettagliata. Facciamo una cosa, aspetta, vi leggo la descrizione. Una pizza grande stesa a mano, 17,99, triplo salame piccante più formaggio più peperoncini banana, pochi jalapenos, metà pollo, metà funghi, metà cipolla, le caramellate, metà olive. Aspetta, devo prendere fiato. Poca salsa, richiesta del cliente. Fratello, so che sembra una follia e probabilmente vi starete chiedendo chi sia questo pazzo. Sono il tizio che c'ha la moglie pazza incinta. L'ultimo mese ho smesso di farmi domande su quello che vuole.

0: vacanze, visto che per qualcuno sono ancora molto lontane o per qualcuno tipo me sono già finite. Nella seconda mezz'ora del venerdì di Sveglie Indesiderate ce ne andiamo around the world.
1: Sveglie Indesiderate.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: 50% la signora l'ha già detto a tutti.
14: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da un litro e mezzo a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
15: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova, del gusto è la prova.
19: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
20: On Radio Peter Pan.
21: Ogni sabato alle 16. Tanta roba. La classifica pop di Radio Peter Pan con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
22: Non dire mai Klingon perché guarda che non è difficile.
23: Klingon!
22: Cioè, ore e ore di lezione su Klingon.
23: Klingon!
22: Gon! Gon! Gon! Gon! Gon!
23: Gon! Gon! Gon!
22: Che fatica, ragazzi.
20: Radio Peter Pan.
21: Non c'è altra scelta.
24: Peter Pan Pink Power.
25: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
26: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Domani sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i Remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Domani sera, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
27: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
28: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
29: Forever Fun, Forever Young.
30: Around the world
31: su Peter Pan.

0: della settimana. Ciao, buongiorno, io sono Fede. Sei appena acceso la radio, prima te l'ho accennato. Nel venerdì piace farci un piccolo giro around the world, giusto perché ci piace un pochino sognare le vacanze, le ferie.
1: Su Peter Pan. Around the

Suan e Sudafrica, prendete appunti perché potrebbe essere prossima meta di prossime vacanze. La capitale è Windhoek, che è la città moderna nel cuore del deserto. Qual è la particolarità della Namibia? Semplicemente una: ci sono più zebre che abitanti, quindi potrebbe essere il posto preferito delle persone che non hanno voglia di stare a contatto con troppe persone. Il periodo migliore invece è da maggio a ottobre, quindi siete adesso in tempo. L'inverno mentre è australe, quindi temperature miti di giorno, fresche di notte, perfetto quindi per safari e trekking. Se c'è un periodo da evitare, quello che va da dicembre a marzo, perché fa caldissimo e soprattutto piove moltissimo nelle zone settentrionali. Tra poco invece ci andiamo a vedere quali sono i tre posti top da visitare più una super chicca. Siamo in le super chicche, che belle le super chicche. Vabbè, siamo in Namibia, mentre questo è un disco nuovo, si chiama Partenope. Radio

25. Noi invece abbiamo deciso questo venerdì di andare in giro around the world e ci siamo fatti una passeggiata in Namibia, così spulciando un po' i vari siti, no, le varie pagine di viaggi, deciso, dico, vabbè, oggi i miei amici li porto in Namibia. Quali sono i top 3 posti da visitare? Sono Sossusvlei, che detto così uno potrebbe pensare che è tipo un dolce, invece sono le dune rosse più alte del mondo, alcune superano addirittura i 300 metri, ovviamente all'alba e al tramonto i colori sono surreali, e la più famosa è la Big Daddy. Però siccome andare in Namibia costa tanto, potete trovarvi lo Sugar Daddy, magari vi fate una passeggiatina e vi fa vedere anche la Big Daddy. Vabbè, Parco Nazionale di Etosha, uno dei migliori safari d'Africa per osservare la fauna selvatica in autonomia, quindi potresti incontrare elefanti, leoni, rinoceronti, giraffe, rocchi festaioli, lo so.

più autentica, selvaggia, quella isolata, no? Se ami viaggi da esploratore, probabilmente sarà il luogo che ricorderai più di tutti. Si trova a nord-ovest, dove le strade sono molto difficili da raggiungere, pochissimi turisti, c'è il villaggio degli Imbai, che sono questi pastori locali che sono circa 50.000, ed è molto molto bello, soprattutto se ami l'avventura. E questo disco ci parla un po' di vacanze, perché tu quando vai in vacanza stai talmente bene che poi a casa non ci vuoi tornare.

0: io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei te?
1: E allora, se non sai chi sono, io sono Fede, buongiorno. Magari non hai mai acceso la radio a quest'ora perché sei abituata che si parte sempre con i remix al mattino, ma da qualche mese ci alziamo un po' prima, ci alziamo alle 6, dalle 6 alle 7 ci sono le sveglie indesiderate. Il venerdì andiamo in giro per il mondo e se voi ci avete proprio un posticino che vi piacerebbe scoprire, me lo potete mandare qui al 393-7366-240 oppure sul mio IG, sul mio Instagram, Fede_basso_dice_cose. Però senza andare troppo lontano, senza andare in Namibia, in questo momento ce ne andiamo a vedere un po' di appuntamenti per questo weekend.
2: Radio Peter Pan e Next Event.
1: E infatti Peter Pan chiama Agri Show sabato 20 giugno al Palo di Trevignano Treviso dalle 22. Andrea De Luca, Edo, Andrea Nordio, il performarale, special guest i Farmers, Davide Gomiero e Dario Cabianca. Per la serata menu speciale con carne di toro allo spiedo e l'esposizione di trattori moderni. Quindi se volete passare sicuramente c'è da divertirsi e da mangiare anche roba un po' tipica. Peter Pan Official Party sempre il 20 giugno, Gravel Ombre, San Nicolò di Ponte di Piave Treviso dalle ore 13 in console, Thomas Menegazzi e Marco Baxo, tre nuovi percorsi gravel e all'arrivo cibo, vino e tanta musica e ovviamente insieme a Radio Peter Pan. Info su gravelhombre con la H, ricordatevi, .com. C'è il Pink Power, la sagra di Villeneuve, Villanova di San Daniele del Friuli, Odein, dalle 22 la console in rosa con Sister Gloria, Francesca Voice, Rock in versione Pink e l'orso rosa di Peter Pan. Mamma mia che brutta scena. Peter Pan and Gover per chiudere sempre sabato 20 giugno al chioschito di Cecchini di Pasiano Pordenone dalle ore 22:30, Marco Baxo, Salvo Gagliano, io Fede e tutti i nostri performer. Ci sarà l'ex Serafo, Mr. Ciao e anche la pole dancer. Ci sono altri appuntamenti anche venerdì che come sempre potete trovare sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Radio

0: Buongiorno Fede, ma tu ometti una cosa però, un viaggio in Namibia, vedi questo, vedi quello, vedi quell'altro, sì, ma quanto costa?
1: Vabbè, boh,
0: giusto così, tanto per fare un'idea, eh?
1: No, no, non posso dire.
0: Dai!
1: No, che dai, costerà tanto perché la Namibia è lontana. Facciamo una bella cosa, la settimana prossima parliamo di Avezzano, va bene, in Abruzzo, così facciamo una cosetta, un fine settimana, un weekend, tanto bello pure Avezzano. Vabbè, per quanto mi riguarda io ho finito, torno oggi dalle 17.30 insieme a Rocky Festaiolo per lo sfogatoio, quindi preparatevi per massacrarci, per quanto mi riguarda arrivano gli amici del The Remix Show, abbiate fede, ciao!
2: Radio Peter.
3: Sveglie indesiderate, con Fede. Peter Pan. Spot. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 7 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan, viabilità.
13: Buongiorno, ben ritrovati. Consueti problemi sulla A4 per traffico intenso fra Dalmine e Trezzo in direzione Torino e tra Milano Est e Sesto San Giovanni sempre in direzione Torino. Verso Venezia invece ci sono code a tratti fra Sesto San Giovanni e Milano Est. In A1 il traffico è rallentato per materiali dispersi in carreggiata sulla corsia verso Milano tra Firenze Sud e Firenze in Pruneta. In A24 coda di 2 km tra via Togliatti e bivio con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, il traffico è congestionato, situazione analoga tra lo svincolo di Tor Cervara e la fine Complanare. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
19: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
18: Parola di Antonino.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: You're listening to Radio Peter Pan with Andrea and Edward.

0: Se anche tu ti trovi col mocassino elegante, senza calzino e pantalone a sigaretta elegante, bravo, stai ascoltando The Remix Show. Grande.
1: Ci sta, anche se la facevo più da piedi sulla sabbia questa.
2: È vero, questa
1: un po' sì.
2: O Capannina Beach.
1: Ma Edo, tu lo sapevi? Te lo dico perché tra un po' lo sentiremo, tra circa 40 minuti lo sentiremo il maestro Miyagi, ma tu lo sapevi che...
3: Ma lo sapevate che Miyagi in giapponese significa...
1: Lo sapevi?
2: Non lo sapevo. Grazie.
4: Accendi la tua radio anche per strada.
1: Non l'avrei mai detto io.

0: Anarchist! Sì, dopo non c'è la scuola e vi scorreggio.
1: Poi è vero, il sabato gli esami non si fanno mai?
2: No, mi sembra di no.
1: È una regola?
2: Mi sembra sia chiuso tutto di sabato. Allora,
1: chiudono le scuole.
2: Sono pur sempre degli statali, quelli che lavorano nelle scuole.
1: Hai ragione.
2: Giustamente
1: hai ragione.
2: Dovranno stare a casa.
1: Vabbè, giustamente sì, hai detto bene. Allora, intanto buongiorno ragazzi, buongiorno Edo.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti voi che state ascoltando questa meravigliosa radio emittente e che se andate a vedere proprio sul registro, quello dei contabili, si chiama ancora Radio Treviso Alfa, ma ormai si chiama da qualche anno Radio Peter Pan. Lo dico,
1: qualche
2: magari
1: annetto,
2: qualcuno
1: sì,
2: deve
1: sì,
2: fare
1: sì.
2: una fattura, non lo so.
1: Esattamente, sbaglia. Quelli che sentite il microfono in questo momento sono quello che rimangono di Edo dopo i festeggiamenti del compleanno della Stefania, cioè di tua mamma.
2: Hanno fatto i fuochi d'artificio ieri.
1: Vero,
2: ti dico solo questo.
1: Davvero.
2: Una cosa allucinante.
1: E io invece reduce dal concerto di Tiziano Ferro.
2: Fai
1: dove ho trovato solo che pensava quanto è inutile farne eticare. E ho trovato diversi ascoltatori.
2: Vedi, cioè, dovremmo quindi mettere Tiziano Ferro.
1: Sì, sì. Ma Max c'aveva un remix.
2: Vediamo se c'è Tiziano Ferro nel disco Sveglia.

0: nome ha scritto un'ascoltatrice elegantissimo.
1: Questa sì.
2: Questa non si trova da nessuna parte, sai.
0: Aia, aia.
2: Questa me la passò al tempo Thomas Menegazzi, non so dove l'abbia trovata.
0: Vuoi che te lo dica?
2: È tipo, no, è tipo la versione live di un disco, però questa è la versione registrata. Cioè non so come spiegare, non ho capito niente.
3: Edo, io non ci ho capito un cazzo.
0: No, ma era Andrea,
2: Vabbè, comunque facciamo un in bocca al lupo per i festeggiamenti del compleanno per quanto riguarda Maria Grazia, che ha scritto: io ragazzi compio gli anni domani.
0: Grande!
2: Ciao. Avvisati, e quindi va bene, non facciamo, cioè, si fanno lo stesso gli auguri di buon compleanno prima,
0: li facciamo per domani, ricordateli, allora esatto. Fatti l'audio e li ascolti domani, ok?
2: Eravamo combattuti per quanto riguarda il discorso degli esami, cioè il sabato si fanno o non si fanno. Sì, si fanno gli orali,
0: ok,
2: perché il sabato si correggono gli iscritti.
0: Eh beh sì, se oggi c'è la seconda prova, ieri c'è stata la prima prova, qualcuno dovrà correggerli, anche esatto, perché poi vanno dati i voti, insomma, in breve tempo, no?
2: Sembra che funzioni in questo modo. E poi invece qualcuno ci chiedeva di fare un semplice saluto
0: a chi?
2: Al suo collega Mattias Bettiol, perché compie gli anni oggi.
0: Augurissimi.
2: Fare gli auguri volentieri, lo facciamo.
0: Poi c'era anche chi diceva che come te è stato al concerto di Tiziano Ferro ieri sera, sì, ma per accompagnare la moglie.
2: Sì, io.
0: Perché l'uomo deve sottolineare questa cosa. L'uomo deve dire: io, guarda, io sono andato lì solo perché sai la che, mia compagna.
2: Sai che questo
0: moglie,
2: pensiero a un certo punto lo stavo facendo lì, perché vabbè, è vero, c'erano la maggior parte delle persone che c'erano lì erano ragazze.
0: Certo.
2: Ma io sai cosa pensavo finché cantavo a squarciagola le canzoni di Tiziano Ferro? Che belle che sono!
0: C'è un altro
2: sono
0: artista.
2: Bellissime. Cioè, non è che ne ha fatte 5 di belle, capite? Ne ha fatte 20.
0: Tutte belle.
2: Sono dei successi immortali.
0: C'è un altro artista che quando vai a vedere il suo concerto devi specificare che ci vai perché la moglie. Ultimo è l'altro.
2: Ok.
4: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
2: Pensavo DJ Maxwell io.

0: festa della birra.
1: Certo, quante
0: ce ne
1: saranno?
0: Devo dire, mi sarei aspettato anche la festa della bissa, che mi avrebbe fatto molto ridere se avesse cantato così lui.
2: DJ Matrix in questa canzone dice una cosa sacrosanta, perché
0: la cover band degli 883,
2: quella,
0: che c'è sempre,
2: quella no, ma un'altra cosa sacrosanta, ovvero che io sono arrivato in questa radio quando le altre radio, tra virgolette, prendevano in giro il fatto che Radio Peter Pan partecipasse alle sagre.
0: E adesso?
2: Adesso si ammassano per rubarci la sagra. Adesso
0: vanno a gratis quelli lì.
2: E Matrix dice in questa canzone: sì, dite tanto, intanto io con ste sagre mi sono comprato la casa.
0: Tu te la sei comprata? No, anche te. Bravo, io, complimenti, tu l'hai comprata la casa, no, quando ci risulta.
3: Dai che venerdì! E viva Scotte cazzo!
2: Beh, tra poco arriva pure quella.
0: A proposito di gente che ci segue da quando eravamo i primi a fare le sagre.
4: Buongiorno, buongiorno. Volevo ringraziarvi perché ascolto Radio Peter Pan dall'epoca di Telecristallo, gli scherzi telefonici, quindi ormai è passato un bel po' di tempo. E mi fate sempre fare un sorriso e mi fate sempre ridere, è sempre bello ascoltarvi. Un bacione, ciao ciao.
2: Ciao ciao, grazie che hai accolto così tanti cambiamenti, perché poi comunque da Cristar ad oggi è proprio tutta un'altra
0: cosa
2: radio.
0: Abbiamo fatto rimasti, dico io,
2: e diciamo che da lì ad adesso sono rimasti solo quelli dello sfogatore.
0: Sì. Sono arrivati tanti altri che insomma potete decidere voi se vanno bene oppure no. Domanda, ragazzi, che potremmo fare velocemente, cioè no, qua ha scritto un ascoltatore: buongiorno, nel mio caso invece è stato il contrario, mi riferivo a prima quando dicevo ci sono dei cantanti che se tu vai a vedere specifici. Sempre che vai a vedere perché
2: accompagni qualcuno. Io di mio non ci sarei mica andato, ma dovevo accompagnare
0: Ferro, ultimo, guarda, un ascoltatore dice
2: io no. Cioè, cosa scusa, mi stavo lo stesso leggendo.
0: No, vai.
2: Mia amorosa, la mia fidanzata, mi ha accompagnato a vedere Ultimo. Cioè, questo è. Però posso dire, la vergogna.
5: Radio Peter Pan.
2: Che figuraccia.
5: Radio Peter Pan. Forever Fan. Forever Young.

0: ci hanno mandato il volantino.
1: No, lui ci ha invitato. Ha detto: dove? Vi aspetto qui, fammi guardare, perché sto guardando se ci sono altre radio. Non voglio fare
0: più. No, non sembra di no.
1: Sembra anche a me di no, perché vedo che.
0: Ma dove siamo?
1: Il 10
0: Andrea?
1: Luglio ci sarà DJ Michele.
0: E quindi. Anni 80-90, tanta roba, eh.
1: Sì, siamo all'associazione Santa Bona. Bona. Quindi immagino che sia
0: la Treviso.
1: Una sorta di sagra di Santa Bona.
0: C'è scritto giù.
1: Vediamo.
0: No.
1: Mazza che non riesco a fare lo zoom giusto. In ogni caso ci ha invitati noi Santa Bona APS. Vabbè, questo è.
2: Dovrebbe essere Treviso. Sì,
1: comunque
2: Treviso.
1: Ci ha invitati e dice che ci offre una frittura.
0: Bene. Allora noi veniamo la sera di DJ Michele.
1: Adesso ci informiamo sul tour di DJ Ufone.
0: Continua.
1: Per capire dove va a suonare.
0: Una volta abbiamo fatto una bella puntata con i nomi dei DJ, quelli un po' più particolari.
1: La sagra proprio.
0: DJ Ufone è quello che ci è rimasto di più nel cuore.
1: Esatto. Poi vabbè, ci stanno parlando della sagra di Arteselle. Adesso ci informiamo bene, però dovete sapere che noi non lavorando spesso alle sagre non riusciamo a godercele, quindi quando c'è l'occasione di godersela siamo felicissimi.
3: E che cos'è la scoteca?
0: No signora, quella

0: Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
1: Da Aioli scopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
9: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
15: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Benegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
16: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
17: Rifiuto.
16: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
17: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: prova della maturità.
1: Che stanno pensando?
0: Dai. Ricordo come se fosse successo ieri di quanta ansia avevo degli esami, di quanto avrei voluto saltare questo capitolo e mettere un pilota automatico. Come nella vita, l'hai mai visto il film Cambio la mia vita con un click?
2: Sì.
0: Avrei voluto
2: telecomando, no?
0: Sì, avrei voluto proprio saltare il capitolo e vedere come andava dopo. Comunque, qualche giorno fa c'è arrivato un messaggio di chi ci stava ascoltando mentre andava a correre a Cervia, cioè si vede che stava passando, non so.
2: Sarà in vacanza lì, esatto, quindi si allena la
0: settimana, immagino. E ci ha mandato un messaggio anche stamattina: ultimo allenamento di corsa a Cervia e poi lo farò questo allenamento con la scoteca in sottofondo, cercando di raggiungere il papete.
2: Grande.
0: Direi che sono a tema, vai,
2: certo,
0: di corsa.
2: Sì. Allora ragazzi, è il vostro momento, adesso potete trasformarvi in vocalist. Vocalist li fate voi, così, capito?
0: Cos'era la cosa dell'altra radio che c'era un post di contro una radio,
2: sì,
0: che era una radio che non nominiamo visto che è un post negativo, e questi qua di questa radio dicevano sempre una roba che era tipo i migliori ascoltatori ce li abbiamo noi, oppure hanno gli speaker, siete voi, qualcosa del genere.
2: Ho rimosso. Forse era una cosa brutta a questo punto, non lo so. Allora, dicevo, i vocalist li fate voi al 393 7366 240. Basta mandare un messaggio su WhatsApp in cui dite su le mani, giù le mani,
0: sì,
2: un saluto,
0: oppure vabbè,
2: anche insomma, cose così,
0: una cosa magari un po' più interessante.
2: La scoteca vuol dire che c'è anche il DJ, e il DJ è Matteo Monti.
3: Allarma.
4: Scoteca.
5: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel
0: Remix
5: Show.
4: Mi avete bloccato?
0: Oh, mi piace già,
2: bravo,
0: sai?
2: Ma che bravo che è questo Matteo Monti!

0: artificio che non fa. Auguri, auguri.
1: Ciao, sono Andrea Nordio e a me piace RDS.
0: Sapevo.
2: Non è vero. Solo perché sono andato a vedere Tiziano Ferro.
0: Ormai basta, schedato.
3: Forza dai, giù il gettone, il weekend è in arrivo.
0: Aia, aia.
4: Su le mani, questa è una rapina di mattina.
0: Bello.
5: Per me è una pizza Maremo.

0: Mi avete archiviato?
1: No, no, no, assolutamente.
2: Sulle mani, giù i piedi.
1: Bello.
3: Ciao, sono Marco Baxo e ho deciso di dare una promozione a Matteo Monti perché è troppo bravo.

0: il motore
1: del weekend.
2: Bene, bene, bene, bene, bene. Tornati su Gesù Vive Network 105.
1: Alleluia!
3: Altro che lavorare, qua bisogna andare al mare con questa musica.
1: Vero! Tornate indietro, ragazzi, finché siete in tempo. Oppure lasciate ogni speranza voi che entrate.
4: Anche
1: il discorso.
5: Battiamo le mani. Battiamole a tempo.
1: Sto sbagliando. Era alziamo le mani.
4: Va bene, dai, dai.
1: Una cosa doveva fare. Ho capito, la Laura si è svegliata da poco. Lasciala stare.
4: No, che figura, Laura.
6: È partito. È iniziato questo viaggio che mi farà volare attraverso mari e monti.
1: Wow.
0: I suoni del mattino. I suoni dell'estate. I suoni.

0: buongiorno rega.
1: Sono Lady Brian e a fine anno smetto di lavorare.
2: Come? Questa era Lady Brian,
3: l'avevo detto.
2: Ma non sembrava lui.

0: perché i clienti premium di Peter Pan sono i migliori.
1: È vero, eh? Un saluto a chi? Ad Albi, che dice pronti per partire per Barcellona.
2: Grandi, rega.
3: Un saluto
1: a chi?
3: A chi? A tutti, raga.
1: Molto bene. Io direi voto al momento, beh, 8 e mezzo.
4: Attenzione,
1: eh.
4: Però nulla è ancora deciso, manca sì. Ancora il mio voto, che potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
1: No, adesso vediamo. Manca il voto di Matteo Monti.
3: Diablo, credi anche Monti, toma ma sotto.

0: è una roba di Maxwell, no, questa, una collaborazione.
1: Mamma mia, ragazzi, ma cos'è? Ma cos'è stamattina Trascoteca e la nuova di

0: La scoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Terrenx Show.
2: Ah, che bello!
3: Che ridere, Edo, che ridere!
2: No, non ho fatto niente io.
4: La fatica, sta fatica. Ogni volta che ci ascolta. Guarda quanta gente qua adesso.
3: E questi cosa facciamo?
4: Ho mandato una mail. No, allora li ascoltiamo tutti.
3: Sì.
4: Durante la pubblicità, eccetera, insomma.
3: È arrivato un audio interessante, un po' più sopra, ho visto questo qua. Se vogliamo metterlo, questo sembra interessante.
4: Cosa diceva?
3: Vai, prova.
4: Fine, bello.
3: Regas, adesso però basta. Perché inizia il weekend, ci sarà anche l'Astro Sexo Parade, oggi quindi scopriremo.
4: Puntatore.
3: Io li ho visti in anteprima, non ti voglio spoilerare, ma
4: non dirmi niente,
3: un sacco di roba.
4: Non dirmi niente, basta fare i stupidi che c'è la chicca del maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Buongiorno Remix. Sì. Buon venerdì a tutti. Un venerdì accaldato. Buongiorno Remix. Sempre aspetta. Un altro venerdì di fuoco per i lavoratori. Altro che seduti nello sgabello con meno 15 davanti alla console. Ma è venerdì di saluti. Chi dobbiamo salutare? In primis il direttore e il suo autista. Bravi per questa transoceanica in bicicletta. Bravi, bravissimi. Ma soprattutto c'è il secondo saluto.
3: A chi?
6: Al re della scotechina e scotecona, che anche lui ieri era presente all'arrivo del direttore. Chi? Lanfranco Monti. Grande Lanfranco.
3: Grande.
6: Ti seguiamo tutte le mattine.
3: Sì.
6: Ma tralasciamo tutto. E nell'augurarvi un felice weekend afoso ed estivo. Maestro Miyagi vi ricorda, amici e amiche,
3: che
6: la vecchiaia inizia quando al supermercato siete voi a mettere il divisorio. Cliente successivo.
3: Sì.
6: Radio Peter Pan.

0: to the floor.
1: Comunque effettivamente non l'avevamo detto, perché sapete che abbiamo fatto sta cosa qua del pacchetto premium per ascoltare il Dremix Show.
2: Sì.
1: Ci sono degli ascoltatori che hanno scelto di spendere soldi e di conseguenza sono ascoltatori di serie A.
2: È un investimento.
1: E poi ci sono quelli che non pagano, che vogliono il programma gratis.
2: Serie B.
1: Ascoltatori di serie B, scusa, e quindi sentono delle cose leggermente diverse.
3: La scoteca bella, ma la scoteca premium, ragazzi, tanta roba.
1: Cioè, avete sentito questa?
2: Pensate
1: qui,
2: che quando abbiamo iniziato a mettere la chicca del maestro Miyagi, un ascoltatore ha scritto: molto bella la perla del maestro Miyagi. Al che io, finché andava la perla, io ho scritto su WhatsApp: ma devi ancora sentirla.
1: Devi ancora sentirla, sì.
2: E mi ha spiegato che la versione premium loro praticamente la ricevono prima. Non
1: in
2: so
1: anteprima.
2: Se in privato,
1: sì,
2: forse.
1: Sì, secondo me hanno un'anteprima.
2: Sì, un canale Telegram,
1: esatto,
2: qualcosa.
1: E dopo questa cosa va in.
2: Ma non la sapevamo nemmeno noi.
1: Guarda che c'è la signora Lore che sente queste cose qua e dice: non è giusto,
2: non ha più scritto
1: perché vi ascolta. E ci credo, perché da quando abbiamo detto c'è il programma premium, lei ha detto basta no che magari l'ascolto mi arriva l'addebito,
2: cerca
1: un abbonamento alla rivista,
2: la chat con la signora Lorena, vediamo se siamo amici. Scrivi Lorena,
1: serie B,
2: vedi se siamo ancora amici con niente, non la troviamo, forse è sparita, te l'ho detto, è andata quella radio lì. Vabbè, dai,
1: la cerchiamo e poi ne

0: Marina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 da 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Qatar e Pakistan. Il governo elvetico resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio comunque prosegue. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier britannico Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, ma festa rovinata dall'infortunio shock per Kone. Fallo di Madibo e gamba spezzata per il centrocampista del Sassuolo, operato subito nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
17: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Devi aprire la pagina deghi.it.
21: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi devi solo cliccare.
21: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti.
19: Perché se non devi, non ci credi.
23: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Quando non sono a casa tutto bene.
25: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
26: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
27: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.

0: ieri del concerto di Tiziano Ferro, perché secondo me lui è stato fenomenale. Volevo dire, diffidate da tutte le volte, questa per me è stata una dimostrazione importante, perché erano giorni che giravano anche dei video in cui dicevano non è messo benissimo Tiziano Ferro, non è bravissimo, invece sono andato a vederlo ed è stato un fenomeno, è stato bravissimo. Solo che tipo ad ogni canzone faceva questa cosa che è un po' anni 2000, cioè ringraziare facendo un grazie, ehi ragazzi, sai questa cosa qua,
1: direi la sì.
2: Vorrei aggiungere
0: grazie.

0: ritrovare così da... Grazie! Grazie! C'è il The Remix Show con Edo e Andrea Nordi, siamo io Andrea e lui.
1: Sì.
0: Edo, lo diciamo perché magari c'è gente che è appena arrivata.
1: Sì, non ci vedono. Io ho la maglia azzurro chiaro, Andrea quella blu scuro.
0: Esatto, gente che è arrivata in ritardo, magari perché ha perso, non so, non ha sentito la sveglia.
1: Mamma mia, metti che c'hai l'esame e non senti la sveglia.
0: Ha perso il treno.
1: Oh mamma mia.
0: Io ho una storia che mi riguarda da molto vicino, che è successa proprio recentemente, dove io ho perso per la prima volta, no, è la seconda volta, ho perso un treno, proprio perdere un
1: per
0: treno.
1: Per la prima volta? No, è la seconda.
0: No, vabbè, ma perché la prima avevano cancellato il treno,
1: che
0: eccetera.
1: Figurazza.
0: La prima per colpa mia, e volevo chiedere se avete mai perso un treno.
2: Attenzione, no

0: Wasted.
1: Che vuol dire? Che vuol dire?
0: Donna bianca spazzatura, così mi ha detto, te lo giuro, me l'ha descritto così il nostro giornalista.
1: Ma no, vuol dire
0: Gigi
1: distrutta,
0: com.
1: Ragazza bianca, sì, distrutta, sì, cioè sì, wasted è anche quando avevo sentito, non
0: quando
1: mi ricordo
0: stai
1: dove.
0: Bella ci borraccia,
1: sono,
0: borraccia.
1: Ci sono più livelli con cui si descrive il livello di fattanza di una persona, cioè c'è high
0: spazzatura,
1: c'è
0: vuol
1: drunk,
0: dire proprio
1: wasted, vuol dire che sei proprio distrutta.
0: Va bene, giusta per l'estate, è uscita proprio questa notte a mezzanotte il nuovo di Anna su Peter Pan.
1: Ragazzi, la domanda che abbiamo fatto poco fa era: avete mai perso un treno? Sono arrivati già delle bellissime storie che tra poco sentiremo, ma tutto si ricollega a quello che è successo giusto ieri alle 7:45, quando a Napoli c'è stata una sorta di guasto alla metropolitana.
0: Cioè, voi immaginate, no? Giorno in cui devi fare la prima prova della maturità, quindi 500.000 studenti in tutta Italia, Napoli, sì, quanto saranno?
1: 400.000, 400.000.
0: Saranno stati almeno 10.000 Napoli, diciamo, quelli che dovevano penso affrontare la maturità. 10.000 persone che devono andare verso scuola e si devono muovere. Dicono, vabbè, prendo la metro, perché cosa vuoi che succeda? La metro passa sotto, non posso far ritardo.
1: Poi, scusa, precisiamo, anzi, ti chiedo, di solito che ora cominciano gli iscritti? 8:30?
0: 8:30.
1: Ok, l'orario perfetto in cui si può bloccare di
0: conseguenza.
1: 7:45, c'è stato questo blocco che ha lasciato a piedi molti maturandi e pendolari, costringendoli a cercare soluzioni alternative all'ultimo minuto, come auto private, taxi, passaggi di fortuna. E il servizio è stato interrotto per circa 2 ore, ripristinato sulla metà mattinata. Per molti l'esame era già iniziato.
0: Cavolo, arrivi là in ritardo, comunque è un problema, ma poi soprattutto arrivi là che sei sfasato, perché hai dovuto nella tua testa organizzare
1: casi
0: un piano B all'ultimo,
1: certo,
0: incredibile.
1: Ma in questi casi c'è una sorta di, non lo so, visto che è proprio stato un guasto pubblico, riconosciuto a livello pubblico,
0: perché gli avranno detto sedetevi, fate la prova,
1: fatela adesso, certo. Radio Peter.

0: Che bello, poi io me lo immagino tipo, uè, fratello, bro, fra, compa, che me lo danno passaggio. Bello, tipo Pechino Express.
1: Bello,
2: cavolo.
1: Pechino Express edizione esami.
2: Guarda che veramente è un casino allucinante. Tu pensi di poter raggiungere il posto dove devi andare, no, con i mezzi pubblici, arrivi là e in una giornata così importante come quella dell'esame scritto della prima prova, cavoli, trovarsi lì che non puoi raggiungere con quello che pensavi. No,
1: allora, per come sono fatto io e ti capita una roba del genere, pensi solamente una cosa: la mia vita è finita, la mia vita è finita. Questo perché poi fa ridere, fa pensare sta cosa qua, che tutte le volte che ci sembra che sia una tragedia immensa, poi alla fine non è una tragedia immensa.
2: Esatto, cioè.
1: Però in quel momento dici no, ok, mi sta cadendo il mondo addosso.
2: Bisogna stare veramente molto tranquilli, calma e sangue freddo.
1: Esatto.
2: Come dicevano.
1: L'avete mai perso un treno?
3: Sì, da piccolino ne avevo uno bellissimo e l'ho perso a casa dei miei, dovrei trovarlo, ma.
1: No, non è questa.
3: Ce l'avevate? Che ne ha fatto.
2: Ce l'avevate il treno modellino? Quello non bellissimo,
1: mai avuto,
2: non l'hai mai avuto?
1: Mai avuto.
2: Io avevo quello elettrificato proprio, no? Quello con i binari, quello dei modellini con i binari,
1: sì.
2: Che poi
1: mi
2: se li
1: piace
2: toccavi,
1: molto di più.
2: C'avevi, proprio prendevi un po' la scossa e mettevi sopra il treno, lo facevi. Anzi, ne avevo addirittura su un percorso unico, ne avevo due o tre.
1: Addirittura.
4: Ciao ragazzi, il treno mai perso e mai preso. Ciao ragazzi.
1: Perfetto, e ne vado fiero.
5: Che domande, assolutamente sì che ho perso un treno nella vita. Eravamo a Monaco, un biglietto comunque un po' straniero, dove i numeri bisognava un po' interpretarli, almeno nella mia testa. Abbiamo scambiato l'orario per la data e viceversa, quindi abbiamo perso tempo a visitare la città e il treno era partito da 4 ore.
1: Bello, bello, e anche lì la vita è finita.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: Bruttissimo, cioè provata questa sensazione giusto una settimana fa praticamente, bruttissimo.
1: Buongiorno ragazzi, comunque sì, perso un treno per colpa delle ferrovie italiane, perché eravamo in Austria e fatalità, il treno è partito in orario, sì, ci ha fregato, eravamo abituati che c'era sempre quello sgarro di aia, quei 5-10 minuti che non partiva.
0: Ma sti qua che hanno i treni puntuali.
1: Mamma, il treno è partito giusto in orario perfetto e noi per due minuti l'abbiamo perso.
0: Cioè, ma sti qua che fanno partire i treni puntuali.
2: Ma come,
0: scusa,
2: si permettono? Io non riesco a capire realmente quelli dell'aereo, perché in aereo, cioè, cerco di arrivare veramente almeno un'ora prima in aeroporto, sì, un'ora, un'ora e mezza, insomma, in base a cosa devo imbarcare. Il treno mi è capitato di perderlo, ma perché proprio nella mia testa ho sbagliato l'orario.
0: Ah,
2: sembra,
0: vabbè,
2: che quello... partono sempre alla stessa ora da qui per andare verso Venezia, nella mia testa ho confuso quello di Venezia che, sì, parte da Venezia con quello che parte da Castelfranco.
0: Quindi doppio motivo per sentirti stupido.
2: Sì, perché pensavo di essere arrivato in ritardo in anticipo di 5 minuti, quindi mi ero fatto anche i complimenti da solo, invece ero in ritardo di 5 e dovevo aspettarne 55.
0: Bello, bello, bellissimo. Bello.
3: Sì, ho perso un treno, non per colpa mia, stavo andando in stazione in motorino, sono stato testimone di un incidente,
0: vabbè,
3: ho dovuto
0: però
3: testimoniare alla municipale, sono corso in stazione in motorino. Il treno era già partito, mi sono fatto un'ora a febbraio per andare a Porretta da Bologna, cioè verso montagna, per andare a fare delle lastre urgenti per un intervento.
0: Mamma mia,
3: freddissimo, freddissimo.
2: Ma quindi lui era in motorino o in treno? Non ho capito niente.
0: Ecco, motorino in treno, penso.

0: io sono riuscita a perdere l'aereo la prima volta che dovevo prendere un aereo.
1: Bene, bravissimo.
0: Esiste anche questa probabilità.
2: Cioè, forse anche ultima.
1: Sì, ti segna secondo me sta cosa, perché poi è il primo ricordo che hai di quando hai preso un aereo, cioè che l'hai perso.
2: Poi dici, che me lo fa fare?
1: Da allora arriva due ore prima.
2: Lei va in America in macchina, pensate, partita con la barca.
1: Cioè, hai un brutto imprinting con una cosa che dovrai rifare diverse volte.
2: Magari quindi. Non c'aveva paura, però metti che c'aveva pure paura dell'aereo.
1: Oppure potrebbe essere effettivamente che magari metti, non so, perdi l'aereo e impari che se anche lo perdi non hai niente di grave.
2: Beh, oddio, guarda. No, cioè, di grave non c'è niente. C'è di grave che devi pagare un altro biglietto aereo. Quella è la cosa grave.

0: Quello sì, è vero.
1: Ciao a tutti. Io ho perso una coincidenza.
0: Aia.
1: Volo da Venezia e siamo partiti tardi. Dovevamo avere la coincidenza a Francoforte per andare a Rodi. Abbiamo perso per colpa del ritardo di Venezia la coincidenza a Francoforte.
2: Mamma mia.
1: Siamo stati ben 6 ore in quell'aeroporto. Ho iniziato a sclerare come una matta. Fortuna, un signore ci ha aiutato. Abbiamo trovato un hotel gratuito, per fortuna, che era convenzionato. E alle 4 di mattina abbiamo preso la coincidenza dalle 11 della mattina del giorno prima.
0: Beh, non ho capito niente. Ma l'ha preso o non l'ha perso?
2: L'ha perso.
3: Radio.

0: d'accordo con questa ascoltatrice, ma perché anch'io quando, diciamo, devo andare in aeroporto c'ho un po' l'ansietta sempre, quindi riesco a non arrivare sempre all'ultimo, cosa che invece per il resto è una grande costante della mia vita. Il treno per Venezia, quando devo prenderlo, parte ai minuti 46, io arrivo sul binario ai minuti 47.
1: Ma perché fai, lo fai spesso questo?
0: E l'aereo invece, infatti lei dice: scusate, ma posso chiedere, ma come si fa a perdere un aereo? Cioè, posso capire un autobus, ma un aereo, ma porca miseria.
1: Te lo dico io che una volta l'ho quasi perso di ritorno da Amsterdam, quando a un certo punto ci siamo organizzati. Ci siamo organizzati per arrivare lì tipo un'ora prima, no? Forse un'ora e mezzo anche. Poi arrivi là e ti ritrovi che la coda al controllo bagagli è infinita.
0: Sì, quella è vera.
1: È valentissima. E allora tipo lì trova magari il gate, eccetera. Va molto più a rilento di quello. Io mi ricordo che quella volta l'ho preso l'aereo correndo. No, nel senso che era partito, sono salito in corsa.
0: Ecco l'arrivo al gate ad Amsterdam. Ma ti faccio una domanda: quanto prima siete arrivati al controllo, non bagagli, al controllo quello in realtà?
1: Tu calcola che siamo arrivati un'ora prima della partenza all'aeroporto. Poi siamo stati
0: mezz'ora di imbarco. Sì, se trovi coda lì sei spacciato.
1: Esatto, infatti io mi ricordo che proprio correvo, c'erano questi che stavano chiudendo il gate che dicevano: Mr. Nordio, Mr. Nordio.
0: Però non lo dicono più al microfono, che quando lo dicevano al microfono ti facevano anche passare un po' per stupido.
1: Esatto, sì, è vero.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai WinTre protetti, a casa tutto bene. WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: 50% la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Domani sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i Remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità, sul palco i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Domani sera, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Ellen praticamente, sì. Lei dice sempre così, botta di vita,
1: basta,
0: voglio
1: ansia,
0: danzare.
1: Basta ansia legata a perdere treni e aerei, perché adesso c'è lo speciale
0: Olimpiadi.
1: No, la base è quella dello
0: scorso,
1: mondiali.
0: Allora ragazzi, non so se avete notato, ma si stanno svolgendo i mondiali.
1: Sì, me ne ero
0: questa era la prima notizia. La seconda riguarda i tifosi della Scozia, che sono andati in trasferta, sono andati a Boston, perché sono andati a vedere la partita della Scozia
1: nel Massachusetts.
0: Yes, contro Haiti, e oggi, anzi domani a mezzanotte giocheranno contro Marocco, ma hanno causato un danno in città. Tu dici, che hanno fatto? Hanno fatto dei disastri, hanno rotto delle statue, delle vetrine, come si fa a Parigi, no? Sai che a Parigi i tifosi vanno e spaccano,
1: certo,
0: tutto.
1: Certo, no. Gli scozzesi fanno una cosa che... Beh, la città dovrebbe da un lato anche ringraziare,
0: Madonna,
1: dopo, sempre che poi non facciano disordini.
0: Infatti è tutto a posto, sono solo un po' sconvolti gli esercenti dei bar e dei pub della zona, perché hanno finito le scorte di birra.
1: È come quando, non so, un veneto va in Piemonte a fare un giro
0: e finisce improvvisamente tutto l'Aperol a disposizione, capito?
1: Succede anche
0: sì,
1: questo.
0: È finita la birra, cioè adesso...
1: È come quando un friulano va in Umbria.
0: Cioè... Esatto. Finiscono i tie
1: finito tutto il frico,
0: insomma. E questa è la prima notizia che arriva dal mondiale, perché sapete che noi sì, i risultati ci interessano fin là, ma tifiamo Norvegia. E
1: ma allora tifi anche te la Norvegia?
0: Simpatizziamo. Posso dire di tifarla?
1: Dimmi la top 3 delle squadre che tifia questo mondiale.
0: Curaçao.
1: Ma Norvegia, però, Curaçao sai già che è una tragedia.
0: Vabbè,
1: sai che tifi quella che non
0: ci provo.
1: Ok.
0: Curaçao,
1: Norvegia.
0: Norvegia e poi la Spagna.
1: Ah, perché allora una con una vuoi vincere.
0: Beh, certo.
1: Con una vuoi vincere,
0: che faccio? Radio.

0: 6, quasi pronti per lanciare questo weekend. E domani sera tutti al Palio di Trevignano, ragazzi. Domani sera non ci sono scuse, perché ci sarà Peter Pan chiama Agri Show al Palio di Trevignano. Ci saremo io, Andrea De Luca, il performer Ale, ma soprattutto i farmers.
1: Eh sì, ci sono Davide Gomiero e Dario Cabianca. Quanto è quotato che invertiremo i nomi quando li presenteremo?
0: Sicuro, Edo. Sì,
1: cioè, sì, conoscendoci.
0: Facciamo fare a De Luca.
1: A posto.
0: Che va bene così. C'è anche questa polemica che da mesi ormai, legge un po' su tutti i post che riguardano il mondiale. Tu apri un qualsiasi post che riguarda il mondiale dove c'è scritto America, ok, USA.
1: Parla.
0: E dicono: ma questi non sanno neanche cosa sia il calcio,
1: vero,
0: e ospitano
1: vero,
0: il mondiale.
1: Vero.
0: È talmente tanto evidente questa cosa che Fox Sport,
1: quindi una delle testate giornalistiche più importanti.
0: Sì, diciamo. Mettiamo Sky Sport o Sport Mediaset,
1: capito?
0: A quei livelli lì, però in America, ha dovuto fare un trafiletto da mettere in sovraimpressione durante uno dei giornali con scritto Fox Sports Special Report, quindi una cosa un po', no, importante,
1: cioè in segnalazione,
0: esclusiva segnalazione, buonasera amici del calcio, questa è la traduzione. E poi dicono: vi ricordiamo che Messi, nonostante giochi all'Inter Miami, quindi
1: nonostante giochi in America
0: adesso sia nella squadra, non giocherà per gli Stati Uniti ma giocherà per l'Argentina, perché non può giocare per gli Stati Uniti perché lui è argentino.
1: Allora il primo commento il primo commento dovrebbe essere che stupidi che sono. Il secondo commento, guarda, lo dico cercando di schierarmi dalla parte loro, perché mi immagino che, non essendo proprio, non avendo dimestichezza con i mondiali, loro a volte fanno dei tornei che sono tipo le All Stars. Ovvero, quindi, che ne so, giocano i migliori del campionato americano, i migliori del campionato europeo, eccetera. Non lo so. Sto cercando di difendere l'indifendibile in questo momento.
0: Mamma mia. Leggevo i commenti qua sul post di Instagram e sono meravigliosi.
1: Certo. Tu calcola che uno dei cori dei tifosi degli Stati Uniti è viva il calcio.
0: Sì, poi.
1: Cioè, tu sai che un tifoso va allo stadio e non canterebbe mai viva il calcio? Loro sì.
0: C'è anche questo bel commento. Meglio specificare questa cosa, visto che il 15% di loro crede che il latte al cacao provenga da mucche marroni.
2: Radio Peter Pan. Forever Fun.

0: Edo, so che non l'avresti detto, so che qui, cioè, dopo che l'avevamo detto in diretta nei giorni scorsi, tu avevi pensato, vabbè, adesso basta, ci siamo tolti questa cosa qua.
1: Non arriverà più questo messaggio, figurati.
0: No.
1: È arrivato?
0: Abbiamo parlato dei mondiali e è arrivato il messaggio che diceva: siamo gli ultimi a poter commentare, noi che parliamo tanto di calcio e non ci siamo neanche qualificati.
1: No, è arrivato anche oggi, è meraviglioso.
0: Tutti i giorni arriva qualcuno e parliamo dei mondiali e dice: sì, intanto non ci siamo qualificati. Vabbè.
1: Quanto durano ancora questi mondiali?
0: Non so, 3 settimane?
1: Dobbiamo avere pazienza, allora.
2: Mai direi radio.
1: Vabbè, gli americani, ma loro si sono qualificati.
0: Ho capito. Allora non possiamo dire che non ne capiscono niente di calcio.
3: No, dicono un nome tendenzialmente anglicizzato. Sì, perché ci sono gli anglicismi che vanno a rendere più importante una mansione.
1: Però.
3: Come ad esempio un commesso viene chiamato sale assistant o un capocantiere ad esempio viene chiamato site manager.
4: Mamma mia che inglese.
5: Beckamp
1: mi sembra sempre di più il nostro Fede quando parla inglese.
5: L'uso dell'intelligenza ha vietato agli artisti di pubblicare canzoni che hanno a che fare con l'intelligenza artificiale in toto.
6: Mamma mia, bravo anche lui.

0: Oggi proviamo a svegliarci, è difficilissima, con questo disco di John Fay.
1: Oggi che è difficilissimo svegliarsi con questo.
2: Sto rilassando.
1: Tanto dura, tanto difficile con questa.
3: 8 e 52 minuti, il cielo è grigio su Torino. Forse è meglio così.
1: Canzone l'ho sentita al pomeriggio su Peter Pan.
0: Il sole può dare la testa.
1: L'ho sentita in muva nella casa questa canzone.
2: La mette in muva questa
3: canzone. Se no. Bene.
2: Eccolo.
3: Allora,
2: il finale.
3: È fatta.
1: Cosa sta toccando?
3: Oh, dunque.
2: Dunque.
3: C'è già un messaggio, però prima sentiamoci un brano musicale.
1: Un brano musicale.
3: Occhio e che dopo lo leggo il messaggio.
1: Un brano
3: che
1: non musicale.
3: Dal Cantone Nord.
4: Mai direi.

0: Bravo Celentano, vero?
1: Bravissimo, sempre molto bello questo disco. Qualcuno l'ha scritto, qualcun altro ha scritto che si sono, gli altri si sono qualificati, noi no. Sono arrivati altri messaggi.
0: Di fatto
1: no,
0: ci hanno spiegato che basta. In realtà gli Stati Uniti non è che si sono qualificati, semplicemente sono paese ospitante, sì. Di conseguenza quando ospiti, partecipi già.
1: E allora ospitiamoli, no? Ospitiamo. Sì,

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Capannina Beach, estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
6: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner.

0: Radio Alfamila. Trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
3: Sì.
2: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
3: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
4: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Radio Peter Pan.
7: It's showtime.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 in punto.
10: Quella.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita.
13: Breaking news.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Coné dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto, 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: Tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
21: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Deghi arredare il tuo giardino?
23: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
22: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
23: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
24: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
23: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
22: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
23: Deghi provare.
22: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
25: Daio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
26: Daio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
8: Forever Fun, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: ci ricordiamo tutti di quella cosa, vero?
1: Ma perché? La...
0: ci ricordiamo di adesso. Quando i Backstreet Boys sono stati accolti in Kazakistan all'aeroporto con quelli dello staff che facevano il flash mob cantando Everybody.
2: Ti chiedo almeno, hai visto che me la devo cuccare visivamente, nel senso che l'hai aperta, almeno mangiarò. Mettila in onda, così ha un senso la mia sofferenza.
1: Eccoli qua, aspetta. Ah, ma era con l'altra.
0: Sì, sì, era con l'altra, Everybody.
1: Bellissimo.
2: Che bel momento, era.
0: Come riesce a cringiarmi questa
2: livello
0: cosa?
2: Di imbarazzo quando hanno fatto la statua Cristiano Ronaldo che non gli assomigliava neanche un po'.
0: Sì, decisamente.
3: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante.

0: anche un applauso, visto che questa canzone qua è una cover, no? Ovviamente. Beh, l'avete, certo, riconosciuto, certo, di Vamos a la Playa, ma anche la pubblicità di questa nota catena di elettrodomestici, sì, l'aveva rifatta e l'aveva fatta molto bene. Piccola parentesi per quella pubblicità che state sentendo in barra in questo periodo, di quelli che mandano i pacchi a casa,
1: sì, sì,
0: che cantano? A un certo punto comincia a cantare in maniera proprio, abbiamo l'estratto di lui che canta, incredibile,
1: no, mi piacerebbe tantissimo averlo, però abbiamo lui che canta un'altra cosa.
2: Vabbè, alleluia,
0: è presente, note, è?
2: Gesù, sì, sì, vive.
0: Su queste note vi facciamo sentire un nuovo disco molto figo e tra poco l'Astro Sexo Parade.
3: Attenzione, no.

0: poc'anzi vi abbiamo detto che c'è uno spot che va in onda, che passa anche qui su Radio Peter Pan, dove c'è una parte che ci piace molto.
1: Sì, allora io mi immagino questo tavolo con tutte le menti brillanti e
0: di questa azienda grossissima.
1: A un certo punto uno dice: vabbè, ma facciamolo cantare, dai, lo speaker, perché sempre che dice da che data, che
0: ma
1: data.
0: Ma mi immagino anche, mi immagino gli altri che hanno detto: ma in che senso cantare? Perché dovrebbe cantare per le offerte?
1: Sì.
0: Scusa,
1: sì,
0: perché dovrebbe cantare?
1: Poi tipo si illumina a un certo punto, dice: no, ma qua questa cosa è bellissima.
0: E allora com'è che fa alla fine una parte dello spot?
1: Allora ragazzi, tanto non dice la marca né niente, e diteci anche voi se non vi sembra, se non vi sembra meraviglioso questo spot.
2: Ascolta che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili.
0: Ho voglia di cantare.
2: Oddio, ma mi viene proprio da cantare.
0: Perché?
2: Di offerte su friggitrici e skin care. Che offerte incredibili.
1: E voglia di cantare anche a me, ma porca miseria, bellissima,
0: la fa cantare
1: incredibile.
0: Giuro che se sono in macchina con qualcuno che sto parlando con una persona e parte questo spot, gli dico: aspetta un attimo,
1: stai in silenzio.
0: Aspetta un secondo.
1: Vogliamo riascoltarlo.
0: Guarda, c'è uno che ha scritto: è appena arrivato un messaggio. Quanto odio quella pubblicità.
1: Vogliamo riascoltarla. Dai, bellissima.
2: Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili.
1: A me piace. Oh,
2: oddio, ma.
1: Oddio.
2: Mi viene proprio da cantare. Perché? Che offerte incredibili!
1: Incredibili! Bellissimo!
0: Vabbè, dai, fatta anche questa.
1: Pensate che la prossima volta faremo la pubblicità del Peter Pan Impatto così.
0: Sì, stanno arrivando bestemmie.
1: Ma come?

0: cosa che un po' mi dispiace è che stanno arrivando tantissime lamentele per lo spot che noi adoriamo. Nel frattempo
1: incredibili!
0: Edo è riuscito a fare uno scatto atomico per cercare un file che qualcuno si è ricordato, cioè sulle note di questa canzone It's Not Right But It's Ok, c'era Monica Morgan che la cantava.
2: Ci siamo.

0: Però dobbiamo smetterla di temporeggiare, Edo, perché abbiamo detto che facevamo l'Astro Sex Parade. Abbiamo messo prima lo spot che non poteva mettere in onda e poi Monica Morgan che cantava sulle canzoni. Adesso possiamo
1: fare l'Astro Sex Parade.
0: Extra. No.
1: Partiamo dal quarto posto.
2: Capricorno.
1: Il Capricorno ritorna nell'Astro Sex Parade al quarto posto e attenzione amici del Capricorno, un gesto fatto con calma e sicurezza può creare molta più tensione di qualcosa di esplicito.
0: Quindi calma e sicurezza, parole chiave.
1: Terzo posto.
2: Toro.
1: Un tuo cambio

0: diventate
1: felice.
0: Una sfiga ogni volta che c'è il leone, assurda.
2: Però tu lo dici che tu arrivi prima o che non, tu non sei in classifica.
0: Non
2: dici
0: si
2: che
0: ciula non mai, non si ciula mai.
3: Allora il problema non è dell'astrosexo, però
4: il partner potrebbe accorgersi di desiderarti nel momento in cui smetti di cercare attenzione.
3: Capita Alice, tu
2: no, torni a casa e dici basta, non mi caghi più, non mi caghi più, non mi caghi più. E allora? Hai capito? Devi provare.
3: No, al contrario.
0: Gli faccio un favore così.
3: Al contrario,
2: cioè lui deve fare.
3: Lei deve smettere di cercare l'attenzione di
2: tra
3: lui.
2: Poco c'è il primo posto?
3: No, lo diciamo subito perché
2: se no non facciamo in tempo.
3: No, lo mettiamo tra poco.
2: Ok, allora tra poco il primo posto.

0: So, questo weekend nell'Astro Sexo Parade,
1: Vergine,
0: eccomi qua. Il modo in cui sistemi i capelli o tocchi il viso può attirare subito l'attenzione del partner.
2: Come mi tocco il viso?
0: Sì.
2: Cioè, come mi tocco il viso da solo?
0: Sì. O come i capelli. O il viso capelli.
2: Così va bene.
0: Ma fai così, insomma, non lo so.

0: Spot.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. E da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama AgriShow. Domani sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i Remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità! Sul palco, i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Domani sera, Peter Pan chiama AgriShow con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Peter Pan Pink Power.
11: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità.
15: Forever Fun, Forever Young.

0: anno 2015, Years and Years con Kings.
1: Ciao ragazzi, sempre il Dream X Show, quello che state ascoltando su Radio Peter Pan. Abbiamo fatto un po' di tentativi, ma stavamo dimenticando la telefonata più importante da fare.
0: Siamo all'ultima tappa del Giro d'Italia by Marco Baxo.
1: Ma che Giro d'Italia?
0: Giro d'Europa, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sì, siamo.
1: No, questo è Rocky. Questo è Rocky. Io volevo una telefonata con il direttore di Radio Peter Pan.
0: Sì. No, vabbè.
2: Ho passato l'autista perché stiamo raggiungendo ancora le biciclette che le abbiamo lasciate ieri sera a Treviso per poi fare la tratta Treviso-Padova, la più facile delle cinque, per arrivare trionfanti da Ceccato Motors a Padova.
1: Ma Marco, volevo chiederti, fisicamente adesso, dopo insomma 5 giorni belli strong,
2: 550 km,
1: come stai messo? Sei cotto?
0: Ma che stai dicendo? Ma guarda che adesso lui arriva a Padova, poi va a giocare a tennis, fa una corsa di 15 km e questa sera va al mangio.
1: Cioè, come
2: potrei andare anche a un concerto di Tiziano Ferro bevendomi 5-6 birre
1: ieri sera. Dovevi venire ieri sera a Padova, allora
0: è già
1: anche
0: stato
1: giusto.
0: È già andato via,
1: era ieri.
2: Che peccato non esserci stato a Padova. Avrei voluto farlo abbracciando Andrea Nordi e cantando insieme Sere Nere.
1: Pensa, bello, saresti stato momento. L'unico altro maschio del concerto praticamente. Perché...
0: Però... Va bene, allora oggi ultima tappa, non c'è l'aperitivo del ciclista oggi.
2: No, ci sarà un pranzetto del ciclista, ma poi rientreremo belli grintosi a Castelfranco per adempiere i nostri doveri.
0: E allora ricordiamo anche l'appuntamento di questa sera con il mangio a Gagliarine, dove c'è lo Sporty Party, ci sarà lo sportivo Marco Baxo.
1: Super sportivo Marco Baxo.
2: Arrivo.
1: E allora Marco, ci vediamo stasera, ci sentiamo stasera e intanto pedala.
2: Grazie Remix, un attimo che vi faccio salutare.
1: Lo va bene.
0: Però chi lo sentirete invece questa sera alle 17:30. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Sì.
3: Attenzione!

0: Che è successo? Finita la canzone?
1: Finita.
0: Era molto bella questa di Calvin Harris. Jazzy.
2: È finita la puntata, è finita la canzone ed è quasi finita la puntata, quindi rimane un po' di tempo per ricordare un paio di cose importanti.
0: Yes.
2: Tipo che questa sera siamo al Mangio, l'hai detto poco fa, con al telefono il direttore Marco Baxo, ma dove saremo anche?
0: Anche alla Peri Village, al Palmanova Designer Village di Aiello del Friuli. E io quando leggo Aiello del Friuli penso sempre ad Aiello che
2: il
0: cantava
2: cantante.
0: A Sanremo.
2: Dove portarci dei senso ibuprofene?
0: Quella roba così. Comunque
2: poi
0: salutiamo gli amici di Aiello del Friuli che ci hanno anche la sigla.
2: Esatto. Partendo dal mattino invece, per quanto riguarda il sabato, ci sarà il Peter Pan Official Party alla Grave Lombre a San Nicolò di Ponte di Piave. Dalle 13 c'è Thomas Menegazzi insieme a Marco Baxo a fare un po' di casino. E poi ci sono i tre percorsi grave e all'arrivo cibo, vino e tanta musica.
0: La sera invece tre alternative. Vedete un po' voi dove andare. Insomma, sono tre province diverse.
2: Venite da noi.
0: Amici della provincia di Treviso, l'appuntamento è al Palio di Trevignano con Peter Pan, chiama Agri Show, domani sera i remix Andrea De Luca e i Farmers. L'abbiamo già detto, Davide Gomiero e Dario Cabianca, e poi l'esposizione di trattori moderni dove io andrò a fare tutte le foto.
2: Esatto, i remix siamo io e Edo.
0: Ho trovato
2: quindi
0: una macchina fotografica del 2003 che porto domani sera.
2: Bellissimo,
0: fai tante foto.
2: Altra alternativa, il Pink Power alla Sagra di Villeneuve, indovina dove?
0: A Villanova di San Daniele del Friuli.
2: Esatto, ci sarà la console tutta pink con Sister Gloria, Francesca Voice e Rocky in versione pink.
0: Per la provincia di Pordenone invece al Chioschito di Cecchini di Pasiano ritorna il Peter Pan and Gover, una festa incredibile con Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede, tutti i performer e i personaggi della notte più pazza di Radio Peter Pan.
2: Tutte le info sul sito peterpan.it, sezione eventi.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Thomas Menegazzi.
7: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: No, non è ancora il momento, Edo.
2: Scusate, è partito il segnale, non lo so. Siamo già collegati con lo studio di Giovanni.
1: Generation segnale?
2: Esatto.
1: Difficilissimo dirlo, prova a dirlo.
2: Generation segnale.
1: Bravo!
2: Credo che il programma sia finito e anche la settimana di questa meravigliosa avventura che si chiama The Remix Show.
1: Pensavo vita. E settimana prossima, ultima settimana della stagione del Remix Show.
2: Perché poi si sa. Dopo il Redentore, l'estate è finita.
3: Non 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
1: Tutto questo mi sono distratto e non ho visto chi era il DJ che ha fatto questo 2000 Heroes.
2: Bravissimo il DJ che ha fatto questo 2000 Heroes. E il 2000 Heroes tornerà alle 12:35.
1: Non abbiamo detto chi era. Scusa, uno dei nostri DJ. Sono tutti bravi.
2: Ciao, rega.
4: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: The Remix Show.
6: Che inizio.
5: Con i remix. Peter Pan.
7: Squat. Al 50% la signora l'ha già detto a tutti.
8: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
9: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Domani sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità! Sul palco, i farmers più famosi d'Italia. Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Domani sera, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
10: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover. Domani sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Domani sera vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
2: Peter Pan O'Clock. Le 10:00, puntualissimi.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
16: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate
18: l'estate. Comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
19: Quando non sono a casa tutto bene.
20: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
21: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
22: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Che forza! Che forza doppia! Eppure venerdì, ma finalmente!
2: Finalmente! Finalmente! Andiamo. Cazzo, sì, grazie!
3: Andiamo!

Buongiorno amici, buon venerdì 19 giugno 2026, 4 minuti dopo le 10 fino alle 13 la Generation, programma composto come un castello della Lego da vari mattoncini. C'è la prima ora con una domanda del cavolo con due Z, l'oroscopo, il GR sti cazzi, nella seconda Emma Rossato, un po' di Allung the Broad, il dilemma Rossato, terza ora col computerone, il venerdì con la magica sala giochi nel magico mondo dei cartoni animati, e poi è venerdì e quindi si celebra questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. È stata complicata, è arrivato il primo caldo, bello intenso, uno di quelli che dici come esco croccante da questa giornata, ma è tempo di alzare i calici e brindare, perché ladies and gentlemen è venerdì. Oh, ma che meraviglia, com'è? Tutto bene, tutto a posto? Settimana incentrata sul caldo che prevede un cambio di abbigliamento, un cambio di abitudini anche per dormire, no? Se magari rinfreschi la stanza con l'aria condizionata prima di dormire. Ma c'è un'altra cosa che cambia in questo periodo: l'angolo delle schifezze. Ce l'abbiamo tutti a casa l'angolo delle schifezze, è un'anta di una dispensa della cucina, un cassetto dell'ufficio del lavoro, una tasca della macchina dove tieni delle porcherie che ti tirano su di morale. Quindi oggi voglio capire, nella domanda del cavolo con due Z al 393 7366 240, come cambia d'estate il tuo angolo delle schifezze. Ho rubato un disco dall'archivio, parla di caramelle, quasi.

0: correva l'anno 2005, 50 Cent, Candy Shop. Si parla di caramelle, più o meno, in questo disco. Si parla di caramelle, dolcetti o schifezze nella prima mezz'ora della Generation. Cambia l'arredo, il complemento, quello che tieni nell'angolo delle tue schifezze. Voglio sapere come cambia d'estate. Inizia la Generation. È venerdì. Buongiorno, buongiorno.
1: Attenzione.

Questo artista si chiama come se ci fossimo meshappati io e Muva nella casa. Si chiama Muve Joe. Malagie, su Peter Pan, c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. Buon venerdì, un venerdì nel quale si parla di cambiamenti di abitudine, perché con l'arrivo dell'estate, grande caldo, che ha fatto così, ha fatto capolino. Hop, ciao, sono arrivato, sono il grande caldo. Adesso tiro un po' i maroni per i prossimi 3 mesi. Cambiano un po' le abitudini, bello fare gli aperitivi lunghi la sera, bello uscire con i pantaloncini corti e la maglietta a maniche corte a tutte le ore del giorno. Certo, se lavori all'aperto, 2 maroni. Però cambia anche un'abitudine alimentare. Noi siamo come dei ghiri che mettiamo da parte delle scorte alimentari di rifugio che ci permettono di darci un po' di toro e un po' di umore durante la giornata. Tipo, se vai al reparto del supermercato dei cioccolatini, in questo periodo dell'anno smetti di trovare alcuni di questi cioccolatini, tipo i pocket coffee nel supermercato dove vado io, non li mettono perché evidentemente poi si sciolgono e si crea una poltiglia di caffè e cioccolato. Di conseguenza cambiano anche le abitudini, tipo se te lasci i chewing gum dentro l'auto e rimane l'auto sotto il sole per un paio d'ore, prendi uno di questi chewing gum, lo infili in bocca, si squaglia totalmente. Apriamo con lei che scrive: io passo dal Kinder Bueno, Kinder Delice e barrette di cioccolato varie d'inverno, poi chiaramente d'estate si squaglierebbe tutto o metti nel frigo, ma c'è a chi non piace, e quindi d'estate cambia, vira, passa i marshmallow alle Haribo gommose, che comunque sempre tanta roba. Bello il messaggio di Deborah. 393-7366-240. Come cambia il tuo angolo delle schifezze d'estate? Radio.

0: controlli nei vostri posti di lavoro, a verificare se dentro i cassetti ci tenete i documenti di lavoro oppure ci tenete le porcherie e le schifezze, i dolcetti da mangiare. Oh, se fanno una perquisita qua in radio trovano dei cassetti che sono pieni di porcherie. Conosco dei colleghi che... Ce l'hai un dolcetto da darmi? C'è la macchinetta, che tiene anche gli snack al fresco. Ma qualcuno si fa la scorta nei cassetti. Che fastidio i chewing gum che si sciolgono. Sì, ne abbiamo parlato prima, una roba di indegna proprio. Lo prendi, è in macchina lì, sotto il sole, da 5 ore, ne prendi uno che sembra anche di una consistenza adeguata, lo infili in bocca... Ti sembra di mangiare del fango. Come cambia l'angolo delle schifezze d'estate?
1: Allora, sì, io d'estate passo da una classica menabrea, una classica Moretti, alla Moretti filtrata a freddo, all'Ichnusa non filtrata, e questo è il mio angolo delle schifezze.
0: Vabbè, ci teremo un po' di marchi, non so neanche se si possa fare, però è così, l'angolo delle schifezze è popolato da cose che hanno un brand appiccicato sopra. Chiaramente, sì, la birra c'è chi la beve più fresca, un po' più pesante d'inverno, però anche vedi dal punto di vista del salato, la birra l'accompagna delle patatine, se d'inverno prediligo le patatine quelle piccanti, d'estate no, devono essere quelle lime e peperosa. Come sono buone quelle. 393 736 6240.

0: beautiful.
1: Oh, anima, goji, beautiful. Subito, Arpano, ho fatto la voce del golosone perché effettivamente si sta parlando di goloserie, che però d'estate, per forza di cose, devono cambiare come abitudini. L'esempio perfetto lo fa Igor.
2: Io nel mio furgone, che è anche il mio ufficio, ho gli ovetti di Pasqua infilati nella tasca della portiera e ogni tanto, quando voglio di qualcosa di dolce, infilo la mano, ma capite anche voi che 35 gradi adesso è un po' un problema quando sfidi la mano dalla tasca.
1: Appunto, è per quello che devono cambiare le abitudini d'estate, perché sennò diventa come la vasca della fontana di cioccolato che vedi in pasticceria. Non puoi andare avanti anche ad agosto con gli ovetti di Pasqua, che sennò veramente intinge e viene sul cioccolato fuso.
3: Ragazzi, tramezzini, estate inverno, ma soprattutto d'estate, quando non sai cosa mangiare di fresco, ti mangi due bei tramezzini, ti bevi una bibita fresca.
1: Chiaro.
3: E sei a posto.
1: Però questo lo metto fuori concorso, perché non è, secondo me, un cibo prêt-à-porter. Nell'angolo delle schifezze. L'angolo delle schifezze c'è roba confezionata che non ha bisogno di preparazione. Per il tramezzino o te lo fai o vai al bar. Non ce l'hai proprio nella tasca, tipo della macchina, nel cassetto dell'ufficio, nella dispensa in cucina. Quindi quello te lo devi preparare e procurare. Io parlo proprio di schifezze che cambiano durante l'anno. Al 393-7366-240 puoi raccontarmi come. Nel frattempo, Lady Gaga, Doci, Runway.

0: sul finale di questo disco di Lady Gaga e Doechii Runway faccio sempre la chitarrina airband, cioè non ce l'ho davvero una chitarra in mano, però anche se non è il suono di una chitarra, le stranezze. Come cambia la tua abitudine alimentare dal punto di vista dell'angolo delle schifezze in questa stagione che insomma fa caldo, quindi anche l'appetito è diverso. Ad esempio Melissa scrive: io lavoro in un furgone, in inverno noccioline, bagigi. A proposito di bagigi,
1: no bagigi,
0: mica bagigi, che sono gli arachidi per il

0: Italia non veneta. Bagigi salati, pistacchi, cose così. D'estate invece, senti come salutista, però comunque tanta roba, albicocche, ciliegie e frutta in genere. Una bella banana come l'Andrea Nordio. Fra poco torniamo, chiudiamo questa storia, ci sarà anche l'oroscopo del weekend e il GR sti cazzi.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto.
11: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen. Possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
16: Delex.it.
15: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
16: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
15: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
16: Prenota subito una prova.
15: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
16: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
18: Famila, con noi sei in famiglia.
19: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, domani sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Domani sera vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
20: On Radio Peter Pan.
21: Tutti i giorni dalle 17, Peter Pan 90210 con DJ Maxwell, il Lady L.
22: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80. Ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? 2 decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
23: Radio Peter Pan.
24: Non c'è altra scelta.

0: Gang, The Bad Touch, anno 1999, mamma mia, Gio, che ricordi e che scandalo il video di questa canzone. Allora, il video, Simone, non me lo ricordo, però mi ricordo che su questa canzone facemmo il balletto della terza media l'ultimo giorno di scuola. Che ricordi sta canzone, che bello. Che poi, oh, era proprio per ragazzini di terza media. La canzone diceva: facciamo come gli animali su Discovery Channel che ciulano tutto il tempo, più o meno quello era il discorso. Solidarietà a Giovannino in rappresentanza a tutti quelli che stanno lavorando all'aperto con sto caldo, e scrive: bella vita che fai Gio con l'aria condizionata, noi fuori per strada si cuoce. Avevo provato a pensare di togliermi l'aria condizionata e fare solidarietà con voi, ho cambiato idea subito, però cambiano anche le abitudini alimentari. Chiudiamo il giro di messaggi con alcuni consigli. Qualcuno d'estate si mangia le virtual, che secondo me però sono invernali, che sono quei conetti di mais che hanno delle spezie che sono tipo della droga, e dici: ne voglio ancora e ancora e ancora.
1: Io a Poci, inverno, team cioccolata,
0: sì.
1: Da settembre a aprile cioccolata a manetta,
0: sì.
1: Da aprile a settembre via di caramelle.
0: Però aprile è presto, perché fai ancora in tempo a goderti ancora della cioccolata prima che si squagli in tutti i modi. Termine tecnico che ha utilizzato lui, Poci, nel dialetto veneto, significa schifezze, porcherie, cose che prendi e ti ingurgiti al volo. C'è l'ultimo consiglio, che è quello di un esperto culinario, è Simone, e dice: io vado pazzo per le Kinder Delice, che inevitabilmente rientrano nella categoria schifezze. In estate le metto nel congelatore e le mangio come se fossero un gelato biscotto. Questa è l'avanguardia del cibo. Un paio di dischi e c'è l'oroscopo del weekend.

0: I don't wanna work. E chi c'ha voglia di lavorare oggi?
1: Mi ricorda questa canzone, ogni volta che ripassa la rimuovo, poi la ricordo e c'è la parte della strofa che dice: se non l'hai notato, pollo pennutato, che fa sempre ridere. A proposito di gente che di voglia di lavorare invece ne ha, a dispetto delle condizioni climatiche, saluto Isra che mi manda un video di 12 secondi molto breve nel quale mi mostra che sta lavorando in una serra e ci sono 40 gradi dentro. Lui è sciolto come la cioccolata che abbiamo descritto prima. Porca di quella miseria! I segni che si salvano e che vanno bene in questo fine settimana, e quindi non solo oggi, anche domani e dopodomani, e hanno delle giornate agevolate, sono quelli del Cancro, quelli della Bilancia, ancora si salva il Sagittario e il Capricorno. Questi quelli buoni, gli altri non citati, che sono tantissimi, weekend impegnativo.
2: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
1: Ma rullo di tamburi, rimangono fuori due segni principe, cardine, i migliori e i peggiori di questo fine settimana, partendo dai più fighi, col voto 8 in pagella perché il 10 la perfezione non esiste. I the best sono quelli dell'Ariete. Oroscopo rimato per il segno fortunato: in un weekend così caldo da rischiare l'autocombustione, desideri l'esilio all'elba come Napoleone. Ecco la cura perfetta per il tuo umore: giù i finestrini e musica pallettone. Un amico astemio che guida la spedizione e via di gin tonic con una fetta di limone. I più fighi sono quindi quelli dell'Ariete.
2: Un ottimo lavoro.
1: Grande.
2: E non applaudo con ironia.
1: Peggiori di questo weekend, quelli dello Scorpione. Aia.
3: Oddio! No, Dio, ti prego, no! No! No! No!
1: Scorpione, mi spiace, peggiori del weekend.
4: Radio Peter Pan.

0: 2018, Panic at the Disco, High Hopes su Radio Peter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: Torno all'appuntamento, l'ultimo di questa settimana, con la redazione del GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì che ho trovato, tipo questa di Repubblica è pazzesca, mondiali, maglietta verde e scarpette, l'anatra mascotte non ufficiale ma più amata del Messico.
2: E sti cazzi.
0: Che non è un'anatra qualunque, è un'anatra ultra, quindi è un anatra. Mi è piaciuta questa. Dalmattino.it, che male c'è? La risposta di due ragazzi scoperti in strada a compiere atti osceni.
2: E sti cazzi.
0: Male c'è, dai, stiamo facendo all'amore, mica la guerra. Fatto Quotidiano, piccioni che vanno al ristorante, salgono su un Uber e amano farsi i bagni caldi. Non è uno scherzo, ma una nuova tendenza social. Ecco le Pigeon Girls.
2: E sti cazzi.
0: Le ragazze piccione che popolano comunque la Puglia da tanti anni, piccione. Dall'Leggo, Elodie e Andrea Iannone, pace fatta, dopo la pesante lite e la rottura, torna al sereno.
2: E sti cazzi.
0: Finalmente possiamo tornare a dormire tranquilli anche noi di notte, e ti svegli anche te di colpo e dici: ma Iannone e Elodie avranno fatto pace. Hanno fatto pace. Dal Mattino di Padova, vedi, malgrado il grande caldo, Tiziano Ferro mette i brividi ai 35.000 dello stadio Euganeo.
2: E sti cazzi.
0: Missione compiuta. Oh, con sto caldo mettere i brividi mica facile. Quotidiano Nazionale, le dichiarazioni della moglie dell'astronauta Parmitano. Astroluca dice: il suo humor è alle stelle.
2: E sti cazzi.
0: Una battuta clamorosa. Ma chiudiamo con fanpage.it. La Corea del Nord ruba il segnale dei mondiali. Tutta la Corea del Nord. Ma in TV arriva una partita completamente diversa.
2: E sti cazzi.
0: Vedo Kim Jong-un lì col pezzotto.

0: di messaggi legati all'oroscopo. C'è Lisa che dà un consiglio a quelli che vanno male. Always high, high. Prima canta però.
1: Ciao Gio. Ciao. Buon venerdì.
0: Anche a te.
1: Soleggiato, molto soleggiato.
0: Molto caldo.
1: Volevo dare un consiglio a coloro che hanno il segno peggiore,
0: sì,
1: di organizzarsi con degli amuleti. Perché quando ieri hai detto che l'acquario era il segno peggiore, e io sono dell'acquario, avevo un esame all'università, eppure con i miei giusti amuleti sono riuscita a prendere 30. Quindi un consiglio ai Peter Paniani di organizzarsi con degli amuleti. Ciao, buona giornata, buon weekend.
0: Quindi lei che era segno peggiore, l'esame è andato bene. Invece un'altra ascoltatrice che si chiama Anna era segno migliore ieri, il leone, e niente, si è aperta la mano con del filo spinato, c'è qualcosa che non torna.
2: Grande Zo, grande! Ci speravo tantissimo di essere in peggiori. Questo weekend si tromba di sicuro. Bella Zo!
0: Per un oroscopo che funziona all'incontrario.
3: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
9: Le 11 e 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Cerchi una bella notizia?
11: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
10: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
11: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
10: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
11: Approfittane, Ali migliora la vita.
8: Peter Pan Meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura e gli amici di Radio Peter Pan. Ci attende un venerdì con l'anticiclone subtropicale ben presente inizialmente su tutto il Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Infatti il tempo sarà stabile e prevarrà il sole, ma nella seconda parte del giorno quest'alta pressione tenderà parzialmente ad indebolirsi, specialmente sui rilievi dove sarà possibile qualche isolato temporale di calore. Le temperature massime diurne resteranno più elevate sulle zone di pianura, dove localmente si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Per quanto riguarda il weekend, medesima situazione, tempo inizialmente stabile ovunque, ma nella seconda parte del giorno avremo qualche improvviso acquazzone sui settori alpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
13: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
14: Quando siamo in vacanza.
15: A casa tutto bene.
16: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
17: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Anno 1999, Miranda, vamos alla playa. Altro che alla playa, vamos all'università a fare gli esami.
1: Mamma mia, non ricordarmelo.
0: Mamma mia, oggi pomeriggio c'hai l'esame?
1: Sì, alle 17.
0: Di che materia?
1: È anatomia.
0: Bello, ma tipo che giochi al dottore col professore.
1: Sì, no, hai presente l'allego chirurgo?
0: Bello,
1: quello è l'esame. Devi riuscire a staccare l'osso senza toccare
0: senza fare,
1: i bordi.
0: Se il naso diventa rosso, bocciata, esatto. È rimandata. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Io sono Gio, lei è Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: La studentessa di biologia che
1: mamma
0: però fa
1: mia.
0: Gli esami di anatomia.
1: Eh beh, ovvio, per forza. Non si sa mai che diventa medico.
0: Così. Oh, ma sai, nei percorsi di studi
1: sì. Ci
0: sono, secondo me, degli esami che sono un po' forzati all'interno di quel percorso.
1: No, nel mio è importantissimo, anche
0: sì. Perché
1: considera che in magistrale potresti diventare nutrizionista.
0: Ah, certo.
1: Come andare a fare, lavorare sì, nel mondo dello sport. Quindi
0: dici che a un biologo serve sapere come è fatto un corpo umano.
1: Certo, non so, sia il corpo umano che anche ovviamente i corpi animali.
0: Vabbè, però ti sarà capitato un esame nel quale dici, ma questo che c'entra? Tipo informatico.
1: No, sai cosa? Economia. Anzi, biostatistica, l'ho odiata, vabbè. Alla fine ho scoperto che serve. Sì, però l'ho odiata. Economia. L'esame di economia non l'ho capito io.
0: Economia perché poi ti toccherà aprire la partita IVA, allora vedi che dici che sì, mi serve.
2: Attenzione.

0: degli Star Sailor, si chiama Fourth to the Floor, ripreso dagli Offenbach su Peter Pan. Suona così nel venerdì, c'è voglia di far festa, c'è sì, energia, c'è entusiasmo. Che bello, che figata, c'è voglia di ubriacarsi come Sinner.
1: Ah, ubriaco alle nozze di Duplantis.
0: Ma non lo sai dire.
1: Duplantis. No, Duplantis.
0: Sembra il nome di un farmaco. Che è successo? C'è sta foto che gira online, magari l'avete intercettata da qualche parte. C'è Sinner, abito molto elegante,
1: è un matrimonio,
0: quindi c'ha lo smoking col papillon nero, sorretto da due persone.
1: Dal papà dello sposo e dallo sposo stesso.
0: Duplantis. Insomma, la foto è un po' mossa, quindi dà l'impressione, no, che sia
1: un
0: momento anticcio, barcollante. Poi è vero che sono anche sul deciottolato.
1: Sì.
0: E dopo una giornata, perché qui è tarda sera, che sei con quelle scarpe eleganti, sei abituato a stare con le scarpe da tennis, quindi magari ti fa male i piedi. Non lo so se era ubriaco.
1: Secondo me sì, però posso dire.
0: Se va male i piedi.
1: Ha quel sudore sui capelli di chi ne ha bevuti di birrini.
0: Stavo cercando di fare l'avvocato di Sinner, però sì, se la vedi così sembra che sia fatto e strafatto. 12 giugno, quindi la foto di una settimana fa, è uscita così una snicciata con questa foto di... Ma perché gli sportivi non fanno vita da sportivi e basta?
1: Ma non è vero! Mamma mia!
0: Perché tu vuoi dirmi che conosci qualche sportivo che non fa la vita da sportivo?
1: No, non ne conosco nessuno io.
0: Comunque...
1: Sì, sono tutti santi.
0: Andate a cercare Duplantis, che è questo saltatore con l'asta svedese.
1: Atleta.
0: Vabbè, salta con l'asta. Vabbè, alle Olimpiadi, saltatore. La moglie? Porca miseria, che bella moglie!
2: Radio Peter Pan!

0: questa
1: quanto
0: persona?
1: Quanto guadagnerà sta persona per potersi permettere un taglio di capelli e non una roba fatta dalla mamma con una ciotola in testa?
0: Che costa circa 62 euro di
1: allora,
0: media.
1: Sì, per una donna 62 euro di media, per l'uomo, e lì sono rimasto stupito, perché 60 euro di media per taglio e piega,
0: sì,
1: 62
0: taglio
1: euro.
0: E piega. Allora,
1: mentre per l'uomo, che insomma ultimamente va dal barbershop, quindi servizio di capelli
0: e barba,
1: ma anche barba, dal parrucchiere dove vado, saluto e ringrazio Matteo che è sempre il numero uno, hanno smesso di farmi la barba.
0: Perché?
1: Hanno tolto come servizio. Ero l'unico che la chiedeva.
0: Ah, basta.
1: Perché adesso sai che la nuova generazione non c'ha la barba.
0: È vero, è vero, è vero.
1: E quindi dato che hanno una clientela molto giovane, non c'hanno la barba. Però la media di Treviso è
0: di 46 euro per barba e capelli.
1: 46 euro! 46 euro!
0: Mio fratello ne paga 10 dal tipo davanti casa.
1: Dai, ma
0: molto
1: sarà
0: losco.

0: c'era pure la pelle d'oca.
1: Oh, fa freddissimo qua dentro.
0: Pelle d'oca, dei giornalisti, felicità puttana. 50 euro quasi per tagliare i capelli. Ma stiamo scherzando?
1: Ma infatti.
2: Ciao Gio. Ciao. E saluti anche la tua conduttrice.
1: Ciao.
2: Che non mi ricordo il nome. Grazie. Perché ne cambi talmente tante.
0: Io troppe.
2: E allora, io per tagliare i capelli in genere spendo 10 euro dal cinese.
0: Sì.
2: Oppure se vado sì in un salone 20.
0: Bene.
2: Infatti c'è, cioè, comunque è una bella differenza. Per dire, l'ultima volta che dovevo andare a un matrimonio, taglio e me li ha ben sistemati col gel e tutto quanto, io ho lasciato la mancia di 5 euro al cinese.
0: Beh, che lorda, che gli ho lasciato i 5 euro di mancia. Figa. Ma sai cosa? Secondo me c'è anche una cosa di rapporto.

0: con la persona. Il cinese difficilmente poi parla in italiano, io ho bisogno di parlare.
1: Ah, quando
0: giù,
1: ma è vero, ci sta. Sai quanti gossip che faccio con la mia parrucchiera?
2: Tipo?
1: Non si dice.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
12: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: 90% AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
16: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
17: Yeah! L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
18: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
19: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
20: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
21: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
23: Peter Pan Pink Power.
22: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Domani sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità! Sul palco, i farmers più famosi d'Italia. Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Domani sera, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
24: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan, 90.

0: un capolavoro dal 1994, la Bush, Sweet Dreams. State ascoltando Radio Peter Pan. E quale altra radio? Dove la trovi?
1: Dove? Non potevi andare.
0: Come fa? Non ci sono altre radio al di fuori di Radio Peter Pan.
1: No, no, infatti.
0: C'è la Generation, programma peggiore di questa radio, che va in onda in tarda mattinata dalle 10 alle 13 con Joe ed Emma Rossato. Chiaramente la voce maschile appartiene a Joe, quella femminile ad Emma Rossato.
1: Ah, pensavo il contrario.
0: Sì, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi, gli ultimi due ticket della settimana. Ma dato che poco fa abbiamo parlato di parrucchiere, che a Treviso pare sia la zona più costosa d'Italia dove andare a sistemarsi i capelli, abbiamo detto perché non farci sopra un dilemma. Poco fa abbiamo sentito un ascoltatore che raccontava che lui va dal cinese, risparmia 10 euro, però la mia teoria è che comunque se vai a farti coccolare in un salone di bellezza, ci parli anche con la persona,
1: un po' sì, per
0: un confidente. Io so tutto del mio parrucchiere, lui sa tutto di me.
1: Hai capito? Quindi se un giorno uccidi qualcuno, il tuo parrucchiere sicuramente lo sa.
0: Lui sa tutto di
1: sa tutto.
0: E quindi il dilemma rossato di oggi ti chiede sta cosa qui.
1: Elimina una delle due opzioni e tra il parrucchiere, quando hai un evento importante.
0: Ma anche nella quotidianità.
1: Ma scegli il parrucchiere oppure scegli il fai da te?
0: Io per anni ho fatto quel fai da te. Avevo la cresta da ultimo dei Moicani.
1: Mamma
0: sono
1: mia.
0: Di quelle foto che mi vergogno a rivederle oggi.
1: Perfetto, meglio.
0: Quindi elimino il fai da te.
1: Io devo dire che no, il fai da te no, per taglio e decolorante in questo caso, ma per la piega mi viene meglio, mi piace di più quando lo faccio da sola.
0: E voi invece che ci dite?
2: Attenzione, no,

0: taglio di capelli uomo nella provincia di Treviso.
1: 62.
0: Donna, sì. Taglio e piega. Questi i prezzi nella provincia di Treviso. Un articolo di Vanity Fair raccontava che è la provincia più costosa d'Italia. E quindi il dilemma di oggi verte un po' su sta roba qua. Devi sistemarti i capelli anche per un'occasione speciale.
1: Sì, cosa scegli tra il parrucchiere oppure il fai da te?
0: Che dicono i ragazzi?
1: 50 euro mi pago il premium dei remix.
0: Ma guarda che il premium è per tutta Radio Peter Pan, non è solo per il programma dei remix.
1: Lavaggio e taglio capelli 0 euro quando si ha la sorella parrucchiera. Maurizio
0: da Venezia, però, cioè, allora lei magari lo fa come carineria.
1: Però
0: te il gesto lo devi fare ogni volta. Guarda, ti lascio qualcosa, dai, magari non mi fai pagare il prezzo pieno, però almeno è il costo delle materie prime, il tempo che t'ho rubato.
1: Giustamente. A mio cugino con il macete fa gratis, basta solo pagargli la limatura del coltello.
0: Questa comunque non è male come opzione, anche se poi lui dice comunque troppi 50 euro, io pago 37 barba e capelli.
1: E poi lui è bellissimo, come ciao ragazzi, è bello vedere come il fai da te assuma significati diversi in base al programma. Fosse stato il programma di Muva sarebbe stato molto diverso.
0: A proposito di quel fai da te, stamattina leggevo un altro articolo sempre su Vanity Fair che raccontava di Jennifer Lopez che da quando si è separata da Ben Affleck dice ho dovuto ritrovare la felicità da sola . E secondo me intendeva proprio quella roba lì.
1: Vabbè, ci sta, è giusto anche quello.
0: Parrucchiere o fai da te, devi sistemarti i capelli, come fai?

0: Quante cose stiamo scoprendo sul taglio dei capelli e sui costi. Comunque la gente alla fine è nata per lamentarsi.
1: Beh.
0: Ci ha mandato un messaggio un parrucchiere. Stava parlando dei costi. Pare che Treviso sia la provincia più costosa dal punto di vista del taglio capelli, sia per uomo che per donna. 50 l'uomo, 62 la donna. Più o meno per fare lo stesso servizio.
1: Sì.
0: Maurizio da Vicenza scrive:
1: faccio il parrucchiere, ma sono l'unico pirla che prende 20 euro al taglio, eppure mi dicono che sono anche troppi.
0: Aggiunge. Ma vedi che alla fine siamo fatti per lamentare. 20 euro, dai,
1: sono
0: esagerato.
1: Troppi, invece.
0: Però qualcuno aveva fatto i conti in tasca al parrucchiere e diceva: no, forse non era questo.
1: No,
0: mannaggia. C'era qualcuno che aveva fatto il conto dei costi.
1: Questo,
0: eccolo qua, 50 euro.
1: È ancora negli standard. Se pensate, acqua corrente, affitto, negozio, benzina, per arrivare al lavoro, più anche l'IVA, con tutti questi prezzi che aumentano sempre di più, al gestore forse rimangono 10 euro puliti.
0: 10 euro puliti, se fai il conto, sì, ci può anche stare questi conti della
1: serva. Oddio, non lo so.
0: L'unico requisito che deve avere il mio parrucchiere è
1: non parlare. Puoi tagliarmi i capelli alla CDC, ma non deve proliferare parole, altrimenti cambio.
0: Capelli un po' strani. C'è qualcuno che invece punta sul fai da te.
1: Io ho la macchinetta e mi raso da solo, barba e capelli, e a zero e via.
0: Vabbè,
1: tipo come Fede.
0: Facile così. Sì, però finché li hai, dici cacchio.
1: No.
0: Almeno finché li ho, li sfrutto.
1: Ma pensa che io faccio chilometri per andare dalla mia parrucchiera.
0: Tipo?
1: Da Spinea a Padova. Sono tanti, sono 20.
0: Sei fuori.

0: considerano la seconda ora della Generation. C'è lui che non si firma, non ci dice come si chiama. Ma c'ha veramente un pessimo umore.
1: No, sappiamo cosa ha mangiato a colazione. Pane e simpatia. Senti qui.
2: Allora, cerco di trattenere le bestemmie.
1: Ora.
2: Non credo che sia fattibile, ma ci provo.
1: Esagera.
2: Ma dove avete battuto la testa? 50 euro per tagliare i capelli e la barba? Vado a casa, compro con 50 euro una macchinetta, li taglio finché scoppia. E dopo una precisazione per voi due.
0: Sì.
2: Come fate a far pagare ai fratelli e alle sorelle se fosse il taglio di capelli? Ma ci siete o ci fate? Ciao.
0: Tanto stai calmo perché è venerdì e devi stare sereno.
1: No,
0: Poi in realtà l'indagine mica l'ho fatta io.
1: No, l'hanno fatta Vanity Fair.
0: Hanno raccolto dei dati una società che si occupa di pagamento
1: statistiche, in base alla statistica.
0: No, di pagamento quello non cartaceo.
1: POS.
0: POS, quella roba non mi veniva il termine. E hanno fatto la statistica. È venuto fuori che nella provincia di Treviso per andare ad un barbershop quello ti costa. E poi il discorso dei fratelli e le sorelle.
1: Oh, comunque gli costa a loro.
0: A loro gli costa, quindi comunque noi abbiamo detto almeno fare il gesto. Poi sarà lei a dirti no, guarda, non serve.
1: Ti offro un aperitivo, dai.
0: Non dare per scontato che se è fratello e sorella deve fare le robe gratis.
1: No, sbagliatissimo.
0: Ma fuori, no. Fra poco torniamo, terza ora della Generation, c'è
1: la sala giochi.
3: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
13: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Radio Peter Pan. It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
1: Le 12 e 3 minuti.
0: Sono le news.
16: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: Breaking news.
18: Buona giornata da Federica De Boni. Al Consiglio europeo la Premier Meloni, in pressing sui 18 leader presenti, chiede di attuare subito le norme sui rimpatri, inclusi gli hub nei paesi terzi sicuri, incoraggiando la Commissione a sostenere gli Stati membri. La lettera sui migranti, scritta dalla Presidente italiana, promossa anche dalla danese Frederiksen. In corso la seconda prova scritta degli esami di maturità, diversa per ogni indirizzo, al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico la matematica con uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, a economia aziendale il caso di una impresa di pneumatici, al linguistico d'inglese anche Guterres, Olimpiadi e Paralimpiadi. Il calcio italiano piange Igor Protti, morto a 58 anni, fu capocannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo della città, indossò la maglia anche di Lazio e Napoli, era malato da un anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Dainoro, Outwork, Mr. G, Electro, Subiter Pan, terza ora della Generation, quella dove c'è la sala giochi, l'ultimo appuntamento della settimana.
1: Sala giochi.
2: You win.
1: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Vai. Ti senti forte, ti senti bravo, ti senti competitivo, soprattutto nell'ambito magico mondo dei cartoni animati? E allora devi provare a vincere uno dei ticket che mettiamo in palio oggi.
3: Il numero 9 o 10.
0: Ciao computerone.
4: Ciao Gio.
0: A posto?
4: Sì.
0: Una bella giornata.
4: Sì.
0: Figata. Allora c'è da fare questa cosa qua, perché
3: Vai.
0: Poi riempiamo il casellario.
3: Sì.
0: Assegniamo il 9 e il 10. Lunedì poi c'è il sorteggio fra i 10 vincitori di un ticket che hanno vinto per il momento onore e gloria. E chi vince, chi viene estratto, si porta a casa
3: non solo i gadget di Radio Peter Pan, ma anche una giornata esclusiva sul gazebo più esclusivo di Sand Beach di Sottomarina con frutta e champagne.
0: E allora computerone, scegli un gioco esclusivo.
4: Mescolanze.
0: Difficilmente viene inserito il venerdì. Bravo computerone.
3: Sentirete
0: Un mashup fra due canzoni.
3: Esatto, una sigla di un cartone animato, sì, e una canzone che sicuramente conoscete, sì, però dovete identificarle entrambe.
0: Quindi della canzone che sicuramente conoscete voglio titolo e artista, della sigla del cartone voglio il nome del cartone.
3: Semplice. Ok,
0: okay. Senza l'artista.
3: Vai.
0: Che canta. 393 736 6240. In ogni caso alza il volume che è una figata.

Che disco. Che mashup. Che regalo del venerdì. Che cosa è stato mescolato in questa canzone? Un titolo e un artista e un cartone animato. Dovete dirmi queste due cose qui. Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Radio.

0: Zango, Alejandro Garrido, Aie, Super Fan, terza ora della Generation, gli ultimi due ticket ambientati nel magico mondo dei cartoni animati. Primo gioco di oggi era
1: mescolanze.
0: Quindi c'entrava il cartone animato perché una delle due canzoni mescolate nel mashup che avete sentito era la sigla di un cartone famosissimo, infatti quello non l'ha sbagliato nessuno.
1: Per fortuna.
0: Ma era mescolata con una canzone che sicuramente tutti conoscono ed era questa.
2: Dragon Ball Infinity.
0: Non era Infinity, l'hanno detto in tanti, Guru Josh, ma non era.
1: Invece lui dice questo.
3: La voglio come suoneria del telefono.
0: Tanta roba.
1: Ma non è l'unico.
4: Comunque, anche se ho perso, una figata pazzesca.
0: Era bella, secondo me la trovate facilmente andando su YouTube, cercate mashup Dragon Ball Children Robert Miles. C'è anche lui che scrive ATB 8PM mescolata con Dragon Ball. Ma tra l'altro, a parte che non è ATB,
1: no,
0: ma la canzone di ATB è 9PM.
1: È vero.
0: Quindi manco quello.
1: Neanche le 8 del mattino,
0: no,
1: pomeriggio. E invece lui?
5: Del cartone animato era Dragon Ball.
0: Giusto.
5: Invece l'altra canzone che dovevamo conoscere tutti era, cioè cantava Fedez e la canzone si chiamava Bimbi per strada.
0: Vedi come cambiano le generazioni. Certo, Fedez l'ha utilizzato il sample della canzone che era Mesha Palla, però non è sua, cioè l'ha grabbata, l'ha pagata sicuramente, però non era roba sua. L'originale di Bimbi per strada era
1: Bimbi per strada? No,
0: l'originale di Bimbi per strada, il sample era
1: di Children di Robert Miles.
0: Dai, mescolata in questo caso con la sigla di
1: Dragon Ball.
0: Quindi Dragon Ball mischiata con Children di Robert Miles. La più veloce si porta a casa il ticket numero 9, lei è
1: Linda Beth.
0: Brava Linda, you win.

0: inglese, Harry Styles, c'ha la passione per le ragazze americane, alla fine una ne ha trovata, casuale, eh?
1: Casualissima!
0: Una a caso!
1: Una gran figa.
0: Mamma mia.
1: Fatalità.
0: Bellissima.
1: A me
0: lei.
1: Questa casualità mai.
0: Zoe Kravitz, se non l'avete mai vista, la figlia di Lenny Kravitz, bellissima.
2: Discotech people. Next event. We are back. And it's time to party.
0: Prossimi appuntamenti con Radio Peter Pan, weekend bello denso, vi raccontiamo quelli di questa sera. Oggi pomeriggio, in particolare dalle 17, siamo alla Peri Village del Palmanova Designer Village. Ad Aiello del Friuli, provincia di Udine, c'è questo spazio con food truck, aperitivi. E dalle 17 DJ set con Andrea De Luca e Fedro. In più, in sale preview, l'anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet. Promozione per i membri Premium Club, iscriviti su Palmanova Designer Village.com.
1: Ma continuano anche i nuovi venerdì del mangio di Gagliarini a Treviso con Radio Peter Pan dalle 22 con Marco Baxo. Preparati per lo Sporty Club, Sporty Party tra Beach Club, Sport, Relax, musica e food and drink.
0: E beh, più sportivo di lui che si è fatto 700.000 km in bicicletta.
1: Mamma
0: in questa settimana.
1: Mia.
0: Va giustamente a fare lo Sporty Party stasera al mangio di Gagliarini. Tutti gli altri appuntamenti, quindi quelli del sabato, della domenica, degli altri settimane, dove sono?
1: Sul sito peterpan.it, la sezione eventi.

0: 26 Deep Swing in the Music. Cioè, adesso la spiego perché sennò poi va a finire sempre come Bimbi per strada di prima, che poi era Robert Miles.
1: Poverino.
0: Il disco originale è quello dei Deep Swing in the Music, remixato da 26, perché poi tanta gente si è offesa per il discorso che il ragazzino, oh, vabbè, è una questione generazionale, esatto. Lui ha confuso il sample di Bimbi per strada, scusa, di Children con Bimbi per strada di Fedez. Però ci sta, cioè se tu l'hai conosciuta così una canzone,
1: ma sì, quante di Salmo? Salmo ha fatto tutto un album con canzoni che ha ripreso, e io alcune di queste le ho scoperte grazie a Salmo, ecco.
0: Devo fare coming out su questo, secondo me sarà capitato a tutti.
1: Ma dai,
0: la canzone Giulia di DJ Laza, Giulia, ho

0: anni dopo che in realtà era di Gianni Togni.
1: Vedi, ma sono cose che succedono.
0: Perché io l'ho conosciuta negli anni 2000 con la versione tuzza discoteca. A proposito di musica da discoteca, fra poco
1: arriva Marco Boffo con i 2000 Euros e poi il secondo ticket alla sala giochi.
0: A fra poco.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità
9: ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
11: colisa, ma colisa, este cuerpo y que delicia.
12: Radio Peter Pan,
13: c'è altra scelta.
14: Azione, Chuck si gira.
15: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
18: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignonsi con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
20: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto è la prova.
22: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
23: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
24: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
25: A Cadiraio due giorni con Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30 apertura Village e una speciale Criterium Gravel con ospiti e sorprese. Domenica 28 partenze per Cariade leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
26: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
25: Fan, Forever Young.
0: Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Marco Goffo.
1: Non è un eroe perfetto, è pieno di difetti e funziona per questo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Marco Boffo, ci ha portati al 2021 con i Good Boys. Bongo, ciao ciao ciao.
3: Al 2016 con Alessio, Nico, Vince, I Wanna Know.
2: A chiusere dal 2008, Hips the Rock, Rise Up.
4: Thank you.
2: Thank you.
4: Thank you.
2: Thank you, Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Specchiettino finale della Generation. Guarda che sei così allappata.
3: Devo dire, I wanna you, non so perché.
2: C'è la lingua ma che funziona strana oggi. Ma se sei così allappata all'esame anche oggi pomeriggio.
3: Mamma mia, infatti.
2: Poi sembra che non sei preparata. In realtà hai studiato mesi. Vorrei dirlo ai professori. Se
3: per
2: magari...
3: fortuna che è scritto, non è orale.
2: Ah, e allora?
3: Eh sì.
2: E allora? A quest'ora, prima di giocare, ci sono le incredibili avventure del Dome.
3: Sì, senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, intanto finalmente è venerdì.
2: Ale.
5: E poi volevo fare uno strappo alla regola, Joe, perché io voglio diventare influencer del cetriolo barattiere, Joe, buonissimo. Ieri l'ho messo nell'insalatona e non so se l'hai mai mangiato, però
2: no.
5: Vai al supermercato, chiedi un cetriolo barattiere,
2: sì,
5: e gli dici Dome 10 e ti ridono anche dietro, sai?
2: Poi c'è lo sconto da influencer dei cetrioli.
3: Comunque i cetrioli sono buonissimi.
2: Dopo aver fatto la promozione te l'altro giorno,
3: esatto,
2: vedi che hai contagiato anche il Dome. Cetrioli per tutti, alla grande. Cetrioli anche perché non vince alla sala giochi.
3: Eh no.
2: Però quelli non da mangiare. A che giochiamo?
6: Il canto alla rovescia.
2: Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, assegna il ticket numero 10, funziona così.
3: C'è una canzone di questo cartone animato, sarà riprodotta però al contrario, voi dovete identificarla.
2: Non facile. Dovete dirci il titolo della canzone.
3: No, di
2: però.
3: Che cartone si tratta?
2: Di che cartone? In che cartone c'è sta canzone? 393-7366-240.
7: Il canto alla rovescia.

0: per assegnare l'ultimo ticket della settimana, il numero 10. Poi lunedì alle 12:05 il sorteggio fra i 10 vincitori. Solo uno, quello che verrà estratto, si porterà a casa i gadget di Peter Pan e una giornata esclusiva nel gazebo esclusivo del Sand Beach a Sottomarina con la frutta e il prosecco. C'era da capire una canzone che andava all'incontrario di che cartone facesse parte.
1: Questo?
2: Mulan.
1: No.
0: Era un po' più dolce come cartone.
3: Frozen.
1: No.
0: Non così tanto dolce.
1: Biancanevi e sette nani, no.
0: Dolcissimo.
1: Oppure?
3: Pocahontas.
0: No. Non era Pocahontas.
4: Doraemon, Doraemon.
0: No. Non può essere sempre Doraemon.
4: Frozen.
0: Però.
1: No.
0: Frozen, l'abbiamo detto, non era. In realtà, sentita dritta.
1: Sì.
0: Vabbè, la prima sentita.
1: Era così.
0: Ciao così. Il can.

0: È facile dirlo adesso, Re Leone, che l'avete sentita dritta, dovete dirlo prima. È la canzone quella romantica, quella che sono lì nello stagno, così, a pomiciare.
1: E alla fine dice, e lui non ha che lei ormai.
0: con le rane che fanno i controcori. Il più veloce non ci ha ancora dato i suoi dati, ma ha individuato prima di tutti il Re Leone. Da WhatsApp sappiamo che si chiama
1: Carlo!
0: Grande Carlo, you win, riempito il casellario è...
2: Listen, complete!
0: Oh yeah! Radio Peter Pan.

0: settimana della Peter Pan Generation. Io me ne vado.
1: Sì,
0: Emma resta qua.
1: Io resto qui ancora un'oretta con Alice.
0: Ora perché poi deve andare a fare l'esame dell'università.
1: Non ce la farò mai.
0: Come concludere alla grande una settimana?
1: Una merda.
0: Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domenica mattina con l'Happy Ending parte 1 insieme ad Angelo PA1. E poi la Generation torna come
1: lunedì.
0: Sempre lunedì dalle 10. Ciao Emma.
1: Ciao Joe.
0: Ciao.

0: Sport.
1: 50% AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
15: Le 13 da un minuto.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Cerchi una bella notizia?
15: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
16: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
15: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
16: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
15: Approfittane, Ali migliora la vita.
17: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
18: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
19: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: soprattutto buon pomeriggio, buongiorno, dipende, ognuno a quest'ora sceglie come salutare, chi se ne frega del bon ton, delle regole. Buongiorno, buon pomeriggio, l'importante è che state qui con noi collegati su Radio Peter Pan.
1: E l'importante è che il pancino sia già abbastanza pieno.
0: Dipende, c'è chi la pausa pranzo la fa verso mezzogiorno, chi a quest'ora, chi più tardi, dipende da che lavoro fai, che abitudini hai, gli orari degli uffici.
1: Io devo ancora mangiare.
0: Ecco, ma per l'occasione oggi mangerai in treno.
1: No, oggi non mangio.
0: Sai?
1: È il giorno dell'esame e l'ansia mi fa evitare di mangiare.
0: Pensavo fossi in dieta ferrea
1: l'estate. No, è l'ansia quella.
0: Ok, perché spoilerato, oggi pomeriggio Emma avrà un esame, motivo per il quale appunto partirà un po' prima, quindi ci saluterà alle 14. Noi invece andremo avanti a bomba fino alle 15 per l'ultima puntata della settimana, di questa settimana di Peter Panamanetta. Se volete intanto dirci com'è il vostro venerdì in pausa pranzo, se va a manetta oppure no, scrivetecelo.
1: Anche perché Alice oggi è venerdì 19.
0: Porta sfiga.
1: Mamma mia che iella.
0: Davvero, ma non era venerdì 17?
1: No, venerdì 19 in Italia.
0: Ah sì? Ragazzi, era una ricorrenza che io non sapevo, ce l'ha appena spoilerata Emma. 393-7366-240. Cominciamo con il primo nuovo disco, molto figo.
2: Attenzione, non

0: attenzione perché sono arrivati troppo tardi a dare un nome a questo contenitore tutto al femminile.
1: Infatti senti lui.
2: Ma quindi non ho capito, questo è Peter Pan Blonde Power o Peter Pan gnocchetta?
0: No, fate voi, ma ormai basta. Oltre il tempo limite. O lo facevamo lunedì, ormai la settimana è andata. Adios, lunedì torna il pelato, quindi non si può neanche giocare sul colore dei capelli.
1: Ma magari ex brunetto, bella, possiamo dire.
0: Bravo,
1: ci sta,
0: un
1: però.
0: Ex biondo. Attenzione, 19 giugno 2006, quindi oggi succede, visto che noi siamo quelli delle ricorrenze certificate, del forse accade oggi, in realtà c'è questa notizia su cui lo sfogatoio, tra l'altro, spesso si batte chiamando a loro volta i fornitori di luce e gas. Attenzione perché da oggi stop al telemarketing selvaggio per luce e gas, proprio da venerdì 19 giugno. Cosa cambia? È una nuova normativa che entra in vigore oggi sul telemarketing selvaggio per evitare questi continui assalti telefonici alle persone.
1: Tanto li ho bloccati io ho tutti i numeri, cioè sai che puoi mettere sulla lista blocco.
0: Anch'io l'ho fatto, ragazzi, non so, sono come dei sorci, arrivano comunque da tutte le parti, trovano dei buchi, degli ingrippi, delle falde nel sistema, niente, arrivano.
1: Guarda,
0: comunque
1: a me non danno fastidio loro, ma mi dà fastidio una famosa università online per il quale avevo chiesto un'informazione tipo 5 anni fa.
0: E continuano a chiamarti?
1: Ma sì, ma io continuo a dire, mi sono già laureata, ho già 20 anni.
0: Ormai sono alla pensione, basta, non disturbatemi. Cosa cambia nello specifico? Allora, gli operatori di luce e gas dovranno essere identificativi con un numero di telefono a 3 cifre che permetterà quindi ai consumatori di riconoscere immediatamente l'identità del chiamante, quindi non un numero di cellulare che potrebbe essere
1: chiunque
0: che tu non hai salvato, e per evitare anche lo spoofing.
1: Ah, ok.
0: A me è capitato, un giorno ricevevo telefonate da miliardi di persone che dicevano ma ho ricevuto una chiamata da te e non ho risposto, e mi avevano ciulato il numero di telefono per fare spoofing in
1: mamma
0: giro.
1: Mamma mia, da odiare.
0: Vabbè, insomma, consoliamoci, forse da oggi questo telemarketing selvaggio sarà
1: bandito.
0: Bandito. Oh.

0: attenzione, anzi prestate attenzione da oggi e vedete se effettivamente riceverete meno telefonate, perché da oggi appunto entra in vigore questa normativa per bloccare e stoppare, per quanto riguarda luce e gas, il telemarketing selvaggio. Occhio, perché la normativa non riguarda invece le compagnie telefoniche, quindi cambi tariffa, quelli ve li beccate lo
1: tutti
0: stesso.
1: Tutti comunque.
0: 19 giugno, che cosa succedeva nel 1910?
1: La prima festa del papà.
0: No. Ma scusa, non è il 19 marzo?
1: No, sì e no, ma sì, pensa no, che la prima festa del papà non è legata alla figura di San Giuseppe come conosciamo noi.
0: Quindi 19 marzo, San Giuseppe, ecco perché non la festeggiamo in quella data, ma a chi?
1: Ah, ma una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli.
0: E la Madonna, capito? Ne era capitato uno che da solo ha allevato 6 figli.
1: E le donne, festa.
0: Capito? Donne nel mondo l'hanno fatto per secoli e secoli, uno ne hanno trovato e uno l'hanno festeggiato.
1: Avrà fatto più cose contemporaneamente, capisci?
0: Esatto. Pensa che è un esempio da celebrare e condividere con gli altri, e ciò che dovete pensare, sua figlia Sonora Smart Dodd, ecco sulla scelta dei nomi,
1: mamma
0: poteva
1: mia,
0: impegnarsi un po' di più, perché fu proprio lei a chiedere alle istituzioni nello stato di Washington di ufficializzare il giorno, un giorno dedicato al suo papà, perché era il suo supereroe.
1: E Richard Nixon, qua, quell'ora che fu il presidente degli Stati Uniti, lo firmò nel 1972.
0: Vabbè, dai, una bella storia carina per una festa del papà alternativo. Noi la festeggiamo il 19 marzo, ma visto che è sempre meglio abbondare, oggi andate dai vostri papà
1: e fateli tanti auguri.
0: Esatto, dirà: ma perché? Io lo so, tanti auguri papà. Peter Pan.

0: la verità, hai detto una cazzata.
1: Sì, vero, come sempre.
0: Sì, cioè? Venerdì 19 non porta sfiga in Italia.
1: Ma sai che è una cosa che me lo diceva sempre la nostra maestra?
0: Ho capito, ma è passato troppo tempo. Secondo me è confuso venerdì 17 con venerdì 19.
1: Ma di stronzate ne dico tante.
0: Vabbè, una in più nemmeno non cambia. Tra poco ne diremo altre.
1: Oh, che bello!
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provarti.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Peter Pan Pink Power.
6: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche del penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: attenzione, se non avete ancora visto l'annuncio ufficiale uscito ieri con la nostra Emma Rossato, segnatevelo in calendario, perché sabato 11 luglio proprio Shade sarà nostro ospite al Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night a Mossa di Gorizia, con me, Marco Baxo, tanti performer. Mi raccomando, sabato 11 luglio Shade con Peter Pan. Allora, si parla di ricorrenze certificate, cose che sono successe proprio in questa giornata, 19 giugno, in qualche anno del passato.
1: A te piacevano i fumetti da piccola?
0: Allora, sì, ma non troppo. E la cosa un po' mi è anche sempre dispiaciuta, perché sai, una cosa che forse la famiglia ti deve un po' aiutare. Finta. Tanto che io ho già regalato il primo fumetto a mio bambino di 6 anni per cercare di abituarlo, perché secondo me è proprio una bella abitudine.
1: Per esempio, mio fratello era ossessionato, aveva tutte le collezioni di qualsiasi fumetto, Topolino, dove comunque Dragon Ball, queste
0: Luca
1: cose.
0: Alberto,
1: sì.
0: Bellissimo.
1: Io li ho sempre odiati, anche se comunque ero spronata dalla famiglia. E devi sapere che oggi, che è il 19 giugno, è stato anzi l'esordio del fumetto Garfield.
0: Quando è successo?
1: 48 anni fa.
0: Nel 1978, Garfield, il gatto rosso, di cui poi c'è stata anche la trasposizione,
1: sì, che bello,
0: film, cartone animato, quindi anche chi non ha letto il fumetto, il personaggio lo conosce. Chi è Garfield?
1: Garfield è un gatto, una palla di pelo arancione tigrato a striature nere, che si distingue per la sua pigrizia, è molto ghiotto e di cibo, e anche inaffidabile.
0: È meraviglioso, è un personaggio fantastico.
1: Cioè sono io in poche parole.
0: Esatto, è la versione gatto fumetto di Emma Rossato. Disegnatore americano Jim Davis, che debuttò due anni più tardi nella prima striscia fumetti apparsa su 41 quotidiani statunitensi, e poi è stato davvero un successo internazionale, quindi tanti auguri Garfield.
1: Sai quanti soldi si è fatto questo?
0: Vabbè, cioè, che venale che sei!

0: allora, se dobbiamo farci del male, facciamocelo fatto bene.
1: Bene, sì, perché
0: siamo in aria e profumo di mondiali, ormai siamo ancora esclusi, ce la siamo ormai messa in saccoccia, guardiamo il mondiale anche con un po' di spensieratezza, cioè forse ce le godiamo di più guardandole senza ansia.
1: Ah, oddio, oddio.
0: Ma Rosato non ne guarda neanche una.
1: Io tipo il Curaçao.
0: Ah, ok, però se non c'è l'Italia, Emma se ne frega.
1: No, sì, io ho le mie squadre del cuore che guardo.
0: Però attenzione, perché in questo 19 giugno si celebra e vogliamo ricordare una data importante per quanto riguarda i mondiali per l'Italia.
1: Perché 88 anni fa l'Italia vinceva il secondo mondiale di calcio consecutivo.
0: Ragazzi, un'altra epoca, sogniamo pensando indietro. Era infatti il 19 giugno 1938, l'Italia si laureava campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva, il terzo titolo si sarebbe atteso fino al 1982. Succedeva questo nel 38 in Francia, quando gli azzurri battevano in finale l'Ungheria 4-2.
1: Che con bello. La doppietta di Colaussi e Piola.
0: Colaussi?
1: No, con la...
0: Sai che non lo so. Vabbè, però, e Piola
1: vabbè,
0: siamo sicure.
1: Piola sappiamo chi è.
0: Terzo posto quell'anno, giusto per onor di cronaca. Brasile al terzo posto, Francia seconda ovviamente, e quarta la Svezia. Ragazzi, che tempi andati, ovviamente noi non c'eravamo e
1: no.
0: Non ci resta solo che ricordare quando l'Italia funzionava molto bene ai mondiali.
1: Che bello il 2006.
0: Tempi andati. Holding on.

0: calciofili molto più di noi che ci vengono in soccorso.
1: Infatti ci ha detto questo
2: Gino Colaussi, originario di Gradisca di Zonto.
0: Vedi,
2: tra l'altro,
0: quindi
1: di qua,
0: zone nostre di ascolto di Radio Peter Pan. Molto bene, molto bene. Allora, Emma, so che tu ti devi avvicinare verso la stazione.
1: Non senti il mio cuore che batte.
0: C'è l'ansia che sale per l'esame, allora ti lasciamo andare tranquilla. In bocca al lupo, lunedì ci farei sapere con quanto sei stata bocciata.
1: Concordo.
0: No, assolutamente.
1: Se mi sono presentata alla fine in aula.
0: Perché c'è anche questo rischio.
1: C'è anche questo rischio che magari l'appello prima dicono le risposte, io non so niente, quindi
0: ragazzi, è stato bello, ma me ne vado, torno alla prossima volta. Tanto io non resto sola, perché subito con me, Emma se ne va, arriva lui,
1: Marco Boffo.
0: Ciao Emma.
1: Ciao Ali.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
6: Entra dentro la mia testa.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il nostro Marco Boffo con il suo 2000 Heroes. Arrivano anche degli in bocca al lupo speciali.
3: In bocca al lupo, Emma! Dai, prova del tutto il tuo sapere e la simpatia.
2: Bacio, ciao. Quella più che altro, la simpatia.
1: Al prossimo episodio, vi amo 3000.
4: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agri Show. Domani sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i remix Edo e Andrea Nordio. Con una novità! Sul palco, i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Domani sera, Peter Pan chiama Agri Show con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
2: Le 14.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Zonelveld ad apertura di questa seconda ora insieme, in solitaria questa volta, solo con me, la vostra Alice, ma tranquilli, tanto ci siete tutti voi, se volete interagire potete farlo, 393-7366-240. Vi faccio subito intuire che cosa succede adesso.

0: succedono, accadono oggi in giro per il mondo, ma non sono assolutamente certificate, quindi prendete tutto con le dovute precauzioni. Oggi 19 di giugno 2026, festival tradizionale cinese delle barche drago. Attenzione, perché è una festa che normalmente viene celebrata il quinto venerdì dopo il quinto mese del calendario lunare cinese o qualcosa del genere. Insomma, fatto sta che pare cada proprio in questa giornata. Dragon Boat Festival, noto anche come Danfu Festival, pronuncia meravigliosa per una che ha studiato il cinese sempre, festa tradizionale cinese con una storia che dura però da oltre 2000 anni, cioè non la sagra della salsiccia dell'ultimo paese dimenticato dal Signore, no, una festa millenaria. Una delle tradizioni più iconiche del Dragon Boat Festival è proprio la corsa delle barche drago. Cosa sono queste barche drago? Qualcuno lo conosce perché anche in Italia ci sono delle associazioni, delle manifestazioni in cui potete ammirarle e vederle. Sono delle lunghissime barche riccamente decorate con disegni di draghi, naturalmente, vengono remate al ritmo ritmico dei tamburi, creando uno spettacolo meraviglioso e super colorato sull'acqua. Arrivano squadre provenienti da varie regioni della Cina che si competono e si contendono il titolo appunto della miglior dragon boat del festival. Festival molto bello, tanti turisti proprio scelgono questo periodo proprio per andarsi a godere lo spettacolo. Bello così!
1: Attenzione! Non

0: iniziate, guardatevi tutti attentamente i piedi. Cosa avete deciso di indossare questa mattina quando siete usciti di casa? Allora, se avete scelto per delle scarpe chiuse, mocassini, sandali, tacchi, avete sbagliato tutto oggi. Eh sì, perché oggi è la National Flip Flop Day, ovvero la giornata delle infradito. Si celebra a quanto pare ogni terzo venerdì di giugno, invitando tutti a togliersi le scarpe e finalmente abbracciare il simbolo per eccellenza del relax estivo. Allora, facciamo così. Visto che comunque sono le 14:10, siamo ancora in tempo per switchare in corso d'opera e infilarci le infradito, anche perché comincia anche il weekend, magari qualcuno bazzica per il mare, proprio per rilassare. Indossate il vostro paio preferito, che sia appunto per andare in spiaggia, oggi pomeriggio per portare fuori il cane, semplicemente per stare a casa a rilassarvi. Si festeggia questo look molto easy, comfort, proprio per inaugurare l'estate che ufficialmente inizia tra qualche giorno, ma che per noi ragazzi è già arrivata.
1: Peter Pan.

0: Allora, non volevo trasformare il Forse Cade Oggi di oggi in una puntata per feticisti, ma mi sa che ho fatto il danno. Si parlava di Flip Flop Day e niente, mi sono arrivate un sacco di foto dei vostri piedi. Giustamente vi ho detto, guardatevi i piedi, cosa vedete? Avete messo delle scarpe chiuse o avete così usato l'infradito come vorrebbe questo terzo venerdì di giugno? Allora, tantissimi giustamente mi scrivono, io per motivi di lavoro scarpe chiuse antinfortunistiche, ci mancherebbe altro, solo chi poteva scegliere l'alternativa oggi avrebbe potuto farlo. Marco mi dice questo, anche lui stesso problema.
1: Le scarpe antinfortunistiche,
0: tra l'altro freschissime in questo periodo. Lei invece casualmente ci ha azzeccato bene.
2: Allora, ciao.
0: Ciao.
2: Esatto, io non l'ho fatto apposta, ma ho proprio indossato le infradito rosa.
0: Belle.
2: Il bordino rosa, diciamo.
0: Belle.
2: Molto più fresche della scarpa o di quant'altro.
0: C'è qualcuno che, nonostante sia al lavoro, l'infradito d'ordinanza non manca. Qualcuno usa delle terribili, terribili, quelle ciabatte con i buchi di plastica. Non so se posso dire la marca, ma avete intuito. Qualche donna non rinuncia alla comodità scegliendo la bruttezza di quelle ciabattone un po' germaniche. Avete già capito? Un po' quel camoscio vellutino, non lo so. Comode, io non dico comode, però brutte. Poi dicono delle ballerine, ma quelle sono peggio.

Natale, come dico sempre io, si è trasformata in una puntata perfetta per i feticisti. La quantità industriale di foto dei vostri piedi, ma non dei piedi basta, delle vostre calzature di oggi, potrei davvero, per chi ama il genere, oggi qui proprio avrebbe sprizzato di gioia. Bello, bello, bello. Se volete però essere in perfetto mood estivo, visto che oggi appunto è il flip flop day, ovvero la giornata dell'infradito per festeggiare un po' l'estate, il relax, l'inizio del weekend, potete stasera anche prepararvi un classico dell'estate italiana, anzi toscana, perché oggi tra i vari cibi italiani che si festeggiano ogni giorno, oggi tocca la panzanella alla toscana. Che cos'è? È una classica insalata estiva con cibo di recupero, molto semplice, ricettina veloce veloce che a quest'ora, per chi ancora non ha pranzato, fa bene. Pane toscano raffermo, quindi quello non salato, ammollato nell'acqua, strizzato, fatto a pezzettini, tagliati i pomodori maturi, una cipolla rossa, trucco della nonna, lasciatela a bagno in acqua e aceto se volete togliere un po' il gusto troppo forte, cetriolo, basilico fresco, fresco, condite il tutto con sale, pepe, olio, aceto di vino bianco e l'insalata estiva perfetta è pressoché fatta. Ragazzi, più consigli di così? Anzi no, il tutto condito con buona musica, quella di Peter Pan, quella che potete ascoltare dalle 21 questa sera.

Thomas Menegazzi, Marco Baffa e Lori Vitte. Acci minchia, impossibile stare fermi quando suonano quelli di Remastered. Sintonizzatevi, mi raccomando, ore 21 questa sera, il venerdì è il loro momento per la puntata Extended Edition, quindi 60 minuti, ve le suonano tutte diverse come non le avete mai sentite prima. Attenzione però a voi, perché ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, è venerdì, quindi per noi è venerdì social e si parla di trend social, anzi, che dico trend, tormentoni. Vi faccio un esempio, vi dice niente? Sì.

0: Jackpot!
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
3: L'inflazione sale!

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: 50% AEO. La signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello, eppure

0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
2: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
1: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.
0: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
1: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy. Put your hands up in the air.
0: Fun, forever fun, forever young.

0: che le nuove generazioni vanno in giro dicendo: tranquilli, ci pensa Peter Pan a manetta. Del resto, ragazzi, ho un bambino piccolo, qualcosa imparo. Nel senso che esco ufficialmente coi 40 anni dai giovani e ci entro per la dalla finestra avendo i bambini piccoli. Cosa dice più spesso mio figlio di 6 anni? Quello che probabilmente dicono anche i vostri di figli o amici o parenti. 6-7! Che cosa vuol dire? È un tormentone, un meme virale nato sui social, ma va in particolare su TikTok, chiaro. Allora, non vuol dire niente, non ha un significato preciso, letterale, anche perché letterale vuol dire 6-7, cioè non è difficile. Ma che vuol dire? Assolutamente niente. È una ripetizione vocale che si accompagna con un movimento delle mani su e giù, qualcosa che sballonzolano, no? Qualcuno dice imitazione del seno, in realtà non è molto chiaro. Qualcuno dice appunto che è un classico esempio di brain rot. E voi direte: bella, ma cos'è il brain rot? Un tormentone non sense e ripetitivo che non serve a comunicare niente se non a dire, a far capire che è un codice segreto, che fai parte di quella cerchia, di quella comunità, di quel range d'età, quindi noi siamo assolutamente esclusi. Qualcuno dice anche che il trend probabilmente ha avuto origine da un brano di un rapper americano, Skrilla, pezzo intitolato .67. Questo 6-7 viene nel brano ripetuto ossessivamente. Qualcun altro poi dice che è diventato poi esploso virale su TikTok grazie a un video di basket del cestista LaMelo Ball, che è alto esattamente 6 piedi e 7 pollici e quindi 6-7. Attenzione, se volete rimanere giovani rimanete con noi perché arriva un nuovo disco molto figo, l'ultimo pezzo di Anna, White Girl Wasted.
1: Attenzione, no

0: fanno Six Seven.
1: Ragazzi, dipende di che generazione di che generazione sei. Se sei la mia, sì, soprattutto se te lo fanno e te lo ripetono 100 volte al giorno. Se sei invece uno della generazione alfa, ovvero i nati tra il 2010 e il 2024, quindi quelli che hanno un'età compresa tra i 2 e i 16 anni, in realtà è proprio un loro gergo per rendersi riconoscibili gli uni agli altri, senza bisogno di carte d'identità. Se ci sono altre cose, altri gesti che non capite, tranquilli, ci siamo noi di Pietre Paramaneta a spiegarvi tutto. Per esempio, vi è mai capitato di vedere i ragazzi giovani, molto giovani, che adesso quando vanno in giro agli eventi fanno una sorta di incrocio con le mani per fare la stella? Anche l'altro giorno ho cercato di capire come funzionasse, ho scoperto che è pieno di tutorial su TikTok per capire com'è l'incrocio giusto per far apparire una stella incrociando le mani. Radiofonicamente è un po' difficile da spiegare, ma andate a cercare i tutorial se siete curiosi. Ma soprattutto, perché impazziscono tutti e tutti fanno questo gesto a stella? Vabbè, presto spiegato. In realtà magari vi siete imbattuti sui social in una foto che ritrae come protagonista Kenan Yıldız, giocatore della Juventus, che ormai è diventata la sua classica, questa è diventata la sua classica esultanza, quello di mettere proprio le mani a stella, ricreando appunto questa forma particolare. Addirittura lui, nei suoi guanti d'ordinanza, quando indossa la divisa, hanno ricreato delle tracce bianche sul guanto nero. Quando lui fa questo gesto, incrocia le dita, appare proprio il simbolo di una stella bianca. Ok, tutto bello, ma perché questo fa il simbolo a stella? Ragazzi, molto semplice, questo giocatore è un giocatore turco e in Turchia la parola Yıldız, in turco la parola Yıldız vuol dire proprio stella, quindi di fatto fa come simbolo il suo nome.

0: E allora ormai siamo arrivati quasi alla fine di questo appuntamento del venerdì. C'è il profumo di weekend nell'aria e per noi significa eventi.
1: Radio Peter Band.

0: sale preview, ovvero l'anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet per i membri Premium Club. Un motivo in più per iscriversi tramite il sito palmanovadesignervillage.com. Io vi ricordo invece gli appuntamenti da domani, sabato 20 giugno, sono tantissimi. Partendo dalle ore 13, dove saremo con il Peter Pan Official Party al Gravel Ombre a San Nicolò di Ponte di Piave, Treviso, per gli appassionati di gravel. Partenze dal mattino, all'arrivo cibo, vino e musica con Peter Pan. Info su gravelombre.com. A seguire tutti gli eventi della sera con Peter Pan chiama Agri Show. Saremo al Palio di Trevignano con i special guest i Farmers, Davide Gomiero e Dario Cabianca. Tra l'altro, serata in loro onore, meno speciale, carne di toro allo spiedo, che buono, ed esposizione di trattori moderni. Saremo anche a Villanova di San Daniele del Friuli, alle Sagre di Villegnove, con un Pink Power XXL gigantesco, tutto rosa in console. Sister Gloria, Francesca Voice, Rocky vestito di rosa pink, l'orso rosa, insomma, tantissima animazione. E a chiudere, ultimo ma non ultimo in ordine di importanza, un Peter Pan Hangover. Saremo a Cecchini di Pasiano, Pordenone, al Chioschito dalle 22:30. Tutta l'animazione della Notte da Leoni di Radio Peter Pan, assolutamente vi aspettiamo. Volete scoprire tutti gli altri eventi? Tranquilli, andate sui nostri social o sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan.

bello di Muva nella casa che sta per arrivare qui insieme a voi. Noi invece ci risentiamo lunedì a partire dalle 13, quando torneremo con la formazione completa con Peter Pan a manetta. Buon weekend a tutti, ciao!

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651. Yeah! L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno dalle 21:30 Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21:30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan, ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area La Favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
10: Radio Peter Pan. It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 15 da un minuto.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Cerchi una bella notizia?
14: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
13: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
14: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
13: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
14: Approfittane, Ali migliora la vita.
15: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
18: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Deghi aprire la pagina deghi.it.
22: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi deghi solo cliccare.
22: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Deghi provare.
19: Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
24: Fan, forever fan, forever young.
25: On Radio Peter Pan.
26: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco.

0: spettacolo, raga, oggi. Che venerdì, che inizio di venerdì. Frankie Knuckles con Your Love su Radio Peter Pan.
1: Capitano Muva, Capitano Muva, è giunta l'ora di scendere in campo. Contiamo su di te.
0: Va bene, va bene. Ho ricevuto la chiamata e allora sigla.

0: giugno 2026. Allora, la mia giornata è iniziata un po' così così, con un'otturazione dal dentista, e siccome io faccio molta fatica, ma fin da quando sono ragazzino, a prendere l'anestesia, mi devono veramente fare una dose da cavallo. Il mio dentista mi ha detto le persone normali si riprenderebbero dopo 2 giorni dall'anestesia che t'ho fatto, però probabilmente tu già questo pomeriggio potrai andare in onda. Allora, sento il labbro ancora un po' addormentato, però devo dire non va così male, non va così
1: un
0: male.
1: Un saluto a tutti i miei colleghi giardinieri e al mio caposquadra Raffaello che ci sta ascoltando.
0: Sì?
1: Radio Peter Pan.
0: Va bene.
1: E che sta soffrendo il caldo.
0: Caldo, ragazzi, lo state sentendo in tanti. Io devo dire, la fortuna è che per il momento, e faccio il gesto delle corna, il nostro climatizzatore funziona. Si sa che arriva un punto dell'estate in cui qui a Radio Peter Pan succede qualcosa al climatizzatore. Speriamo che il 2026 sia l'anno in cui non funzioni. Ecco, non dico più niente. Si squaglia oggi per strada, fratello, rinfrescaci tu. C'è anche chi dice:
2: brr, brr, dai, muva.
0: Sì.
2: Brr.
0: Brr, hai freddo?
2: Brr. Stiamo fremendo. Com'è andato fremendo. A finire il match ieri? Com'è andata? Raccontaci.
0: Allora, ieri c'è stata una nostra ascoltatrice di Imola, Cinzia, che ha detto: ragazzi, sono arrapatissima, trovatemi un uomo. Cioè, questa è stata un po' l'incipit del discorso. Il match è avvenuto con un ragazzo di Padova, io ho scambiato i numeri, però non so più niente. Ho detto: mi raccomando, tienimi aggiornato su sta cosa qua, perché se poi spendiamo una puntata intera a cercare di farti schiacciare e poi tu non m'aggiorni, è un po' un problema. Allora, facciamo così, visto che il venerdì è un giorno carico di musica, c'è il Martini Mix, c'è il More Music in the Mix del DJ Maxwell, la Boombox Track, il disco novità, cominciamo con la playlist di Radio Peter Pan.

0: c'è chi si concentra invece sulla canzone d'inizio del leggendario Frankie Knuckles.
1: I need your love.
0: Sì. Muva.
1: Dai cazzo che è venerdì. Vabbè, spingere.
0: Spingere, molto bene. E c'è anche chi dice, secondo me Muva fanno apposta a farti iniziare il pomeriggio con certe canzoni leggendarie come appunto quella di Frankie Knuckles, ma spererei bene che facciano apposta, c'è un ufficio dedicato a quello e io me lo auguro, giustamente.
1: Muva, si vola.
0: Va bene, ok. A me fa piacere, poi
1: Muva, facci schiacciare, Muva.
0: Stiamo calmi. Va bene. Stiamo calmi in questo pomeriggio che fa molto caldo, non dobbiamo avere dispendio di energie gigantesco. Ma è arrivato lui, il nostro amico Oppo Bacco.
2: Buongiorno, Marco. Buongiorno. Ma radioascoltato di questo splendido venerdì estivissimo. Quindi ciancio alle bande. La madame Messi RN va più legge son fè. Se arriva al mare, tranquilli volete stare. E Marco Omar, dovete ascoltare. Se vi rompono i coglioni con quei racchettoni, scavate una buca e sotterrate i bambini.
0: No.
2: Largo a tutti che arriva Andrea Martini.
0: È solo per la rima.
2: Come la grande coppiata del venerdì.
0: Va bene, è arrivato il momento del Martini Mix. Io credo che tu sappia già come funziona, ma nel caso fossi sintonizzata o sintonizzato per la prima volta su Radio Peter Pan a quest'ora, adesso è il momento di Andrea Martini DJ che si mette dietro ai piatti. Io sarò il tuo vocalist, mi mandi un messaggio al 393-7366-240 per riferire il messaggio al vocalist. È il tuo compleanno, vuoi salutare qualcuno, facciamo un appellone dalle varie città sotto cassa. Mi raccomando, solo messaggi scritti, niente messaggi vocali. Andrea, tu ci sei? Eccolo! Eccolo Andrea! Ci

tantissime, raga, no, non ce la facciamo. Andrea, com'è? Finish? Eh? Ok, molto bene, molto bene. Grazie Andrea Martini DJ per essere montato in console anche questo venerdì per il tuo Martini Mix. Sempre più atteso, sempre più messaggi. E infatti non riesco mai a leggervi tutti e tutte. Saluti da Figino Serenza Como, poi DG Service, Team Malo, Escavatoristi, Consorzio di Bonifica, di Codigoro. Casi, un casino. San Giovanni Larione. Dai che è venerdì, un saluto a Bergo Penazzato e Alberoni, Manzi della Comet, cioè, un casino. Allora raga, fra i vari messaggi che mi sono arrivati, però mi è saltata all'occhio questa della delle finali nazionali della ginnastica artistica a Rimini, evento che io insomma m'ero perso, però ci sono due squadre almeno che ascoltano Peter Pan che si stanno

0: Water, a fra poco con Muva nella casa.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante. Chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma
13: va! Sono andata da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e la

0: adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti. E paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: Famila, trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
6: Forever Fan, Forever Young.
7: Hola! Della musica,
8: il menestrello della coscienza della musica folk.

0: il Martini Mix anche con il nostro amico Oppobacco. Oppobacco, c'è anche chi è in giro e vuole raccontarci che sta facendo.
1: Pronto? Un saluto Muva,
0: un saluto.
1: Una coppia molto felice,
0: sì.
1: E dopo una risonanza con riscontro riuscita molto bene, fermati a fare un buon pranzo,
0: sì.
1: E andati a Caporella in mezzo ai boschi,
0: okay.
1: Saluto. Saluta. Si vergogna.
0: Beh, hai detto a mezza Italia praticamente che avete mangiato, siete andati in Camporella, che significa andare in mezzo alla natura a schiacciare. Cioè, questo mi stai dicendo tu. Ma come avete fatto con sta temperatura qua? Cioè, siete riusciti a fare tutto bene? Aggiornatemi perché sono preoccupato, sono molto preoccupato. C'è anche lei che ormai è un'assidua frequentatrice della casa, ovvero Francesca di Udine, che diceva: ma Muva, ma non c'era qualche uomo interessato anche a me? Adesso con calma per aprire le invitazioni, piano piano.

0: Butterflies. Allora, iniziamo subito con una domanda di attualità.
1: Ma chi c'è oggi alla spiaggia dei nudisti alla Laguna del Mort? Ciao!
0: Ciao, ciao, lui fa un po' un appellone. C'è una spiaggia nudisti alla Laguna del Mort. Speriamo che sia l'unica cosa mort all'interno della laguna, soprattutto se sei nudista. Poi
2: vai muva! Chiameremo Strano Amore.
0: Ma raga, non è che possiamo fare invitazioni tutto il giorno, tutto il tempo,
3: Buongiorno, fratello muva!
0: Buongiorno!
3: Beh, la signorina che cerca il maschio e si è messa in offerta così.
0: Sì.
3: È come aver messo un barattolo di miele davanti a un orso.
0: Sì, ma vabbè, ma voi state andando anche alla cieca, cioè Peter Paniani che si offrono, capito? Lanciano il membro in chat e dicono prendimi, ma così alla cieca, solo perché una donna ha detto sai che quasi quasi schiaccerei. Comunque sia, è il momento della boombox track di oggi, che trasla per ovvi motivi. È uscita la deluxe edition di Mentre Los Angeles Brucia, l'ultimo album di Fibra, e all'interno c'è una canzone con Fra Quintale che si chiama Non Dormo Più.

0: Fra quintale non dormo più, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bertini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Anche Maxwell dice: molto bella questa canzone, molto 90s.
2: Buongiorno, buongiorno. Da Udine.
0: Ciao.
2: Sono single io, quindi sì. Si può sempre vedere. Ciao ciao. Vi ascolto sempre.
0: Grande. Adesso non so se oggi possa aprirsi lo spazio invitazione, ma sicuramente si apre lo spazio More Music in the Mix con sua festosità il DJ Maxwell.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.

0: in the mix. More music in the mix.
1: Un salutone al turbo DJ Maxwell, ma soprattutto un saluto a tutti gli amici con me sulla spiaggia di Porto Pino, scrive Vito, in particolare a Cappe e Baru. Beh, buon divertimento ragazzi, vi invidio, a fra poco.
0: Davvero molto bello.
2: Al 50% AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
1: Benvenuti nella casa di Boombox. Tuo fratello muove il microfono. A fianco a me Andrea Martini, DJ alla Selecta. In regia Andrea De Luca.
7: Boombox. Ogni domenica alle 5 del pomeriggio c'è Boombox. I suoni rap, trap, hip hop e reggaeton con Muva e Andrea Martini. Boombox.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 on point.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Peter Pan Viabilità.
14: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli e code a tratti tra il Bivio A1 diramazione Roma Sud e Anagni per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra Brescia Ovest e il Bivio A4 A21 Torino-Brescia per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 2 km tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un incidente. È tutto.
15: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
16: Da AEO riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
11: Devi arredare il tuo giardino?
17: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: monster nella tua vita? Eh sì, è così. Allora, dobbiamo capire innanzitutto, ciao, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa dalle 15 alle 17 direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Allora, grande curiosità degli ascoltatori per quanto riguarda la missione di ieri. La missione di ieri era quella di fare schiacciare Cinzia, ascoltatrice di Imola, che ha detto: oh, dai, fammi un match, Muva, fammi un match. L'abbiamo matchata con un ragazzo di Padova, ho scambiato i numeri, poi non so più nulla, per cui se volete aggiornarci, se questa schiacciata sa da fare o non sa da fare, noi siamo tutti curiosi. Poi c'è chi?
1: Grande Muva!
0: Ciao!
1: Saluto al Corriere di Bologna!
0: Lo saluti e ciao!
1: Sempre dei gran pezzi!
0: Bene,
1: dai,
0: bene.
1: Facci compagnia in questo traffico del venerdì.
0: Benissimo.
1: Tutti i corrieri odiano il venerdì. Prossimità delle autostrade direzione mare.
0: Hai capito? Lui sta soffrendo la grande. Ringraziava per la musica soprattutto il nostro The DJ Maxwell, perché è arrivato nel durante. Adesso un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione, nuova

con tutta questa storia di Cinzia, tutti quelli che si propongono single in chat al 393 7366 240, ma io adesso avrei bisogno più del pubblico femminile sul in chat e del pubblico maschile che drizzino le orecchie, perché è una domanda da fare. Allora, visto che tutta sta cosa delle invitazioni eccetera non sta, cioè c'è della confusione, cioè chi dice ma per quelle che si propongono devono essere per forza bruttissime perché sennò non si proporrebbero. No, non è detto, cercano un altro canale che è quello della radio. Allora, ho una domanda: se donne mi aiutate e soprattutto ci aiutate in quanto genere maschile, noi ve ne saremo molto grati. Allora, qual è la cosa, donne, chiaramente, qual è la cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte? Qua ci potete dare una grossa mano, soprattutto perché si avvicina il weekend, la gente in giro per le serate di Radio Peter Pan, per i locali, per i vari live, almeno date qualche consiglio utile. Quindi, qual è, donne, la cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte? Mentre ci pensate, io vi suono il disco novità di oggi, Chapter and Verse con Summertime. Summertime.

0: che spinge alla grande Summertime. Allora raga, ci siamo lasciati con una domanda che potrebbe veramente darci una mano al 393-7366-240. Donne, aiutateci, aiutate noi poveri uomini che non sappiamo ormai da che parte girarci, e quindi vi chiedo cortesemente una cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte. Allora, c'è lei che ricorda una cosa basilare, ovviamente, sentiamo.
1: Voi dovete capire che quando una donna vi dice no,
0: sì,
1: è no, non dovete, certo, insistere, non dovete per forza ricevere una risposta sì, positiva,
0: certo,
1: ma se vi dice no, è no,
0: okay,
1: perché con tutta la violenza che si sente in giro, tante volte, la maggior parte delle volte, è perché l'uomo si sente dire no, e lui si sente in potere di comandare sulla donna. La donna non è un oggetto, ma è esattamente come voi, quindi ha il diritto di decidere.
0: Esattamente, beh, su questo non ci piove. Chi scrive stai calma in chat, l'argomento è delicato, ovviamente. Ci sta che sia incazzata sta nostra ascoltatrice. Vorrei vedere te nei loro panni. Se c'è uno con un pingone, capito, che ti insegue sempre e contro la tua volontà. Cioè, noi uomini non vi diviamo troppo questa cosa della preda, no? Che molto spesso si vive. Ma al di là di questo, anche delle cose un po' più semplici, un po' più simpatiche. 393-7366-240. Qual è la cosa che vorreste far capire agli uomini una volta per tutte? Donne, scrivetemi! D4 Damager, power to the people, back once again, will the renegade master. D4

casa. Allora, donne, quali sono le cose che una volta per tutte volete dire agli uomini? Un po' per conoscervi, un po' per non incappare nella solita lotta dei sessi, eccetera, eccetera, no? C'è chi dice, una cosa che non vorrei più sentire è: posso farti una domanda? Che taglia di seno hai? Insopportabile. Adesso che sono vecchia, peggio ancora. Quante volte te l'hanno domandato? Cioè, questa cosa qui. In ogni caso, sì, non è proprio il miglior biglietto da visita, ovviamente, ovviamente. Lo dice uno che ha scritto una canzone sulle tette, fra l'altro. Però c'è momento e momento, giustamente. Allora,

0: Calvin Harris e Jesse con Satisfy. Il caldo, ragazzi, il caldo vi sta facendo male. Ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: L'inflazione sale!

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
3: Il film sta per cominciare.
6: Da sabato 6 dicembre alle ore 21 Radio Peter Pan ti porta al cinema.
7: Cinedisco.
6: Cinedisco.
7: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
6: Il sabato sera Radio Peter Pan ti porta al cinema.
7: Alla grande.
6: Cinedisco. Cinedisco. Sabato 6 dicembre alle ore

0: Cine Disco.
1: Sì, no, no, non me lo segno.
0: A tempo di DJ Maxwell.
2: Magnifico.
0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
4: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
4: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
4: Delix, il tuo partner al lavoro.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
6: Famila, con noi sei in famiglia.

0: credi nell'amore di nuovo. Beato te, io invece sono dalla parte di tuo fratello Affan, che salutiamo, ovviamente tutta la famiglia Gu, Peggy Gu e Affan Gu. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Oggi stiamo cercando di fare una domanda, ovvero donne, non è arrivato l'arrotino, ma vogliamo chiedervi quale sia il consiglio che vi sentite di dare una volta per tutte agli uomini, ok? Allora, sentiamo un po' di messaggi. Pronto?
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Partendo dal fatto che noi donne partiamo già sconsolate perché dare consigli agli uomini
0: diciamo sessista,
1: che non sapresti da dove partire.
0: Non è vero, questo
1: io
0: è sessismo.
1: Da un consiglio pratico.
0: Sì.
1: Allora, uomini, se volete conquistare una donna,
0: occhio,
1: fate la pipì seduti e ditelo che lo fate sempre,
0: sì,
1: perché noi ci crediamo, perché vogliamo crederci, e partite avvantaggiati.
0: Sì, va bene, ma tu qua mi stai già ragionando sulla convivenza. Secondo me, se io vengo da te ti dico: ma lo sai che io faccio pipì da seduto? non so quanta mascolinità posso portare all'interno del discorso. C'è anche chi dice: ciao Muva, agli uomini vorrei far presente che l'approccio del tipo "oh, sei proprio figa, cazzo, sei venuta fuori da un film porno, che figa, che tette, che culo" fa proprio seccare, incendiare proprio gli animi per l'incazzatura, viscidume allo stato puro. Per cui, uomini, se dovete approcciare, l'importante è avere un piano. E noi ce l'abbiamo al piano? Dovete portarvelo a mano però, quello a coda, dipende. Adesso pausa con Magnetic.

0: Radio Peter Pan nella casa, stiamo cercando dei consigli da parte delle donne da dare agli uomini. Allora c'è lei che dice: un consiglio, vai da una donna e di che fai pipì da seduto, che non mi sembra proprio l'approccio più geniale del mondo. Ma...
1: ciao, mi chiamo Davide, ho 39 anni, sì, e faccio la pipì seduto.
0: Ecco, appunto. Allora sì, un conto è se tu dici domani andiamo a convivere e vuoi rassicurarla su una cosa, sul discorso della tavoletta, ma sull'approccio
2: pipì da seduto è una delle cose più virili che può fare un uomo, la pipì a gambe larghe in piedi. Ma dai, una volta che convivi con uno lo educhi, lo ammaestri come cazzo vuoi, ma
0: piano piano
2: deve farla in piedi a gambe larghe, punto.
0: Ma lo ammaestri, lo educhi. Senti, comunque, che sotto sotto in Veneto si dice bronze querte, cioè bracci coperte, bracci che non si vedono ma scottano lo stesso. Allora lei dice: io vorrei che gli uomini la smettano una volta per tutte di guardare ogni singola donna, talvolta con commento, quando ne avete una accanto è offensivo e rispettoso soprattutto fissarla. Gli occhi sono fatti per guardare, ma fino a un certo punto. L'uomo è uomo, ma fino a un certo punto. Fate schifo quando siete troppo morbosi. Beh, su questo ci può stare più. Poi lui c'è lui che...
3: ma è inutile che danno consigli, perché tanto ognuno fa quel cazzo che vuole. C'è quella che dovete conquistarci, dovete fare romantici. Gli uomini alla vecchia maniera non ci sono più. Poi ci sono quelle che no, io voglio che me lo sbatti in bocca.
0: Sì, ok. E poi non facciamo continuare il messaggio, perché da così a meglio. Nel frattempo, Bibi.

0: chiesto alle Peter Paniane di dare dei consigli agli uomini in onda.
1: Allora, Muva, per conto mio, l'approccio, beh, soliti discorsi, anche una sigaretta, un qualcosa, quello è l'approccio migliore, poi si inizia a chiacchierare. Per quanto riguarda il dopo, riconquistare non deve essere morboso, cioè deve stare nel suo come io nel mio e dopo ci si incontra.
0: Certo, cioè, questa storia del morboso fa un po' fatica ad entrare, perché secondo me non è bianco o nero come dire però muove anche loro, guardano, fanno commenti, sì, ma un conto è guardare, fare un commento, un conto è fissarsi, fare paura alla gente, spaventare la gente. C'è uno strano che affascina e uno strano che spaventa. Cercate sempre di essere lo strano che affascina e non quello che spaventa, per cortesia. Poi c'è anche si è aperta una diatriba sul fare pipì da seduto in piedi.
2: Se sei un vero eroe, pipì seduto ma cagare in piedi.
0: Per i veri eroi, per i veri eroi, si è proprio aperto un dibattito. Ma al di là di questo, io ti ricordo che mercoledì 24 giugno ci sarà il karaoke World Record al Naviglio di Padova con Radio Peter Pan dalle 19, tre console lungo tutto il Naviglio dal Portello con i DJ e speaker di Radio Peter Pan. E giovedì 25 giugno Peter Pan 9210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso, dalle 21.30 in console Marco Baxo, Lady Ellen, animazione della Peter Pan's Dance Crew e l'ex Serafo. Alla chiusura di questa magica settimana vi voglio proporre un brano che abbiamo fatto sentire io e Lady Brian lunedì sera, un brano realizzato dal suo ex gruppo dal nome Bypass assieme alla leggenda Franchino. Chiudiamo con della magia. Let's go.
3: Se io potessi avere una bacchetta magica la userei.

0: solamente per chi ci crede. Non la puoi comprare al supermercato, te la devi inventare.
1: Bypass Project assieme a Franchino con Magia. Ciao.
2: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te puoi portarmi a casa. Peter
3: Pan. Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651. Yeah!
5: L'energia anni 90 2000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 90 2000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
5: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, domani sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano, dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Domani sera vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
7: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al primo luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 17 da 2 minuti. Ciao.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Cerchi una bella notizia?
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane. Ali migliora la vita.
13: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Devi arredare il tuo giardino?
14: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
14: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare shoppare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Ale.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: On Radio Peter Pan.
7: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

0: Hotel.
1: Qualunque cosa sia piovuta dal cielo è caduta
2: sempre
1: proprio là dietro.
2: Ho sentito numerosi boati sonici.
3: Alle 9.00 della Sochsent, le nostre truppe in Qatar sono state attaccate. L'unico indizio è questo suono.
4: Pilota MH53, spegni subito i motori. Fai sbarcare tutto l'equipaggio o apriamo il fuoco.
5: Siamo gli eterni bambinoni, noi sì, e infatti come contributi audio mettiamo sempre questi film, teen comedy, sentimentali, anche catastrofici e soprattutto dei supereroi. I Transformer, il primo esplosivo film della saga sui robot alieni. Molto lodato anche per la presenza di Steven Spielberg come produttore, che ha aiutato a mantenere il film sui binari molto spettacolari e godibili. E poi lei, eh sì, Megan Fox, ma quanto era bella su quel film. È stato proprio l'inizio in cui tutti

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza?
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti? A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
7: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0

0: 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
0: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
0: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco, La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console, Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Peter Pan Pink Power.
7: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la dance crew e balla insieme a noi. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villa Nova di San Daniele del Friuli.
0: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17.30, apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28, partenza per Cariade Leggendaria, profonda, leggera e romanica. Cariade Field Gravel, a Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Fan, forever fan, forever young.
9: Tra poco
0: lo sfogatoio di Peter Pan.
10: Che figura.
11: Io sto già ridendo comunque. Fa straridere questa cosa.
10: Selvaggi, si parte tra pochissimo. 393-7366-240. Sfogatevi.
11: Lo sfogatoio, non sfogatoio.
0: Radio Peter Pan.

0: che cos'è? Sembra lo sfogatoio, però ordinato su Temu, su Wish.
1: Su Wish secondo me lo fanno ancora meglio.
2: Su Wish ancora meglio, perché Temu secondo me è peggio la qualità e ce ne vuole.
3: Mi viene già male a sentire solo quei, cosa sono stati, 4 secondi di Rocky e Fede. Ho paura.
1: Tanto ti correggo subito, signorina, perché erano 17 secondi di rampa iniziale.
2: Stai tutto, ti calmi.
1: Ti calmi, signorina.
2: Lo sfogatoio è per loro, non ti devi sfogare tu.
1: Lololo.
4: Sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Twitter.
2: Che errore che hanno fatto.

0: Regia, abbiamo sbagliato, incredibile. Oh, non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, ma hai fatto 3-2-1 e sei partito prima, scusa.
0: Vabbè, in realtà, oh, ci stanno solo a che contare, lasciami il tempo. Sono appena tornato in onda.
1: Com'è andata? Com'è andata?
0: Posso dire molto bene tranne Marco Bacci.
1: Ah, infatti, pensa un po'. Hai parlato male tutto il tempo del direttore. Sì, direttore, stiamo scherzando, no, ma... ovviamente. Non ha parlato male, ha parlato malissimo.
0: Ma esatto.
1: Sì, sì. Mi ha fatto lo sfogatoio tutta la settimana. Giusta conclusione di questa bellissima settimana fatta insieme a Fedro. C'è Rocky che fa il sostituto perché il nostro Fedro è a Palmanova. 393-7366-240. I selvaggi già hanno iniziato a sfogarci.
2: Ciao selvaggi, volevo raccontarvi la disavventura che mi è capitata 20 minuti fa circa a Santa Maria di Sala, in zona più o meno Santa Maria di Sala, in zona industriale. Niente, in una strada stretta per carità, ma comunque a doppio senso, ho incrociato una cretina che non niente, aveva il terrore di spostarsi un po' più sulla destra per dare modo di passare entrambi.
1: C'ha paura dei fossi.
2: Niente, si è piantata in centro strada, non c'è stato verso, ha creato una coda lunghissima, tra l'altro. E il coglione che vi sta chiamando in questo momento ha dovuto fare 50 poco più metri di retromarcia con un'auto station wagon, finendo col culo in mezzo a un'incrocia per dare modo alla signora di passare e tornare a casa. Quindi se c'è qualcuno degli ascoltatori che ha assistito alla scena, se mi date una mano a mandarla a fare in culo anche per radio.
3: Volentieri.
2: Io l'ho già fatto sul posto ampiamente, però è carino farlo anche per radio. Ciao ragazzi.
1: C'è paura dei fossi, ma anch'io ho paura dei fossi. A Roma non ci abbiamo i fossi.
0: Ma chissà perché.
1: Sarà una romana.
4: Attenzione.

0: Dio del Signore. Qua sopra le bombe, chiudete i bambini dentro casa.
1: Batti, chiudi.
0: Ma
1: no, Fede non fa più quelle cose, non ruba più bambini per strada. Quindi non preoccupatevi, fateli ascoltare la radio, perché poi con noi si acculturerano un sacco. Si acculturerano un sacco.
2: Mamma mia. Comunque vorrei continuare a commentare il fatto che tu sei stato una settimana fuori col direttore. Ci dai un voto da 1 a 10?
1: Allora, da 1 a 10? Sì. Così tanto? Io pensavo tipo da 2 a 3.
2: Dai, non esagerare. Da 1 a 10, com'è andata?
1: Allora, da 1 a 10 posso dire 8 e mezzo.
2: 8 e mezzo, per chi non lo sapesse, Rocky è stato fuori 5 giorni, giusto? Col direttore in giro per Austria, Germania, esatto. Padova, Treviso, con le bici.
1: Esatto, ci siamo divertiti un sacco, siamo partiti praticamente il primo giorno da Padova, siamo arrivati fino a Monaco di Baviera e poi da lì se la sono fatta tutta in bicicletta, con tanti problemi durante il tragitto, perché poi a quanto pare non pensavo di dover andare in vacanza con una mezza sega, perché tanto noi possiamo dirlo, che ogni giorno si svegliava o col male al ginocchio, allora, o con il raffreddore, o col naso chiuso.
2: Fermi tutti, queste dichiarazioni sono state fatte alle 17.47 di venerdì 19 giugno 2026 da Rocky.
1: Esatto, alle 17.47 del lunedì sarò probabilmente licenziato, però beh, chi se ne frega.
2: Ma perché? Ti hanno fatto il contratto?
1: Ancora no.
2: Mamma
1: però
2: mia, pure a te l'hanno fatto il contratto.
1: A te sì?
2: No, a me no.
1: Ah, ecco.

0: solo dirvi che da oggi lo sfogatoio, grazie a voi due, è diventato il disastroio.
1: Il disastroio. Posso dire?
2: Molto bello.
1: Non è male, noi avevamo pensato allo spogliatoio.
2: Infatti, quindi 393-7366-240, potete inviarci qualche foto, no, selfie, insomma, mentre vi sfogliate, ma anche video erotici, tanto noi li mettiamo in onda, basta che siano messaggi vocali, perché il direttore non vuole messaggi scritti.
1: Amici, spogliatevi. Esatto. No, non è più o meno così.
2: Smerdatevi.
1: No.
2: Rocky, smettila che ci abbiamo due ore davanti.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Potete salutarmi Icio Pronobis. Vai, yeah. Icio. Maledetto.
2: Icio Pronobis.
1: Allora, queste cose le dici tu, perché io non mi assumo, esatto, la responsabilità.
2: Quindi noi non salutiamo nessuno che si chiama Icio Pronobis. Che cazzo vuol dire Icio Pronobis?
1: Magari hai detto una bestemmia al contrario.
2: Ma spero, cavolo.
3: Ciao selvaggi, lolo lolo.
1: Ciao.
3: Allora niente, siccome fino adesso pagavo un sacco di luce, avevo prezzo variabile, insomma, mi variava sempre in base, sì, un po' a quello che consumavo, e pagavo per due mesi, arrivavo anche a 140, Dio buon. Adesso ho fatto un'offerta a prezzo fisso, dal mese prossimo non vedo l'ora che mi parta, 50 euro al mese, e quindi il condizionatore lo spegniamo a settembre, ottobre, Dio buon. E vamos, lololo.
1: Ma che lolololo? Qualcuno glielo spieghi che se c'ha il prezzo fisso non è che paga 50 euro
2: ma
1: e basta.
2: Ma sai che solamente dalla voce io pensavo che proprio le bollette non le pagasse.
1: Che vorresti dire?
2: Scusa,
1: sfogatevi insieme a noi.

0: Attenzione, prego. Oggi sfogatoio alla Terrona. Attenzione a tutti gli ascoltatori. State seduti nel vostro sedile, allacciate le cinture che andrà tutto bene.
1: Più o meno.
0: Per il resto non vi preoccupate. Pericolo, pericolo, pericolo.
2: Problemi, pericolo, problemi, pericolo. Problemi.
3: Non sì, tanto, però fino adesso dai, sta andando anche abbastanza bene.
2: Per il momento sì, manca ancora un'ora e mezza.
3: Non li stiamo neanche insultando, quindi.
2: C'è un selvaggio che ha detto che siccome ha cambiato dal prezzo variabile, prezzo fisso, la corrente, accenderà il condizionatore tutta l'estate perché secondo lui paga 50 euro.
4: Ciao ragazzi, volevo rispondere a quello dei 50 euro delle bollette, beato te. Io so che 50 euro probabilmente sono il fisso che paghi. Poi non è che se tu attacchi una centrale atomico nucleare alla tua rete, la fai andare per due mesi, paghi comunque 50 euro al mese. Secondo me, poi così, se tu accendi il clima fino a ottobre, ti entra dentro da dietro una bolletta, ragazzi, ma 50 euro comunque il fisso, ma attento, sì, certo. Se tu consumi o non consumi, quello è il fisso. Poi paghi quello che consumi.
3: Posso dire?
4: Ciao ragazzi!
3: Io di bollette non ne capisco niente comunque. Non di bollette non ne capisco niente, però penso che sia un argomento molto bollente questo.
2: Amici, denunciatelo!

0: ho detto ammazza che buona la frutta del frutti, sì, vendolo proprio.
1: Però lui si lamenta del fatto che al supermercato vendono frutta de merda.
0: A quanto pare mi sa che c'ha ragione.
2: Lollo, salve ragazzi. Niente, volevo sfogarmi della frutta di merda che vendono nei supermercati. Ho comprato un cocomero, 10 euro e faceva schifo. Io sono incazzato nero.
1: Che vuoi farci? Comunque faccio la straridere perché
3: ha rotto la
1: ha rotto il mix.
3: Vabbè, selvaggi, si finisce così col primo quartino. Sfogatevi insieme a noi. Il numero è sempre lo stesso:
1: 393-7366-240.
4: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
5: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
7: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan Hangover, domani sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Domani sera vivi Peter Pan Hangover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: È l'ora di sfogarsi, le 18 da 2 minuti.
10: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buonasera da Umberto Cascone. Trump accusa Meloni di averlo implorato per una foto al G7. La premier risponde piccata, allibita: coi nemici dell'Occidente non fa così. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà bipartisan. Mattarella le telefona per esprimere vicinanza. Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. A Bruxelles chiuso il Consiglio europeo, scintille sui migranti tra Sanchez e Meloni. Sul tavolo gli hub di gestione dei rimpatri in paesi terzi sul modello di quelli italiani in Albania. Macron dice no, mi opporrei al finanziamento con il bilancio comune, non ne ho mai visto funzionare uno. Maturità, oggi la seconda prova, al classico una versione di quintiliano per latino, allo scientifico matematica con un problema sul livello del lago di Bracciano. L'intelligenza artificiale entra in una traccia per scienze umane, mentre al linguistico sbarcano le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. La scorsa notte vittoria per 6-0 del Canada sul Qatar, 1-0 per il Messico con la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Quando non sono a casa tutto bene.
18: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
19: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
21: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
20: Parola di Antonino.
22: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a €3,19. Lidl, vale davvero

0: sexy lady. Are you listening?
1: 6-7.
0: Are you listening, Radio Peter Pan? Peter Do you know where I am? Faccia ridere.
1: Secondo quartino dello sfogatoio, anzi dello spogliatoio. Quindi selvaggi, spogliatevi insieme a noi.
0: Nudi però, mi raccomando. Non accettiamo reggiseni, soprattutto usati.
1: Già ho visto il video del direttore Marco Max.
0: Ma che schifo, no, ma l'hai visto?
1: Che schifo lo dici tu. Però chi alle 18.09 di venerdì 19 giugno ha detto che schifo il direttore Marco Max.
0: Beh, io non lo credo, nudo, cavolo. Ah, ma cosa facevi te prima di venire in onda su Radio Peter Pan?
1: Direttore, io non ho detto nulla.
0: La doccia assieme, no, siete fatti.
1: No, no.
0: Comunque, a proposito del direttore, lo mettiamo questo audio.
2: Siete la coppia più bella e brava del mondo. Insomma. E ci dispiace per Marco e Fedro. Bravo. Che sono tristi.
1: Sono
2: tristi perché la radio non la sanno fare.
0: No, che figuraccia.
1: Ma perché ci dovete far perdere il posto? Oh, t'ho detto, quando metti gli audio li devi ascoltare.
0: È vero, scusate, non mi hanno ancora insegnato per ascoltare i messaggi vocali, quindi vabbè, può capitare.
1: Mamma mia, lascia fare, come direbbe il buon Pedro.
0: Comunque, a proposito di bollette.
3: Ma perché dovete andare a dargli un consiglio a quello dei 50 euro? Ma lasciatelo fare, infatti. Lasciate che attacchi il mondo, cazzo.
1: Ma no, ma poverino, dai.
3: Vorrei che dopo, quando gli arriva la bella bollettina, si dà la svegliata. Si rende conto di quanto cretino è.
0: Lalalala.

0: Rocky e Fede in questo venerdì 19 giugno.
1: Sì, esatto. A quanto pare una signorina ha preso un po' seriamente questa cosa.
0: Lo spogliatoio?
1: Sì.
0: Che ci ha mandato?
1: Delle belle.
0: No,
1: non si può dire.
0: Stiamo parlando di frutta, ci ha mandato i meloni.
1: Esatto, buoni. Però quanti anni hanno quei meloni?
0: Devi un po' contornare le cose, esatto. Non le puoi dire così diretto.
1: Signora, dove ha comprato questi meloni?
0: Signora,
1: che
0: i meloni!
1: Mamma mia. Portiamo avanti il discorso delle bollette.
2: Sì, oh, Peter, Carmine. Penso che non sia proprio così, 50 euro al mese, sì, avrà il prezzo fisso bloccato, ma a fine anno avrà il conguaglio.
0: Certo.
2: Perché gli arriva una bella bolletta, cioè è impossibile che
0: 50 euro,
2: un fenomeno paga 50 euro al mese. Io pagavo anche 200, 200, 180 al mese, poi ho cambiato, sì, pago 140, 130.
0: Sto prendendo l'ultima bolletta.
2: Non è che sia un abisso. Ciao.
1: Beh, in realtà adesso io le bollette non le pago neanche ancora, no? Perché mi sono trasferito in casa della radio, quindi ci pensano loro. Quindi al momento sono sicuro. Te invece, quanto hai pagato dell'ultima bolletta?
0: Allora, ho provato a fare l'accesso al sito delle bollette, mi richiede le credenziali, però l'ultima del che io sono solo,
1: beh, certo.
0: 50 metri quadri, veramente consumo pochissimo, credo di aver pagato boh tipo 60 euro.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: sono pochissimi.
0: Pochi, sì. Beh,
1: effettivamente
0: sì.
1: Diciamocelo che te non ti lavi, non è che consumi così tanta acqua.
0: Mi lavo in palestra. Faccio merenda qui in radio, okay. Carico tutti i dispositivi qui in radio.
1: Fai schifo in poche parole.
0: Sono uno scroccone.

0: Ma poi c'è veramente, non è che lavori in radio da così tanto tempo che non sa disannunciare gli artisti.
1: Sì, sì.
0: Poi aspetta, perché tra l'altro fa anche un programma musicale. Cioè,
2: vabbè,
0: che
2: questo
0: figura.
2: È lo sfogatoio, però non è che puoi sfogarti sulla tua collega adesso.
0: Ma come no? Certo che posso.
2: Il disco di Another 54 Ultra si chiama Talk to You e continuano a sfogarsi con noi, i nostri amici selvaggi.
3: Sempre la solita storia, pochissime frecce per strada, tantissimo traffico, quindi mi raccomando, non è un luogo comune, mi raccomando, attenzione, prudenza alla guida, tantissimo traffico verso il mare, nessuno mette la freccia. Ciao, ciao.
0: Vabbè, signora, la gente sta andando al mare, vuole divertirsi, mica pensa a mettere la freccia per strada.
2: Ma sì, che fanno? Non mettono la freccia.
0: Ma no, ma non serve, ma figurati.
2: Ma
0: no,
2: non date retta a Rocky perché ha girato una settimana con l'X7, che ovviamente non è la sua.
0: Come
2: e
0: no?
2: Si sente, te l'hanno regalata.
0: Sì, che è mia, certo. Io, tra l'altro, ho detto a quello che me l'ha regalata, me l'ha data, gli faccio: non ti preoccupare perché tra 5 anni sarò famoso e faremo uscire la sponsorizzata.
2: E lui si è affidato.
0: Certo che sì. Ma te lo vedi uno così.
2: Però mi dicevi che è bella perché in realtà tu che sei alto quasi 2 metri. Quanto
0: esatto.
2: Sei alto?
0: 1,92.
2: È la prima volta che riesci a bere la borraccia.
0: Porca miseria, che figata. Cioè, per la prima volta riesco ad inclinare la borraccia e bere senza dovermi inclinare e piegarmi a metà. Fighissimo.
2: Sì, ma non ti puoi comprare 150.000 euro di macchina solo per sta roba.
0: Vabbè, la vado a rubare come faccio sempre.
2: A rubare, a rubare, a rubare.

0: della Generation, lui che fa sempre il fischio. Il disco si chiama Whistle.
1: Ah, bravissimo.
0: Ho studiato, eh.
1: No, si vede che lo ascolti al mattino.
0: No, perché i remix mi prendono sempre in giro, dicono che non so parlare l'inglese e a quanto pare conosco alcuni termini.
1: Vabbè, a quanto pare sai fischiare, che dico, vabbè, è fondamentale per far radio, non ti preoccupare.
0: Allora, a proposito di frutta, supermercato, frutta in frutteria, perché quello, la signora di prima diceva che la frutta in supermercato non sa di nulla.
1: Esatto.
0: Ci abbiamo il marchettaro di turno.
2: Se il ragazzo va in cerca di un fruttivendolo buono, io vendo frutta e verdura in centro a Borgo Rico, ragazzi.
0: Finita così.
1: Aspetta, posso dire, amici, è arrivato il momento del mercatoio del venerdì pomeriggio, 393-7366-240. Se qualcuno ha qualcosa da vendere o da comprare,
0: non è non è il mercatoio, direttore, sono le 18:22 venerdì 19 giugno. Era Rocky quello che ti ha fatto la parodia.
1: Ma ti stai insegnando tutto praticamente. 17...
0: Mi sto salvando lo stipendio e l'affitto. Io ho un affitto da pagare, tu no.
1: Anch'io. Anche perché vivo a casa tua, quindi se ne frega. Poi a proposito di mangiare comunque.
3: Sì. Ehi Peter, dopo lavoro al venerdì top, arrosticini, aperitivo, bordo piscina e lololollo.
4: Ciao lo, Peter.
1: Buoni, però posso dire arrosticazzi, cioè
0: No, però se qualcuno conosce qualche posto qui intorno a Treviso, Castelfranco, ci spostiamo pure verso Padova per farci mangiare degli arrosticini, il numero è sempre lo stesso.
1: 393 7366 240, spogliatevi.

0: e Genie qui su Radio Peter Pan.
1: E c'è Tempala? Chi è che t'impala te?
0: Non lo so, Dracula penso.
1: Perché la radio non t'ha impallata nessuno.
0: Lasciala impallata per un po' allora. Comunque abbiamo un altro messaggio vocale. Lui si sta sfogando praticamente in poche parole con quelle persone che non reagiscono, non si fanno le risate sui video che vanno magari virali, divertenti.
1: Invidiosi.
0: Esatto.
2: Posso sfogarmi con quelle persone bigotte? Che non ridono mai, che prendono tutto sul serio.
0: Bigotte?
2: Perché ho cominciato da un paio di mesi a fare dei post, dei reel su Instagram e ho anche del successo, insomma noi abbiamo un'officina meccanica e ho un reel che ha fatto 9 milioni e mezzo di visualizzazioni. E fatalità, ci sono 7 milioni di mi piace e tu sei l'unico che mette la faccina che piange e mi scrivi anche ti lamenti perché offendo le persone. Ma fatene una risata, porca miseria, il mondo è tanto triste, bisogna prenderlo ridendo.
1: Lolo, allerta Marchetta qui, okay, ci è andato vicino.
0: Non la facciamo l'automarchetta, però magari la prossima volta puoi richiedere una collaborazione con Radio Peter Pan, che magari va anche bene.
1: Ma perché tu vuoi guidare le macchine sue, tu sei un paraculo, te lo
0: ma
1: dico.
0: Ma stai zitto, ma perché dici sempre così? 4, 3.

0: è un nostro selvaggione, mm-hmm, che c'ha la foto molto simile a Max Felici, l'assalatore porno.
1: Ma secondo me sarà tipo suo figlio,
0: sì,
1: può essere.
0: È uguale, che ce l'ha con i camionisti, quelli che si comportano male e sono maleducati.
2: Ciao ragazzi, adesso sono qua per fare una mini lamentela. Mm-hmm. Però più che una lamentela è una call to action a tutti quei camionisti che sono in due categorie, sono quelli super gentili e intelligenti. Mm-hmm. E l'altra categoria sono quelli che devono cagare il cazzo. Allora, oggi lavorando, capito, c'era un Max, camionista che si è lamentato con noi che aveva appena pulito il camion e arrivava la polvere. Ma io vado a sapere che tu hai il camion appena pulito, cioè uno lo dice con gentilezza o ti tacchi al cazzo.
1: Ma infatti.
2: Anche te però.
0: Però adesso.
1: Lolololo. Quindi fa troppo ridere questa cosa, lolololo finale.
0: Sì, ma poi l'ho detto proprio cambiando la voce. Quindi, camionisti, prendetevela con lui.
1: Vi diamo anche il numero suo se volete.
0: No, no, dai, quello
1: risultato in chat.
0: Dai solo quello della radio di Peter Pan, però.
1: 393 73 66 240.

0: sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
0: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Pannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e

0: gustosa cucina ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Decor, la casa secondo te.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover, domani sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Domani sera, vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: la chiami Stan?
1: Stan.
2: Slang.
1: Chiamala come vuoi.
0: È iniziato finalmente il terzo quartino dello sfogatoio, amici selvaggi. Sfogatevi insieme a noi, insieme a. Come ti chiami tu?
1: Nel Fedro.
0: No. Prova a fare amici.
1: Amici? No, più o meno. Selvaggi.
0: Selvaggi. 393-7366-240 è il numero per sfogarci tutti insieme. Lo facciamo all together. A quanto pare qualcuno ti ha seguito in vacanza.
1: Ma certo, guarda, non hanno esitato nel guardarmi le storie durante questo periodo, tanto che si sono tutti soffermati sulla storia di Marco Bax mentre si faceva la doccia con il pistolino quasi fuori.
0: No, non è la doccia, è il bagnetto.
1: Esatto, però nessuno si è accorto, secondo me, del pizzetto che aveva praticamente sopra le parti basse.
0: Allora, sono le 18:41, venerdì 19 giugno 2026, il direttore l'ha detto Rocky.
1: Ma in realtà lo dico questa cosa qui perché il direttore ha molto seguito, soprattutto sui social e soprattutto dalle ragazze over magari 35-40 che le scrivono continuamente. Poi con quella storia ha fatto il boom virale.
0: Rimorchiato.
1: Sì, che rimorchiato.
0: Hai capito il direttore.
1: E una persona, qui il nostro ascoltatore, ci ha chiesto: ma siete andati anche il welcome?
0: Che cos'è?
1: Allora, guarda, ho fatto una ricerca per essere più dettagliato.
0: Ma lo conoscevi a memoria?
1: Ma so, ovvio, certo. Welcome Men's SPA Lifestyle Club in Austria. In poche parole è pieno di ragazze nude, quindi.
0: Ma è tipo una sauna?
1: Non proprio, penso sia una specie di discoteca dove tu vai, paghi perché lì si paga e puoi fare tanto sesso, ecco.
0: Amici, se conoscete welcome 39373,
1: che posso dire? Dire che noi due lì dentro saremo veramente dei welcome, cioè dei benvenuti.
0: Ah, dei benvenuti. Benvenuti o vieni bene?
1: Entrambi.
0: 393 73 66 240, sfogatevi, anzi,

0: abituato a fare le cose sporcaccione.
1: Magari, cavolo.
0: Four to the floor, qui su Radio Peter Pan, perché abbiamo affrontato il tema del welcome,
1: È una signorina, perché secondo me è esperta, perché ci è già andata, ci ha già lavorato, mi corregge sulla pronuncia. La mettiamo?
0: Mettiamo, dai.
2: Peter Pan si pronuncia come si legge, welcome, perché fa riferimento appunto al...
1: A cosa?
2: Francesca da Udine.
0: Francesca da Udine,
1: raccontaci di più, a cos'è che fa riferimento?
0: Però Francesca, io non voglio correggerti, io ho studiato l'inglese, quello vero, io sono B1.
1: Scusa, ma vuoi dirci dove hai studiato l'inglese? Visto che si parla di welcome. Cioè, non so.
0: Ovvio. Allora, tutta la mia generazione, anche quella dopo, hanno studiato i primi approcci all'inglese sui siti porno.
1: Ok, ma tipo, dici qualche parola in inglese, le prime parole che ti vengono in mente, che hai imparato, proprio dici, queste cose non me le dimenticherò mai.
0: Can I go to the toilet, please?
1: Ok, e dopo dai.
0: Welcome.
1: Bellissimo.
0: Camshot.
1: No,
0: blowjob. Vabbè, non si può dire. Vabbè, me l'ho sfogato io.
1: Però se ci pensi, è blowjob. In realtà è un lavoro, perché è accompagnato da un suffisso job. Quindi,
0: attenzione, 18:47. Rocky ha detto la parola suffisso. No, suffisso. Un complimento. Non pensavo. Allora,
1: poi ci chiedono dov'è questo posto. Però noi lo ripetiamo perché siamo gentili. Sappiamo che avete magari voglia anche di liberarvi. Perché poi, sai, tenersi tutto dentro per troppo tempo fa anche male, no? Dov'è sto posto? Ripetiamo, in Austria.
0: In Austria. Aspetta. E praticamente, ci sono le terme, ci sono delle terme in cui a un certo punto tu, se vuoi liberarti di tutti i tuoi peccati, lo puoi fare.
1: Come ti liberi dai peccati?
0: No, scusa, ho sbagliato. Che gusto c'è così

0: gusto c'è?
1: Dicelo te, Fede, che gusto c'è?
2: Non lo so, non l'ho mai provato. Allora, ci abbiamo uno sfogo di un nostro collega.
3: Allora ragazzi, buon venerdì e buon weekend. Io mi voglio sfogare nel fatto che domani lavorerò con Rocky Festaiolo, quindi voglio sfogarmi già adesso. Per domani. Aiutatemi.
2: È Salvo Gagliano.
1: Io pensavo fosse tipo un ragazzo della sagra, non so, che gestisse tipo qualche barretto, qualche ciringuito.
2: In realtà Salvo Gagliano ha fatto una figuraccia.
1: Davvero?
2: Perché tu all'Hangover domani non ci sei.
1: È vero, pensate che all'Hangover domani ci saranno le brutte copie di Radio Peter Pan dell'Hangover. Perché non ci siamo né io né Fedro né Edo, ma ci sono appunto
2: Fede, Salvo Gagliano e il direttore Marco Pazzo.
1: Ancora là, pure là è il direttore.
2: No, approfittiamo appunto per ricordarvi questo bellissimo appuntamento. Ho perso il foglio. Vabbè, comunque saremo al ci sarà il Peter Pan Hangover alla sagra di Cecchini di Pasiano, quindi passate a trovarci in quel di Pordenone, perché tu dici che c'è, ci sono quelli bravi.
1: Esatto.
2: Ci sono quelli bravi,
1: e non ci sono io.
2: Non li hanno confermati quelli lì che hai detto tu, capito?
1: Ok, quelli che lavorano al Welcome, perché sono là a lavorare.
2: Vanno a fare le feste lì.
1: Anche perché posso dire un'altra cosa, l'Hangover senza di me non è l'Hangover, dai, diciamocelo, posso dire.
2: Max Felicitas, il ragazzo che abbiamo citato prima, che si è scaraventato contro i camionisti perché dice molti sono proprio degli ignoranti. Ha detto così, proprio cattivi, maleducati, caponi.
1: Vabbè, basta.
2: Ha detto, ma perché mi chiamate sempre Max Felicitas?
4: Comunque, amici di Peter, io sono, è tipo quasi un anno che mando messaggi a voi. Perché prima, giustamente, non avendo la macchina, mi era complicato.
2: Bravo.
4: Tutti dite che sono uguale a Max Felicitas. Ma cazzo, ma dove c'è?
1: Ma infatti.
4: Trovassi anche la metà. Ma anche un quarto delle volte che probabilmente troverà lui, ma magari
2: cazzo. Lui paga.
4: Lui, grazie per il complimento. Un bacione.
1: Vabbè, prego, ma secondo me posso dire, magari con la metà a livello di misura ci sei, magari quello sì.
2: Ti ha mandato la foto in privato.
1: Certo.
2: Comunque, quello che ti dice sempre che sei Max Felicitas sono sempre io.
1: È vero.
2: Ciao, io sono Fede, piacere.
1: Avete le stesse misure, per quello lo sai.
2: Questo, guarda, lo stai dicendo tu, io non dico nulla.

0: buonasera a tutti. Parlando del welcome, welcome, quello è cazzo, sono una macchina da guerra. Addirittura i pullman che partono davanti alla stazione dei Mestre, che portano sui mignottari. Però vorrei spezzare una lancia a favore dei mignottari, anche se penso che sia abbastanza squallido andare a mignotte.
1: Va.
0: In tutti i paesi mignottari, dove la prostituzione è legalizzata e tu puoi andare a mignotte anche con discrezione, senza essere beccato, senza incorrere in multe, i reati di violenza domestica e violenza sociale sono molto più bassi, perché diciamo che anche quello è un tipo di sfogatoio che funziona. La la la la
2: la la la la. Io non so cosa aggiungere, se volete aggiungete qualcosa voi.
1: Ma magari se volete dirci anche se andate a mignottare, che ne so io, tanto comunque penso
2: quindi
1: che
2: possiamo fare così. Mignottari, sfogatevi. 393 73 66 240.
1: E quante volte ci sono andata a mignottare?

0: al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio, la cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Salta in sella e vivi due giorni a Cadiraio con Cariade, Field Gravel. Sabato 27 giugno, 17:30, apertura Village. Dalle 19:30, una speciale Criterium Gravel con sorprese e ospiti. E su prenotazione, cena al tramonto in vigna. Domenica 28 giugno, partenza ore 5:30, Cariade leggendaria e ore 8, Cariade profonda, leggera e romantica. Due giorni di sport, musica e divertimento. Cariade Field Gravel. A Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Info su cariade.com.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Al Palio di Trevignano arriva Radio Peter Pan con un evento speciale. Peter Pan chiama Agrishow. Domani sera, dalle 22, l'animazione e l'energia di Radio Peter Pan con Andrea De Luca DJ e i Remix, Edo e Andrea Nordio. Con una novità! Sul palco, i farmers più famosi d'Italia, Davide Gomiero di Gomiero Farm e Dario Cabianca. Domani sera, Peter Pan chiama Agrishow con i farmers al Palio di Trevignano, Treviso.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
10: 19, l'ora di sfogarsi.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Cerchi una bella notizia.
12: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
11: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
12: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
11: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
12: Approfittane, Ali migliora la vita.
13: Breaking News.
14: Buonasera da Umberto Cascone. Sono allibita, coi nemici dell'Occidente Trump non fa così, anzi si dimostra condiscendente. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Questa la piccata replica di Meloni all'accusa del presidente americano, secondo cui la premier l'avrebbe implorato per una foto al G7. Solidarietà bipartisan alla presidente del Consiglio. Tra Israele e Hezbollah raggiunto un cessate il fuoco dopo i pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti dopo la tregua e l'intelligence americana avverte Trump, gli israeliani proveranno a ostacolare l'accordo con l'Iran. A Nardò, in Puglia, un turista tedesco 30enne ferito gravemente dopo un tuffo in mare, si sarebbe lanciato in acqua in un punto poco profondo, l'impatto violento con il fondale avrebbe causato danni al midollo spinale, ora è in codice rosso in ospedale a Lecce. A Brescia, un 29enne nigeriano aggredisce due bambini, quasi strangolandone uno, è accaduto nei giorni scorsi in un parco l'uomo sotto effetto di alcol e droghe con precedenti per spaccio bloccato da un passante e poi arrestato, avviate le procedure di espulsione. Maturità oggi la seconda prova al classico quintiliano per latino. Allo scientifico il livello del lago di Bracciano si trasforma in un problema matematico. L'intelligenza artificiale entra nella traccia per scienze umane, mentre al linguistico si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti e Australia. Seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. In Italia lutto per la morte di Igor Protti, l'ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, si è spento a 58 anni per un tumore. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: finito lo sfogatoio, quello in edizione tutta romana con Fedro, quindi adesso mi tocca tornare a parlare edizione 2014.
1: Esatto, e posso dire ti viene anche meglio secondo me, anzi più comprensibile soprattutto quando parli, quello sì.
0: Grazie.
1: Prego. Quindi, è un complimento questo.
0: Ci hai ascoltato a me, Fedro?
1: In realtà no, anche perché non è che mi interessasse molto, ti posso dire la verità, anche perché sentire due romani che parlano qui in Veneto non penso si capisca tantissimo.
0: Sto scherzando, però mi piace.
1: Dai, non è così, dai, ti prendo a pugni.
0: A proposito di welcome, ci hanno detto una pubblicità.
2: Alle news hanno detto degli Hezbollah, ma ogni volta penso a Luca di Luca, ho sbollato.
3: Vabbè, in realtà miglior trovata di marketing negli ultimi 15 anni.
0: Bellissimo. Luca, sto sbollando.
1: Ma noi perché abbiamo messo in onda questo audio qui? Perché precedentemente stavamo parlando appunto dei welcome, che ho capito.
3: Welcome.
1: No, ho scoperto che si dice welcome.
3: Welcome.
1: Perché la signorina che ci ha mandato quell'audio lì ha detto che è stata a San Diego, quindi lei sa perfettamente come si pronuncia welcome. No, poi vabbè, se tu hai imparato welcome ci credo.
3: Io ho studiato l'inglese di strada.
1: Beh, ma infatti si sente.
0: Ma che cos'è sto welcome?
1: Diciamo che è il più grande bordello d'Europa. È situato in Austria, ma questa cosa qui la sapevamo un sacco. Sì. Però la gente giudica senza sapere le cose. Tanto che è stato pubblicato appunto un post su una pagina chiamato Progetto Happiness. Ok, che te lo conosci bene perché
0: molto
1: mi sta.
0: Molto bene, ne parlo spesso.
1: Esatto.
0: Questo ragazzo che va in giro per il mondo e chiede nei posti più disperati, disparati, che cos'è per te la felicità.
1: Esatto, e questo ragazzo è entrato appunto all'interno di questa struttura e ha chiesto a un paio di ragazze che cosa fosse per loro la felicità, perché poi sai vengono anche giudicate quando... Esatto, che fai
0: no,
1: anche...
0: No, non è vero, è il serio.
1: È stato chiesto a questa ragazza appunto che cosa fosse per loro la felicità e loro si sono espressi un po' a modo proprio, ci hanno detto la libertà di esprimersi anche senza pregiudizi, oppure magari la maggior parte anche lo fa per soldi, perché sai, costa un sacco là, cioè,
0: quindi,
1: che...
0: lui si è rapportato con delle escort.
1: Esatto.
0: Perché dovete sapere che in Austria la prostituzione è legale.
1: Esatto, esattamente.
0: Quindi, amici,
1: se avete soldi e avete voglia di spenderli bene, andate al welcome.
4: Attenzione.

0: ai replicanti.
1: Ah, è vero.
0: I selvaggi replicanti, quelli che partono al mattino alle 4 con lo sfogatoio e poi per tutta sta settimana si sono ritrovati me.
1: Ma le cose non cambieranno neanche da settimana prossima, anche perché io non ho intenzione di prendere il tuo posto alle sveglie indesiderate.
0: Però non faccio più lo sfogatoio, quindi i replicanti non sentiranno più la mia voce. Tolgo lunedì, insomma, per fortuna.
1: Cioè, pensa
0: dire.
1: A sentire te di notte anche la mattina presto. Cioè, che culo,
0: che sto coglione.
1: Posso dire.
0: Ci abbiamo uno sfogo personale. Riguarda una nostra collega.
1: Ma che figuraccia comunque.
0: Perché? Che fanno?
1: Una nostra collega si è appena andata a comprare la macchina elettrica. Ok, ibrida, plug-in, ok, quella che piace a lei, insomma. E praticamente mi ha appena inviato un messaggio, mi ha appena chiamato e mi fa: Rocky, ma com'è che si carica la macchina? Cioè, porca miseria, vai a comprarti la macchina da 27.000 euro. Adesso faccio anche il nome perché sono bello incazzato. E Leonora Dall'Anno, quella che viene a fare Field Vibe dopo questo programma.
0: Viene.
1: Ma sì, ma sarà ancora là che sta caricando la macchina, sta là che sta provando.
0: Casca l'asino, perché tu che fai questa polemica hai fatto la stessa figuraccia.
1: Non è vero.
0: Ah, per chi non lo sapesse, la Dall'Anno e Rocky hanno la stessa macchina, lo stesso Mercedes.
1: Esatto, Mercedes.
0: E Rocky,
1: dai, dillo.
0: Rocky, i primi 4-5 giorni continuava ad andare in giro dicendo: oh, ma non funziona nessuna colonnina. Attaccava il cavo destro con un altro cavo.
1: No, era praticamente. Erano due cavi diversi. È quello che mi fa preoccupare. Io chiamo la concessionaria, ma ascolta, ma mi avete venduto la macchina difettosa, la parte elettrica. Ma sei sicuro di aver collegato i cavi giusti? No, mi sa di no.
0: Secondo me il vero difetto lì era uno solo.
1: Chi io?
0: Eri te il difetto.

0: questo è il disco dell'estate.
1: È vero, sì, sì. Molto figo quel disco dei Merca in Cremo di Serena Brancale, qui su Pietre Panne. Prima di salutarci, di lasciarvi assieme la Dallan, noi vi ricordiamo un pochettino, un paio di appuntamenti.
0: Sì, perché domani c'è il Pink Power alla Sagra di Villeneuve, in quel de Oltain, Friuli.
1: Davvero? Con Francesca Voice e Sister Gloria, che sono pronte e carichissime in bikini rosa a farvi scatenare con musica, voce e pura vibrazione al Pink. Poi loro non hanno segnato, però sarò presente anch'io, solamente per mezz'oretta, perché ho poi un altro evento, quindi poi
0: ma
1: scapperò.
0: Sei presente tutto in rosa.
1: Vabbè, certo.
0: Mamma mia, che schifezza! Però se domani invece siete dalle parti di Pordenone, quindi sabato 20 giugno, c'è la notte da leoni di Radio Peter Pan al chioschito di Cecchini di Pesiano. La pazza crew di Peter Pan, Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede, il mio primo Peter Pan Hangover ufficiale. Quindi insomma, passate a trovarci. Poi c'è Mister Ciao, Rocky purtroppo non c'è, ci abbiamo la pole dancer, ci abbiamo un sacco di roba.
1: Esatto, e tutte le ballerine poliziotte sexy pronte a farvi scatenare
0: insieme all'ex aerofon.
1: Esatto. Poi vi ricordiamo l'appuntamento di sabato 20 di giugno al Palio di Trevignano a Treviso, che arriva Radio Peter Pan con Agri Show. In console troverete i remix Edo Andrea Nordio e Andrea De Luca a farvi a mettere un pochettino di disco.
0: Ospiti d'eccezione Davide Gomiero e Dario Cabianca, direttamente dal Gomiero Farm e Agri Show. C'è anche un menù a base di toro, quindi venite a trovarci, perché era roba molto figa. De Luca invece, che adesso è a Palma Nova insieme al buon Fedro.
1: Esatto, che si stanno divertendo e ci hanno lasciato lavorare noi per questa meravigliosa puntata dello Sfogatoio.
0: Amici, lo Sfogatoio è terminato e torna come sempre lunedì, informazione però stavolta ufficiale, dalle 17.30 alle 19.30 con Marco Baxo e Fedro. Grazie Rocky.
1: Grazie a te. Però se non vi va bene quella formazione lì, potete sempre chiamarci, magari no, veniamo noi a
0: io
1: farlo.
0: Io c'ho da fare settimana prossima.
1: Ma che hai da fare?
0: Vado in piscina.
1: Ah, ciao.

0: Sport.
1: Vai, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Ah, io, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan,
6: non c'è altra scelta.
7: Azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Yeah!
9: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 92.110. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 92.110. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 92.110 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
10: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Radio Peter Pan è anche in video.
16: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple.
15: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Buttrio.
18: Venerdì 26 giugno 78 Rose Run, non competitiva di 8 o 10 chilometri. Dalle 17.30 animazione con Radio Peter Pan e partenza 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso.

0: 38 questo venerdì, 19 di giugno, 19:38 sul cronometro, dopo uno sfogatoio a molto anomalo. Uno è ritornato Rocky, sono contenta di averlo rivisto. Poi c'era Fede che ha accompagnato, insomma, quasi tutta la settimana, perché ho fatto anch'io una bella puntatina con Fedro. Dovrebbe tornare tutta la normalità la settimana prossima, tranne la sottoscritta, perché si fa qualche giorno di ferie. Meritato, posso dire, sono esaurita, non ne posso più, vado a farmi 3 giorni al mare, 4 giorni al mare e finita che sia. Voi come state? Come è andata questa settimana? Come è andato questo venerdì? Come sono le vibes? 393-7366-240, meglio messaggio vocale, così sento anche un po' la vostra voce, ma cosa serve il numero? A commentare un po' le notizie che vi porto in questa serata. Stasera misto mare, quindi non parleremo solo di musica, ma anche di una bellissima arte. Sapete quale? Di stare un po' da soli.
1: Attenzione, non

Neric, un po' magnetico quando arriva il venerdì e vogliamo anche stare un po' da soli. Ma vi pare? Forse qualcuno trentenne all'ascolto la penserà un po' come me. Da stare da soli viene spesso percepito come qualcosa in realtà da evitare, quasi fosse un sinonimo di solitudine, di isolamento. In realtà stare da soli è un'arte molto preziosa, una capacità che permette di conoscersi, secondo me, meglio, crescere e trovare un equilibrio interiore. Infatti chi sta da solo sta molto meglio con gli altri. Quelli che non sanno stare da soli hanno qualcosa da nascondere, ragazzuoli. Quindi non significa sentirsi abbandonati, non significa rinunciare agli altri, semplicemente stare in pace con se stessi e trovare anche delle cose carine da fare, per esempio mettersi a leggere un libro, ascoltare musica. Io quando sono da sola devo assolutamente ascoltare musica, è sempre stato così, c'è un po' la mia comfort zone, che io sia in macchina, che io sia a casa, che io sia a letto, dipende anche dalle serate. Quando sono molto stressata o ho cantato tanto, ho ascoltato tanta musica, piace anche a me il silenzio, non l'avreste mai detto, ma piace anche a me il silenzio. E quindi questa arte, un'arte che si chiama un po' solitudine, no, richiede pratica e coraggio, è anche contagiosa. Cioè, se avete comunque degli amici che vi dicono no, ma io da solo sto benissimo, andate a chiedergli come fa, cioè che motivo ha di stare da solo. Poi è un lungo percorso, all'inizio c'è un po' di solitudine, ma poi vedrete che starete molto bene.

scusate, beh, Bunny, di sicuro ne hai di più adesso. Era il 2022, stiamo parlando di solitudine, di quanto si stia bene da soli. Ovviamente presa da un'immagine con una ragazza che guarda fuori dal finestrino con le cuffie. Il momento di solitudine più bello, ditemi se non è così, è quando siamo in treno e abbiamo un viaggio lungo da fare. Io adoro. Stacco il telefono, guardo fuori dal finestrino e mi godo la musica. Possiamo dedicare tempo quindi alle nostre passioni, leggere, scrivere, passeggiare, anche i momenti di noia, no? Creare qualcosa in particolare, c'è chi fa le ceramiche, o semplicemente osservare il mondo senza la necessità di essere costantemente impegnati, senza la necessità di dover fare sempre qualcosa. Ma ci avete mai fatto caso? Dobbiamo sempre stare lì, oddio, devo fare questo, devo fare quell'altro, devo preparare la cena, devo preparare le cose per domani, cioè... un respiro profondo, godetevi ogni tanto anche un po' di relax, un po' di noia. Chi sa stare da solo sviluppa anche una maggiore indipendenza emotiva. Aprite bene le orecchie. Quindi non cerca negli altri una continua conferma del proprio valore, non è logorroico, ma costruisce una sicurezza che poi nasce dall'interno. Questo però non rende meno importanti le relazioni. Al contrario, come dicevo prima, le rende più autentiche. Impariamo a stare bene con noi stessi, ma ci avviciniamo comunque agli altri, non per colmare un vuoto, ma per portare qualcosa di nostro a questa persona, e questa persona qualcosa di suo verso il nostro corazón espinado.

0: le batterie. Saluto anche Paolo, che anche lui capita molto spesso di stare da solo. Beh, ragazzi, non siete completamente soli, no? Perché ci sono io e c'è Feel the Vibe. Quindi state qui, ci prendiamo una piccola pausa. 393-7366-240. Questa è la vostra radio Forever Fun, Forever Young. E vi ricordo che è venerdì.
1: Su Peter Pan con la Dalla. Su Peter Pan la Dalla. Su Peter Pan c'è la Dalla. Feel the Vibe. Su Peter Pan con la Dalla. Peter Pan. Squat.
2: L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
2: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 20 da 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan Meteo.
16: Un saluto agli amici di Radio Peter Pan da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Tempo stabile e assolato nelle prossime ore, ma anche in vista del fine settimana sulle regioni del nord, per effetto di un vasto campo anticiclonico che domina la scena sull'Europa centro-occidentale e che è causa di un'ondata di calore che ci accompagnerà per diversi giorni. Le temperature infatti raggiungeranno anche i 36-37 gradi in piena Valpadana, con picchi localmente superiori e condizioni afose che si faranno sentire specie dopo il tramonto, nei grandi centri urbani e lungo le coste. Lungo il litorale diciamo che le massime non saranno così alte, ma comunque raggiungeremo i 30-33 gradi. Il tempo continuerà a mantenersi soleggiato, seppur con qualche isolato disturbo tra il pomeriggio e la serata sui rilievi alpini e la dorsale appenninica emiliana, con qualche temporale di calore. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. anche a rate.
14: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
20: Devi aprire la pagina deghi.it.
21: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi devi solo cliccare.
21: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
22: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti.
19: Perché se non devi, non ci credi.
1: Fan, forever fan, forever young. Peter Pan è Feel the Vibe. La musica la mettiamo

0: eu fico tonto. Com Deus me deita, com Deus me levanta. Comigo eu calo, comigo eu canto. Eu bato em um papo, eu bato em um ponto. Eu tomo um
1: Sophie
0: drink.
1: Tucker, era il 2015. Che basso che è sta canzone, bellissima, veramente bellissima. Seconda mezz'ora di Feel the Vibe. Ciao, sono la Dallan. Di solito vi porto nel mondo della musica. Oggi ho voglia di spaziare un po'. C'erano un sacco di notizie che mi interessavano. Ho detto, ma perché non cambiare ogni tanto? Giusto per non annoiarvi. Se pensate alle vacanze, no? Che cosa vi viene in mente? L'aereo, esattamente, l'aereo. Confermata la regola chiave, compensazione dopo 3 ore di ritardo all'arrivo, non dopo 3 o 4 o 6 come si era ipotizzato, perché l'Unione Europea ha riscritto le regole sui voli. Cosa cambia davvero per chi viaggia? Sentiamo, vediamo un po' che cosa hanno da dirci. Restano anche gli importi attuali, quindi da 250 a 600 euro in base alla distanza. Era stata discussa questa riduzione con un tetto a 500 euro. Non è passata. Quindi per i voli cancellati senza preavviso ci sarà preavviso adeguato, poi adeguato secondo chi, non si sa. Continua a valere il diritto all'indennizzo e all'assistenza. Questa intesa è arrivata qualche giorno fa, 12 giugno, dopo una lunga trattativa tra gli stati membri dell'Unione Europea. Quindi c'è stato il Parlamento, la Commissione, e con l'obiettivo di aggiornare queste regole su ritardi, cancellazioni, bagagli, rimborsi e pratiche considerate penalizzanti per i viaggiatori. Allora, sapete che a me piace dare la mia opinione. Io dico, se un cliente spende dei soldi per un volo, quindi io pago 100 euro per andare in Sardegna, esempio, l'aereo non parte, che problemi avete che non mi rimborsate il biglietto? Cioè, è matematica, 1 più 1 fa 2, perché non me lo rimborsate all'istante?
2: Peter Pan.

0: buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
1: Kaisa, I can't wait di prendere l'aereo e capire come funzionano queste regole. Allora, c'è una novità importante per quanto riguarda i voli e sul bagaglio a mano. Il trolley dovrà essere incluso nel prezzo mostrato nelle ricerche online. Finalmente, finalmente. Poi ti propinano, no? Volo Napoli-Venezia, 23 euro, poi hai... hai il bagaglio 70 euro, perfetto, quindi paghi più di bagaglio che di volo, mi fa molto ridere. Quindi questo dovrà essere incluso nel prezzo mostrato nelle ricerche online, per evitare ovviamente la tariffa civetta, quella che vi ho appena detto, che nasconde gli extra al momento del pagamento, l'extra della assicurazione, l'extra del posto, l'extra del posto più comodo, è tutto così. Non si tratta di un bagaglio gratuito, quindi in senso assoluto, ma le compagnie potranno comunque offrire sconti a chi sceglie di viaggiare leggero senza bagaglio da cabina. Va bene, ci può stare, su questo ci può stare. Stop al no show. Le proposte UE limitano la pratica del no show. Cosa vuol dire? Se il passeggero non prende l'andata, ok, la compagnia non dovrebbe poterlo penalizzare automaticamente sul ritorno senza conseguenze. Nei testi è previsto almeno il diritto a compensazione se l'imbarco sul ritorno viene negato per questo motivo. Voi avete capito qualcosa? Io no. Ripetiamo, è previsto il diritto di compensazione, cioè io devo per forza prendere andata e ritorno? Non posso ritornare a casa e basta? Allora, intanto salutiamo Worldly e gli chiediamo chiarezza per questo articolo. E poi ci sono, questo mi fa ridere, genitori vicini senza sovrapprezzo, ma sti porici, mi viene da dirlo in Veneto, dove vuoi lasciare?

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
12: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
15: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEC 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
8: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
17: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: L'energia del format più pazzo di sempre sta per tornare. Peter Pan and Gover. Domani sera al Chioschito a Cecchini di Pasiano. Dalle 22 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Baxo, Salvo Gagliano, Fede e tutti i personaggi del film. Mister Ciao, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane, i nostri incredibili performer. Domani sera vivi Peter Pan and Gover al Chioschito, Sagra di Cecchini, Pasiano, Pordenone.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri

PK 2017, voglio ballare con te. Sì, proprio con te che stai ascoltando Peter Pan. Andrai a ballare questa sera? Cosa farai di bello? Starai sul divano? Uscirai? Andrai a un nostro evento di Radio Peter Pan? Tra poco ve li ricordo. Io sono la Dallan. Questa sera siamo un po' usciti dai classici argomenti musicali, anche perché direi che mi sono sfogata abbastanza ieri e mercoledì tra Nesli e Fabri Fibra. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, Nesli ha fatto tutta questa cosa qui per poi ritornare in TV. Andate a vedere, non so se era ieri la puntata di un noto programma con cui siamo cresciuti, per non fare pubblicità, però un noto programma musicale, Nesli esce con la lettera a Fabri Fibra e tac, qualche giorno dopo in prima serata. Vabbè, penso che Fabri si sia risposto da solo, ma noi non stiamo qui a parlare di nuovo di loro, ma parliamo di coincidenze perse. Continuiamo a parlare di voli perché le tutele esistono già. Se i voli sono in un'unica prenotazione, può esserci compensazione se si arriva alla destinazione finale con oltre 3 ore di ritardo, salvo circostanze straordinarie. Quindi le nuove regole puntano a chiarire meglio l'assistenza e la riprotezione. Anche qua, per me una regola, è una regola. Perdo la coincidenza perché voi avete problemi, mi risarcite. Punto e basta. Invece no, entro le 3 ore, entro le 2:59, solo se l'aereo ha preso fuoco, solamente se non c'era benzina, ci sono un sacco di scuse. E poi la rottura di mandare avanti carte, mandare avanti, insomma, come si chiamano? Le proteste, vabbè, non mi viene in mente il nome. Comunque mandare avanti tutto il procedimento per richiedere il rimborso ti fa passare la voglia. Quindi la maggior parte delle persone, tra cui io, rinunciamo al rimborso pur di star tranquille e non stare lì a romperci le scatole.

0: e la mia famiglia 3 anni fa si hanno cancellato il volo da Creta a Venezia e si hanno obbligato ad andare a Monaco, quindi anche di conseguenza albergo pagato sul momento perché la compagnia in quel momento non poteva prevedere la spesa eccetera. E dopo una lotta durata circa 1 anno e mezzo con i call center di questa nota compagnia aerea, ci hanno finalmente rimborsato qualche mese fa tutti e 4 i biglietti del ritorno e la spesa dell'albergo. Le favole ogni tanto accadono.
1: Radio Peter Pan.

resistete, anche se le compagnie ci fanno questi scherzetti, qualcosa è migliorato, qualcosina, anche perché qualcuno di voi prenderà anche dei voli all'ultimo. A me capita molto spesso di farlo, perché non è che posso organizzarmi così tanto anticipo le ferie, quindi mi capita di guardare all'ultimo, ma sì, dai, vado a farmi qualche giorno da qualche parte. Parliamo di procedure per risarcimenti e voucher. Le compagnie dovranno fornire istruzioni trasparenti su come richiedere i rimborsi, perché è la verità. Quando succedono i problemi non si sa mai a chi chiedere, non si sa mai dove andare a vedere il famoso modulo. Vai sulla sezione documenti e scarica il modulo. Sì, ma quale modulo? E dov'è la sezione documenti? Cioè, ci sono dei siti che sono più complicati di quella dell'Agenzia delle Entrate, quindi per fortuna che hanno inventato ChatGPT e tutte le, comunque, le intelligenze artificiali che ci fanno perdere molto meno tempo per cercare queste modalità, no? Quindi compensazioni, rimborsi hanno delle scadenze precise per la gestione delle pratiche, quindi non è che potete aspettare, dovete farle entro un tot di tempo. Arrivano anche norme più rigorose sui voucher, appunto. Ci sono le carte d'imbarco, perché le compagnie non potranno più obbligare i passeggeri, attenzione, a scaricare un'app o a creare un account online per ottenere la carta d'imbarco e viaggiare, capito? È una risposta diretta un po' alle pratiche di alcune compagnie low cost che hanno progressivamente spostato tutta la gestione del biglietto sul digitale, escludendo quindi di fatto chi non utilizza lo smartphone. Cancellazione gratuita per gli errori di nome, arriva la correzione, quindi quando noi scriviamo errori di battitura o comunque viene fatto anche un errore dalla compagnia, non sarà più motivo di costi aggiuntivi per il passeggero. Beh, direi che ci sentiamo molto meglio.

0: un po' di giorni di ferie. Invece noi, per quanto riguarda Peter Pan sempre, ci sentiamo domenica mattina per la seconda parte dell'Happy Ending con Rocky, dalle 10 alle 13. Va bene? Tutto chiaro? Voi fate i bravi, state sempre con noi di Radio Peter Pan, che vi fa bene. Baci baci! Radio Peter Pan.
1: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Ditt. Peter Pan
2: Spot. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Cariade Field Gravel. Sabato 27 giugno dalle 17:30 apertura Village e Criterium Gravel. Domenica 28 tutte le partenze di Cariade Field Gravel a Cadiraio, San Polo di Piave e Treviso.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Put your hands up in the air.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e 2 minuti. Ciao.
1: Peter Pan O'Clock.
14: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
15: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam!
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
18: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Deghi scegliere, cliccare.
18: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi provare.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Forever Fun, Forever Young.

subito invece Mondiale Sia con Shakira. Dai dai, disco ufficiale dei Mondiali 2026, sentiamo il remix di 7JT suonato da Lori Vitt.

se anche voi volete segnalarci qualche versione, magari proprio la vostra, di versione di questo disco o di qualsiasi altro disco, fatelo sui nostri canali social Facebook o Instagram, cercate Peter Paremastered. Volevo capire che cosa? Io niente. Volevo capire il titolo della canzone di Madame Marrakesh che sentiremo tra poco nella versione di Fabio PDJ. Poi, disco degli anni 2000, Bob Sinclair con I Feel For You, arriva il remix di Silas, ma subito uno dell'estate 2026, Partenope, il nuovo di Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e dei The Colors nella versione remix di Balzanelli, Jerry D.

più di 20 anni, I Feel For You, era il remix di Silas. La prima mezz'ora di Peter Parry Mastered di questa puntata di giugno 2026 è quasi finita, e però attenzione perché ne abbiamo altre due. Tra poco estate con Ludwig e il Pagante, Ti Soffro, c'è la versione di Franco Lippi, ma subito altro disco dell'estate del 2025, se non sbaglio. No, in realtà è 1996, però vabbè, fa niente. Freed From Desire, Gala, nella versione di Giorgio Carini, suonato da Lori Vitt.

0: versione di Franco Lippi, l'ultimo disco di questa prima mezz'ora con Lori Vitt in console, in the mix, che saluto e ringrazio. Tra poco arriva la seconda mezz'ora con Thomas Menegazzi in the mix.
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Siamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Le promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Benvenuti a Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti delle guardie arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
3: Rifiuto.
2: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
3: Rifiuto.
2: Colpo di scena, rifiuta tutto.
3: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
5: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Different. Ciao ragazzi, seconda mezz'ora insieme con Peter Parrimaster ed è arrivato in console il nostro Thomas Menegazzi. Siamo pronti? Sei pronto, Thomas?
1: Peter Pan Remastering.

Tornati belli carichi per un'altra mezz'ora con altre 8 tracce in versione differente, quindi bootleg, remix, mashup, edit, insomma tutto quello che trovano i nostri DJ e che ha trovato il nostro Thomas Menegazzi per questa seconda mezz'ora insieme. Allora ragazzi, se avete perso qualche titolo, do not worry, perché sui nostri social, Facebook, Instagram, sulla pagina di Peter Parry Mastered c'è la tracklist di questa e di tutte le altre puntate, quindi trovate tutte course. Ripartiamo fra poco con Madonna e Feel So Free, c'è il remix, anzi l'energy mix di Peggy Gou di appunto questo disco di qualche anno fa. Poi altro disco di qualche anno fa, molto bello, molto elegante, Can Get You Out of My Head, c'è Kylie Minogue nella versione di Luke Alexander. Ma subito GSP con la sua versione di Dara, Bangaranga, il disco dell'Eurovision suonato da Thomas Menegazzi.

come mi vanno forte questi pezzi, tipo Kylie Minogue che è tornata per l'ennesima volta, sì, con un pezzo vecchio ma con questa versione molto bella di Luke Alexander. C'è Thomas Menegazzi che le sta mixando per noi, le ha scelte, le ha

alla sezione 20. Tra poco Yanother con Talk to You, sentiremo la versione remix di N-Jack. Poi ancora, pezzo di qualche anno fa, Medusa, Good Boys con Piece of Your Heart, arriva la versione remix di Martin Trevi, ma subito Aurelius che ha remixato uno dei più belli del momento, secondo me. Elegante ma anche sportivo, come si dice di certe scarpe.

Martin Trevi l'ha remixato così, suonato da Thomas Menegazzi, che fra poco ci fa sentire la sua versione fatta assieme a Marco Ferri di Beauty and a Beat, quindi Justin Bieber ma con Morten insieme, quindi capite già un po' dove andremo a parare. Intanto Lately, West End Remix di Rufus Du Sol.

0: dopo, beh, il Coachella che lo ha rilanciato all over the world, ma soprattutto in tante classifiche, e l'ha fatto scoprire anche a gente che magari quei dischi lì ancora non li conosceva. L'abbiamo sentito con Beauty and a Beat nella versione di Thomas Menegazzi e Marco Ferri con Morten, quindi era una bella collaborazione. Se volete questo pezzo dovete chiedere a Thomas Menegazzi, se invece volete riscoprire tutta la tracklist la trovate sui nostri social Facebook o Instagram, cercate Peter Parry Mastered, che torna venerdì prox alle 9 della sera, quando volete alla sezione podcast dal sito peterpan.it o dall'app Radio Peter Pan, e ovviamente poi noi saremo qui per tutta l'estate, sì, anche ad agosto, non vi molleremo mai. Dai, da tutto, buon weekend, ciao!
1: Tra poco, more music in the mix, la musica mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot. 50% AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
3: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
4: Yeah! L'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan è pronta a travolgere San Biagio di Callalta. Giovedì 25 giugno, dalle 21.30, Peter Pan 90210. Tutte le hit anni 92.000 di Radio Peter Pan al Tobagi Festival. In console, Marco Baxo, Lady Ellen, l'ex Serafo e tutta l'animazione in stile 90210. Giovedì 25 giugno, Peter Pan 90210 al Tobagi Festival. San Biagio di Callalta, Treviso.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-once.com.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
11: L'inflazione

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
5: L'inflazione

0: negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Mercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo delle energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera

0: telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Forever Young. Music in the mix.

0: su Radio Peter Pan.
1: DJ Maxwell.
0: In the mix.
2: Quando arriva Maxwell.

0: amici, ma soprattutto amiche. Scendo dalla console. Ciao dal DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
0: Ma non diciamo fregnati.
2: Grazie Maxwell, ciao. We are meant to exist in the outside world.
3: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
0: Peter Pan
4: Spot. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
9: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Blu Latino.
13: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
14: Ogni sabato alle ore 17.
15: Cada sabato alle 5.
14: C'è il flow latino del Miami.
15: Il flow latino del Miami.
14: Su Peter Pan, baby.
12: El Miami. Flow latino.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
17: Ora grazie ad Abed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono forever fan, forever young, viaggia sempre con te.
18: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
19: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
18: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
18: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
19: Deghi provare.
18: Deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Fun, forever fun, forever young.
4: This is my house.
12: House gallery, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery. House,
4: the
12: gallery.
4: History of house music. House gallery.

Inizia una nuova puntata di House Gallery su Peter Pan e come sempre siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 2008 con Martin Solveig, I Want You.

Martin Solveig, I Want You, da non confondere con Everybody del 2005. Lo dico perché i suoni sono praticamente identici, ma la melodia e il testo sono decisamente diversi. Andiamo ora al 2003, Serun con il suo più grande successo, che si fa ballare da più di 20 anni con i vari remix. Questa però è la versione originale di Calabria.

Ciao Sgalleri su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Mutant Disco, ovvero Fats & Small con Turnaround. Ora andiamo al 2002, quando i fratelli Di Crescenzio e Federico Scavo, con lo pseudonimo di Pink Coffee, realizzano questa versione di Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

0: Ascoltando Scaleri su Peter Pan con Fuxi e Andrea De Luca, vi stiamo facendo viaggiare nella storia della musica house. Dal 1997, produzione tedesca Novi vs Eniac con Superstar, mentre il prossimo pezzo che vi facciamo ascoltare è partito un po' in sordina nel 1996 in Germania, ma nel giro di un paio d'anni si è imposto nelle classifiche di tutta Europa. Sto parlando di Whirlpool Production, From Disco to Disco.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
2: Andrea De Luca.
1: On

0: dal 1996, Whirlpool Production, From Disco to Disco. Adesso dalla Germania andiamo in Ciociaria, dalle parti di Frosinone, terra natale di Santos e Sabino, che nel 1998 hanno realizzato La Rarari, sottotitolo Canzone Felice.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
3: Andrea De Luca
2: and Radio Peter Pan.

Manfredi, Nick Fanciulli. In altre puntate di House Gallery vi ho già raccontato che non c'è nulla di originale in questo pezzo, in quanto è un remake di Want Love di Steady Kigo, anche di Real Vibration dell'Expresso Sound, entrambi del

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: 50% AEO, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
11: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 04.

0: personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Menegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.
3: Peter Pan Pink Power.
4: È in arrivo un'ondata di potenza al femminile. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli. In console, Sister Gloria e Francesca Voice. Tieni il ritmo con la Dance Crew e balla insieme a noi. Domani sera, Peter Pan Pink Power a Villanova di San Daniele del Friuli.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Forever Fun, Forever Young.
8: This is my house.
9: House gallery, gallery, the history of house music. House gallery, gallery, gallery, gallery.
10: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, il programma che ti fa viaggiare nel tempo, nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Io sono Fuxy, c'è Andrea De Luca al mixer, pronto a ripartire dal 2000.

Dal 1999 il duo italiano composto da Antonio Romeo e Maurizio Zoffoli, ovvero Inerius Dubwork, con la voce di Daryl Bandy. Era Sunshine and Happiness, mentre ora, dal 1998, Ralphie Rosario, Take Me Out.

Dal 1997 Smoke City, Mr. Gorgeous, un brano originariamente pop diventato poi iconico nella versione remixata dai Motoswing. Ora invece c'è Fru Fru, Breathe In, dal 2002.

Sta ascoltando House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che si è appena fatto riascoltare dal 2002 Fru Fru con Ray Finn, mentre ora arriva dal 2012 Bob Sinclair su Felix Baxter, e questa è Fuck With You.

Era il 2003 quando un duo di produttori, uno inglese e l'altro svedese, che rispondono al nome di Shapeshifters, decidono di campionare e velocizzare una parte strumentale della canzone di Johnny Taylor, What About My Love, e realizzare la

0: e torna su Peter Pan fra 7 giorni. Grazie ad Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fox è tutto, ciao.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: il suono di Neso.
1: Sconti fino al 50%? Ah, eh oh, la signora l'ha già detto a tutti.
2: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da e oh, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
0: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di

0: Swanadi. Envy.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

0: Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
1: No. Nope. Didn't think so.

Pleasure Night. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di